radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: babà, baciami piccino sulla bocca piccolina,
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano. Non c'è un amore senza

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a qua.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: questa è la nostra musica che ci fa arrivare a qualcosa che oggi anche vi sentiamo, vi facciamo sentire. Allora, Giuliano Centioni, eccolo qua, pronto, e oggi ci dirà che cosa, buona o bella, vediamo un po'.
1: Ma né buona né bella.
0: Ecco, appunto.
1: Dunque, il rapporto fatto dalla Caritas e Marche sul il problema, diciamo, povertà. Inteso in senso lato, cioè tutte quelle persone, quindi famiglie, singoli, eccetera, uomini, donne, che si rivolgono alla Caritas per un sostegno, per un aiuto, che non sempre è economico, può essere per i pasti, per aspetti sanitari, per la casa, eccetera, eccetera. Ma ripeto, è quella povertà che emerge presso la Caritas. Poi ci sono tutte le tante altre associazioni, oppure direttamente i servizi sociali dei comuni. Quindi i numeri che diamo sono riferiti soltanto a una parte di persone che chiedono aiuto. Quindi non sono la totalità,
0: certo.
1: E quindi diventa preoccupante proprio per questo. E tra l'altro dobbiamo ricordare anche che la Caritas, questo è il rapporto riferito al 2025, la Caritas ha già circa 190 punti di ascolto, di contatto in tutte le Marche. Però la Caritas rappresenta soltanto una parte di tutto il mondo, chiamiamolo, del bisogno, delle difficoltà, di chi ha perso lavoro, di chi ha perso la casa, di chi c'è la separazione per difficoltà in famiglia, di malattie e così via. Però è rappresentativo perché la Caritas è distribuita in modo uniforme su tutto il territorio marchigiano, quindi ci dà una misura dal nord del Pesarese fino al sud dell'Ascolano. E questo è importante perché in teoria dovrebbe aiutare i politici a cercare di risolvere i problemi,
0: certo.
1: Ma ahimè credo che i politici queste cose non le leggono. Tanto per dare qualche numero.
0: Ah, non le leggono?
1: No, il politico dà una lettura dei titoli dei giornali, qualche sollecitazione di qualche amico che fa il volontariato e poi si ferma lì, perché se i politici, parliamo delle Marche, leggessero o entrassero, quindi entrassero nel senso che partecipassero, capissero, discutessero delle problematiche della povertà nelle Marche, probabilmente qualche criticità si poteva risolvere. L'ultima, ne parlavamo prima, Nazareno, quella della Whirlpool di Fabriano, che chiude una parte degli stabilimenti, probabilmente quelli della ricerca, li trasferirà quasi sicuramente negli Stati Uniti, e qui Fabriano, o la parte delle Marche che era la capitale degli elettrodomestici a livello italiano ma anche europeo, ormai è diventata una sorta di, ma nemmeno succursale, perché ahimè è il settore in piena crisi, come il settore della scarpa, della pelletteria, del Fermano, Macerata, Fermo e in parte la provincia di Ascoli, anche questo è in piena crisi. E allora un politico che è attento e legge e si informa sui vari rapporti che riguardano appunto il sociale, la comunità, rapporti che sono quelli delle associazioni di volontariato come la Caritas e tante altre, oppure sono quelle dei sindacati, i gridi di allarme dei sindacati. E se fossero attenti a queste cose, avrebbero prodotto i nostri politici dei piani industriali per sopperire alle difficoltà appunto dell'industria della pelletteria, dell'industria del mobile, delle industrie dell'elettrodomestico. Invece no, lasciano che accadano le cose e poi intervengono con azioni tampone che ovviamente non risolvono il problema.
0: Beh, qualcuno potrebbe dire, ma lo sapevano?
1: Assolutamente, assolutamente. Perché gli imprenditori, per esempio, della pelletteria, quindi scarpe, borse, cioè, ormai sono praticamente da quando è scoppiata la guerra in Ucraina che questi imprenditori che avevano i loro maggiori mercati in Russia o comunque nei paesi dell'est, che gridano, chiedono aiuti, sostegno, perché, ma non in soldi, solo in soldi, ma anche in idee, in progetti, no? Allo Stato, ma soprattutto alla Regione Marche, perché è venuto a mancare uno dei mercati principali della nostra industria di pelletteria. L'industria dell'elettrodomestico sta in crisi, ovviamente non è solo quella fabrianese, ma in Italia, ma in Europa, però non si sta facendo nulla per sostenerla, come l'industria, noi non ce l'abbiamo, della siderurgia, vedi Taranto, che chiudono le fonderie, eccetera, e lo Stato non interviene assolutamente. Allora, se lo Stato e le regioni non intervengono in questi temi così fondamentali per la comunità, in che cosa intervengono? Per le feste del patrono? Per le feste parrocchiali? Perché al di là di questo non fanno.
0: Ma lo Stato viene uno lo dice, adesso glielo dico, glielo dicono, oppure devono cercare loro?
1: No, allora, innanzitutto c'è lo Stato e le regioni, l'articolazione è questa. La politica ha voluto il sistema regionale, ma il sistema regionale funziona poco, quando va bene poco, se no funziona male. Basta pensare alla sanità, 20 regioni, 21 regioni, quante sono? Abbiamo 21 sistemi sanitari diversi, ogni regione ha il suo, e chi c'ha i soldi va bene, la regione, chi non c'ha i soldi, altre regioni invece vanno male, vedi le regioni del sud e in parte anche le Marche. Lo Stato quindi ha il dovere, il diritto, il dovere di dare le indicazioni, no? Di dire dobbiamo investire in questi settori perché la crisi mondiale, le guerre eccetera eccetera stanno procurando danni, per esempio, ecco, nel settore della pelletteria, che è importantissimo per le Marche, ma non solo, e anche per parte della Lombardia e del Veneto. E quindi lo Stato incomincia a prevedere delle leggi, degli atteggiamenti, in modo da supportare gli imprenditori che fanno scarpe, borse e vestiari. Poi, dato questo messaggio, tocca alle regioni realizzare le azioni necessarie per aiutare, per supportare le aziende che appunto lavorano la pelle, quindi, come dicevo prima, le scarpe, borse, eccetera. E invece questi passaggi non ci sono stati. Ognuno va per la sua strada, ognuno pensa che di trovare un cliente, parlo delle regioni soprattutto, dice ho risolto il problema. No, risolto il problema per un attimo, perché ecco. Gli aspetti sono più strutturali. Ora, tanto per renderci conto, solo alla Caritas si sono rivolte nel 2025 quasi, poco meno di 16.000 persone, perché stanno malissimo, malissimo.
0: Aia.
1: Malissimo. E sono quelle, anzi, sopra 16.000 quelle registrate. Allora, dobbiamo chiederci che è accaduto?
0: Ecco, che è accaduto chi è accaduto?
1: E discutere, no? Per capire perché sono accadute, perché ci sono questi numeri. Non è possibile, la Caritas dice per esempio che ha distribuito quasi 160.000 pasti. Ma ci rendiamo conto che significano 160.000 pasti? Durante il 2025, o addirittura circa 60.000 pacchi con alimenti con i viveri. E, il banco, poi c'è il banco alimentare, no? che ogni anno vediamo tutti quanti, no? I supermercati. Ora, con questi numeri e con le crisi delle aziende che dicevo prima, una regione, in primis lo Stato e poi la regione, deve adottare politiche in questo senso. Non può lavarsene le mani con semplici elargizzazioni oppure interventi, come dire, singoli.
0: Perché a singoli, ecco. Perché a qualcuno non... sì e altri no.
1: Eh sì, cioè il più, magari il più urgente, e allora aiuta quello. E poi, ma non è che risolvi così i problemi, no? Richiede una politica attenta. Quando dicevamo, quando la Regione Marche partecipa alle varie fiere, mostre, eccetera, a livello internazionale dove vengono pubblicizzati i prodotti, è lì che per esempio le regioni dovrebbero cominciare a supportare le aziende con una pubblicità più attenta, più presente, più ficcante, insomma. È un esempio, un piccolissimo esempio, questo è ovvio. Poi con le infrastrutture e poi con aiuti dal punto di vista fiscale e così via. Se invece facciamo interventi spot, singoli, come dicevamo prima, il problema non si risolve, anzi si aggrava, come sta dimostrando quello degli elettrodomestici, con la notizia

0: da prevedere spese di 14-20 miliardi per le armi, forse sarebbe necessario gran parte di questa cifra indirizzarla nel sostegno della comunità.
1: Questa sarebbe una bella cosa, perché almeno forse le guerre si vendono meno e quindi non fanno
0: sì,
1: cose brutte.
0: Se viene a mancare la risorsa principale, cioè i soldi, le guerre alla fine... nelle guerre chi è che ci guadagna? Non ci guadagna uno Stato, un governo, cioè. Ci guadagnano solo e esclusivamente le aziende che producono armi, punto.
1: Quindi insomma, beh, comunque veramente qui ogni tanto ce lo dicono anche quelli che vengono a parlare, dice, ma ancora si spara di qua, di là, si ammazza, non sarebbe da smetterla? Ecco, questa sarebbe una cosa.
0: Assolutamente, insomma. Abbiamo un'esperienza in Europa di due guerre mondiali, in tutto il mondo, pensiamo all'Asia, dalla guerra che ci fu tra Corea del Nord e Corea del Sud, poi quella nella penisola indocinese, cioè Vietnam e Cambogia, tutte in quella zona lì, poi le guerre Pakistan e India, non parliamo dell'Africa, dove le colonie di paesi europei, Inghilterra, Francia, Germania e così via, hanno procurato guerre intestine tremende, con migliaia, milioni di morti in Africa. Idem in Sud America, dove gli Stati Uniti pensano che quello sia il loro giardino, e quindi aiutando regimi dittatoriali come quello che di Pinochet, che fece uccidere Allende, lì i responsabili principali furono gli Stati Uniti, e in Brasile con non ricordo adesso il nome del presidente che è stato pure accusato e espatriato, no, sta in prigione. Insomma, nonostante tutto questo, nonostante gli appelli, si continuano ancora a combattere. Se prendiamo adesso, in questo momento, istante, ci sono circa 80 guerre.
1: 80
0: conflitti, chiamiamoli conflitti nel mondo, i cui principali sono Russia-Ucraina e poi tutto il Medio Oriente.
1: Ma com'è che la testa di tutti questi signori non capiscono che, insomma, non è proprio una bella cosa andare a ammazzare la gente?
0: Ma il problema tanto è sempre, non ricordo chi è lo scrittore che diceva, il dramma umano è che i soldi e l'amore sono la causa di tutto. È discutibile il discorso,
1: ecco.
0: Senz'altro i soldi, o meglio il potere. Allora analizziamo per esempio un attimino Europa e Medio Oriente, no? In Russia c'è un signore che si chiama Putin, che ha vinto le elezioni, ma non c'erano concorrenti, perché l'aveva vietati. Quindi ha vinto le elezioni facile, senza avversari. O qualche avversario che ci ha provato, o si è fatto suicidare, oppure è stato ucciso, come la giornalista di 10 anni fa, ricordo. Poi abbiamo Medio Oriente, dove c'è una nazione che è Israele, che per il suo diritto di esistere si permette però di usare i mezzi del terrorismo.
1: Addirittura?
0: Sì, perché a fronte dei, adesso la ricorrenza del 7 ottobre, no, dell'attacco dei terroristi Hamas contro la popolazione ebraica e israeliana, soprattutto giovani, ci furono oltre 1200 morti, se ricordiamo, no? Ha risposto come? Incendiando il Medio Oriente, cioè distruggendo Gaza, 70.000 morti, di cui gran parte sono donne e bambini.
1: Ale pure.
0: Una distruzione totale delle infrastrutture, ospedali, biblioteche, università, case. Gaza è ridotta accumuli di macerie.

0: Cisgiordania, dove si era raggiunto un equilibrio, non dico perfetto, ma un buon equilibrio tra palestinesi che c'erano pezzi di terra e coltivavano, quindi agricoltori, imprenditori, israeliani che lavoravano quelle. Hanno incendiato anche quello. E adesso che sta accadendo? Che coloni, chiamiamoli coloni, quella è delinquenza secondo me, israeliani incendiano le case dei palestinesi, si appropriano dei beni dei palestinesi che sono i terreni, le macchine, eccetera eccetera, e quindi è un altro punto. Libano, Libano veniva chiamato una volta la Svizzera del Medio Oriente, adesso è un campo di battaglia dove cristiani maroniti, musulmani si sparano tra loro, dove i jihadisti o Hezbollah, che vicini a Hamas, quindi terrorismo puro finanziato dall'Iran, spara sugli altri, israeliani che ovviamente sparano su tutto, su tutti, e anche il Libano quindi praticamente semidistrutto. Siria, c'era un dittatore, Assad, che aveva fatto della guerra uno strumento di governo, è stato sostituito da un jihadista, cioè da un terrorista che dice che si è ricreduto in nome di Allah, e governa adesso, altro dittatore, e anche quello insomma non si risparmia di sparare a destra e a sinistra. C'è una Turchia che per necessità economiche si sta spingendo verso il Medio Oriente, quindi certamente non dice fratelli, lavoriamo in pace eccetera, anzi tra l'altro loro hanno pure il problema interno di popolazioni di i curdi, per intenderci, che da secoli ormai rivendicano la loro autonomia. Poi sopra, accanto c'è l'Iran, che chissà per quale ragione ama disturbare gli equilibri delle altre nazioni, ma purtroppo questo ha offerto il fianco all'intervento degli Stati Uniti, che con la scusa delle armi nucleari in pratica hanno portato una guerra vera e propria in Iran. E l'Iran, tra l'altro, sta scatenando i suoi alleati, cioè gli Houthi nello Yemen, in Arabia Saudita, e quindi la guerra si è stessa adesso anche in Arabia Saudita. Ieri ci sono stati bombardamenti a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, bombardamenti nel Qatar, e qui gli americani pure nella loro volontà, sto scherzando, di portare pace, bombardano dove capita, fanno terra bruciata. E mi fermo, perché poi dopo c'è l'Asia. Allora, solo in questo settore, non so quante sono 10-15 conflitti, dove tutti sparano su tutti.
1: Ma io non riesco a capire, dopo tantissimi anni, tanti, ancora non si capisce che sparare a tutti, no, basta, dovrebbe essere una cosa ormai non farle. Ecco, come mai non si capiscono queste cose?
0: Beh, la risposta, i filosofi non solo, ti dicono che è un problema culturale. Uno sente così e dice, ma no,
1: un problema culturale.
0: È vero, è un problema.
1: Cioè, che vuol dire?
0: Problema culturale perché? Perché c'è una classe dirigente politica, politici, che senza la minima preparazione si è messa in testa di governare. Sto parlando adesso in generale, sì, a livello mondiale. Pensavo prima a Bolsonaro in Brasile, di un'ignoranza totale, eppure faceva il presidente di una nazione ricchissima di cultura, di materie prime e così via, e ha portato allo sfacelo il Brasile. Il Medio Oriente lo stiamo dicendo adesso. Un Medio Oriente che è la culla delle civiltà, no? Un Mediterraneo che è la culla delle civiltà. Invece stiamo diventando la culla di guerre intestine, di tribali, di piccolo cabotaggio, nel senso tra una tribù e l'altra, cioè proprio come ai tempi ante-medioevo e così via. Questo perché accade? Perché un singolo, una persona si accinge a dire: ah, io so tutto, io governo questa nazione, io dico questo e quindi bisogna fare questo. Chi non è d'accordo, io gli sparo. La situazione è questa, semplicissima.
1: Tu hai parlato di cultura. Non sarebbe bene farne un po' di più in tutto il mondo? Forse qualcosa si andrebbe... Ma
0: infatti, invece di... E qui torniamo agli investimenti delle armi in Europa, no?
1: Esatto.
0: Allora, dobbiamo essere corretti e onesti nel dire. Una corrente di pensiero dice che io e il mio nemico, se siamo pari nella forza, a quel punto ci rispettiamo e non ci facciamo la guerra. Però se uno dei due è più debole, come si suol dirsi, gli metti su un piatto d'argento la possibilità di farti fagocitare dal più forte. E questo è un altro punto di vista. Cioè, questo è un punto di vista. L'altro punto di vista è quello di dire: no, mai con le armi, ma usiamo sempre esclusivamente la parola e i mezzi che abbiamo a disposizione, e cioè la cultura in senso più lato, dalla musica, teatro, eccetera, eccetera. Uno potrebbe dire: ma che c'entra adesso il teatro? No, c'entra moltissimo, o la musica. Al discorso della scienza, quindi le università. Cioè, uno mi deve spiegare perché le università tra loro, anche tra panesi nemici, parlano, collaborano. C'è la stazione spaziale dove stanno insieme americani, europei, russi e cinesi. Com'è possibile? Forse perché lì parlano di sviluppo della razza umana, della terra, di aiutare la terra a non morire con l'inquinamento, i cambiamenti climatici, e non pensano a spararsi per risolvere i problemi? Probabilmente è questo, e questa è cultura. Come dicevamo prima, no? Uno, quando ho detto teatro, musica, dice: che c'entra? È semplice. Ricordate l'epoca dei Beatles, dei Rolling Stone, no? La musica, oppure del teatro, che era tipo My Fair Lady, che era Mary Poppins, West Side Story, cioè produzioni teatrali, eccetera, che giravano il mondo e nessuno andava a vedere se era americana, italiana, francese, cinese o quello che è. Perché? Perché le persone come interagivano con quello spettacolo, con quello che veniva detto in quello spettacolo. E cioè, quindi ti ritrovavi che persone di origine diversa, con idee politiche diverse, però sedute accanto su una poltrona al teatro ad ascoltare lo stesso spettacolo. E quindi quello era un momento di condivisione, di comprensione tra tutti, no? La musica è universale. Il fenomeno, non a caso ho detto, dei Beatles o dei Rolling Stone, è stato il più eclatante, dal paese più povero e africano al più ricco. Conosceva almeno una canzone dei Beatles o dei Rolling Stone. Allora, questa è cultura.
1: Certo, questo è vero. E poi, diciamo questo, che la parola cultura bisognerebbe dirla nelle cose che si fanno anche in televisione un po' di più. Io non ne sento molto, per la verità, le televisioni che dicono le culture. Allora, se uno non capisce cos'è una cultura e non la sente, evidentemente è difficile poi dopo che facciano cose buone. Ecco, questo mi pare che sia il problema.
0: Ma sai, anche perché al di là della televisione, che la televisione che fa? All'inizio la televisione era uno strumento al servizio dei cittadini. Era la televisione, dava informazioni, faceva spettacoli, informazioni scientifiche, insomma tutto quello che poteva aiutare le persone a distrarsi, eccetera. Ma era al servizio dei cittadini. Adesso provate a ragionarci un attimo. La televisione non è più al servizio dei cittadini. La televisione adesso cerca di influenzare i cittadini a seguire quello spettacolo piuttosto che un altro.
1: È veramente una cosa.
0: Quindi si è invertita la situazione. E allora, in questa situazione, dove la divisione che determina gli interessi dei cittadini, è chiaro che il politico di turno dice: senti, non parliamo della crisi economica, oppure che le tasse in Italia sono aumentate, arrivate quasi al 44%, mentre io dicevo abbasso le tasse, il pizzo di Stato. Parliamo per esempio della lunghezza delle gonne, parliamo dei burka dei ragazzi a scuola, che ce ne starà uno in tutta Italia, oppure parliamo del numero degli stranieri nelle classi, come se questo problema non fosse mai esistito. E cioè sviare l'attenzione dei cittadini da argomenti importanti e di capitale importanza per la propria vita, no? Per la comunità, su argomenti che invece sono sciocchezze, sono stupidate, sono perdita di tempo. E la televisione sta facendo questo, ma anche gran parte della stampa, dei mezzi di informazione. E quindi il politico di turno sfrutta queste situazioni. Non guarda più a dire: ah, io mi voglio ricandidare perché voglio diventare ministro, capo del governo, eccetera, e quindi voglio far applicare questa legge che aiuta chi ha degli handicap, oppure che aiuta chi ha perso il lavoro, che aiuta a formare i giovani verso nuove professioni. No, quello si darà da fare a approvare leggi che gli aumentano il patrimonio elettorale, cioè i voti. Quindi il politico di turno tenderà a spingere su cose stupide, sciocche, superficiali, che però probabilmente bisognerebbe fare degli esempi, però andremo nel personale, è meglio non farlo.
1: Magari qualche altra volta.
0: Però sta accadendo questo. E quindi il cittadino che succede? Guarda, dice: vabbè, sì, in effetti poteva fare questo, questo e questo, non l'ha fatto, però guarda che ha fatto quest'altro, ha aperto il cinema, tanto adesso per fare un esempio, no? Ecco, vengono sviati gli interessi dei cittadini, si creano falsi interessi, quelli che tu dicevi, che possono nascere da Grande Fratello, dai talk show fatti così all'acqua di rosa, eccetera. E invece i veri problemi vengono accantonati. E i politici seguono i falsi problemi.
1: Certo, questo è fatto.
0: Quindi a quel punto scoppia una guerra, non sanno dove mettersi le mani.
1: Esattamente. Allora andiamo ancora a vedere che cosa si fa o che cosa si può fare, perché evidentemente quello che tu ci hai detto e che il nostro Giuliano che ci dice è molto importante. Cioè, noi non riusciamo a dare, tra io televisioni, ma tra tante cose, a qualcuno per far capire cosa sono le cose che si fanno. Cioè, per cui ognuno non si sa perché succede questo, perché non si fa quest'altro, non lo può fare, perché se tu senti le televisioni o i giornali, eccetera, è difficile che lo fanno, a me pare. Che dici tu?
0: Ma assolutamente. Due esempi. Uno è il gioco, parlo del gioco d'azzardo. Solo nelle Marche sono stati giocati oltre 4 miliardi di euro al gioco d'azzardo, parlo del gratta e vinci, all'otto, eccetera. Ora, una parte chiaramente è fisiologica di chi è appassionato, ma gioca a piccole cifre, tipo molti anziani e così. Ma 4 miliardi di euro nel gioco d'azzardo, quello ufficiale, ma quanti investimenti si potevano fare? Cioè, quanti posti di lavoro si potevano creare con quei soldi? Però la gente va a far quello perché è la speranza che c'ha di vincere e dice: ho risolto i miei problemi di vita. Ma questa è la cultura che è stata inoculata proprio dalla televisione, dai giornali e così via. La scuola sta diventando sempre più frequente l'alunno o gli alunni che si rivoltano ai professori o anche ai colleghi, ai compagni, addirittura con fatti di sangue, no? Accoltellamenti e cose. Ma perché sta accadendo questo? Una volta il semplice fatto che un alunno provava a rispondere al professore in modo poco educato, quel ragazzo veniva punito con una nota sul registro o addirittura con la sospensione. E tra l'altro venivano chiamati i genitori E i genitori, una volta saputo di questo, a casa altre privazioni, non lo facevano uscire, non lo mandavano al cinema e così via. Adesso invece che accade? Che il ragazzo si lamenta perché pensa che quel professore ce l'ha con lui, lo dice ai genitori, e i genitori fanno manforte con il ragazzo e vanno a protestare. Quindi si fa perdere la legittimità di chi insegna, e cioè il maestro, il professore, ecco, e così sì. via, e fa perdere quindi anche l'autorità, la dignità alla scuola stessa. Perché tu vai a scuola e impari che qualsiasi cosa non ti va bene, puoi protestare e puoi ottenere, secondo te, giustizia. Ma non è così, a proposito della cultura che dicevamo prima, no? Quindi se tu al giovane che va a scuola non gli insegni che significa essere cittadino di una nazione, di uno Stato, che significa, nel senso che hai diritti ma anche doveri, che significa rispettare le leggi, perché rispettare le leggi significa anche rispettare il tuo prossimo. Che significa libertà? Libertà non significa che faccio quello che mi pare. La libertà significa che io faccio tutte quelle cose che non crea danno ad altri, ma beneficio a me, sì, d'accordo, però non deve creare danno ad altri. La democrazia. La democrazia non è andare a votare. L'ho detto prima, in Russia un mese fa hanno votato, ha vinto l'unico candidato che c'era. Non poteva essere altrimenti. Che era Putin. Democrazia non è votare. Democrazia è dire c'è la scuola, c'è la sanità, tutti questi servizi sono a disposizione di tutti. Tutti possono utilizzare questi servizi, a prescindere se sei bianco o nero, se sei laureato o no, se sei ricco o povero. Tutti possono soffrire di questi servizi. Questa è democrazia.
1: Sì, ma infatti
0: allora questo... se queste cose dovrebbero essere insegnate a scuola, la scuola dovrebbe, ma non si fa. Perché? Perché andiamo a vedere i programmi, queste parti qui sono state, diciamo, come possiamo, no, ignorate, però messe in un cantuccio. Quando uno studiava storia, uno dice che si studia a fare la storia, sì, se uno mi dice che la data di nascita di quel generale o di quel presidente o di quell'imperatore, eccetera, quando è scoppiato, serve a poco. Però la storia ci insegnava, per esempio, prendiamo l'impero romano, no? Che l'impero romano, gli imperatori romani, il senato romano, quelli che comandavano veramente, quando conquistavano un paese, non lo mettevano a ferro a fuoco e basta, ne prendevano le cose migliori. Addirittura rispettavano anche le religioni di quel posto, perché capivano che la cultura di quella nazione, una volta conquistata, se tu comprendevi la cultura di quella nazione era facile gestirla. Se invece la trattavi solo al suon di frusta e di spada e fil di spada, quella nazione ti sarebbe stata sempre un nemico interno. Questi romani, il diritto romano per esempio, no? Che tuttora viene utilizzato in tutte le nazioni del mondo, nasce in quel periodo, il rispetto delle religioni e così via. Allora, possibile che non è possibile farlo al giorno d'oggi nelle scuole nostre?
1: Ecco, e questa è una domanda che però chi è che ci deve dire perché? Ce lo dobbiamo dire?
0: Troppo facile.
1: Ecco, appunto.
0: Ci stanno due soggetti che devono rispondere a questo. Innanzitutto, i cittadini, i giovani e i genitori.
1: I giovani messa proprio no, perché...
0: Cominciamo dai genitori allora. Ecco. I genitori devono capire che preparare un giovane alla vita futura non è fargli imparare una poesia a memoria oppure essere bravo in matematica, ma anche fargli comprendere i suoi diritti e i suoi doveri in una società.
1: Questo
0: uno.
1: Sì.
0: Lo Stato, e in questo a cascata tutti, lo Stato, le regioni, le province, i comuni, devono mettere a disposizione dei giovani nelle scuole tutto quello che è necessario per fargli comprendere che cosa significa essere cittadino, ecco. E aiutare chi cerca di raccontare, di spiegare queste cose, cioè i professori. Tu non puoi trattare i professori a schiaffi in faccia. La professione del professore è una professione importantissima, perché un professore bravo sa inculcare nei giovani il meglio della sua cultura e così via. Un professore che è vessato, che lavora male, che lavora depresso, che non è contento, che cosa può insegnare? Che Napoleone è nato e è morto, più di lì non insegna.
1: No, questo è molto importante, perché noi dobbiamo dire, ecco, tante persone che abbiamo, le cose, le televisioni, eccetera, ma ci dicono queste cose che dovrebbero dire quasi per niente.
0: No, pochissime trasmissioni che le possiamo elencare in 3 secondi, perché per il resto è quella cultura pancottona, superficiale, che ti aiuta a non pensare, a non ragionare, a non farti sentire cittadino, e addirittura ti dice: stai zitto e buono in poltrona, le idee te le do io, attraverso quelli che stanno su un'isola come scemi, oppure quelli chiusi in un appartamento, oppure nei talk show taroccati, dove è importante urlare, dire la parola.
1: Non sapevo il tuo coso, non so per quale motivo, vediamo un po' comunque. Accia il microfono, vedi un po'. Vai. Ecco, vai.
0: Allora, quando il messaggio attraverso quella televisione, come dicevo, passa su talk show dove giornalisti compiacenti e politici che cercano solo consenso, voto, e quindi dicono sono dei piaggioni, come altri direbbero sono dei lecchini, dove il contraddittorio è fatto su cose sciocche, dove faccio un esempio, il caso Carlasco sta occupando le televisioni pubbliche e private dalla mattina alla sera. Ora, io non dico che può essere un caso interessante, un giallo, tutto quello che volete, però deve essere una parte dell'offerta dell'informazione, non può essere totalizzare tutta l'informazione. Il resto è passa tutto in secondo. Ascoltate un telegiornale della RAI, riusciamo a sapere che in quel paese che si chiama Giuseppe c'è la sagra del prosciutto, ma non ci dicono niente delle guerre che stanno accadendo e delle responsabilità. Parliamo di è stato inaugurato il teatro in quel di Savona, tanto per fare un esempio. Poi non ci dicono che, per esempio, tra Kiev, Ucraina, e Mosca hanno incominciato ad attaccare anche zone dove ci stanno i civili, zone dove la cultura era un esempio, cioè teatri, musei, biblioteche. Non ci dicono dell'inquinamento che sta procurando questa guerra in Europa. Assolutamente. Ci lamentiamo che il fatto che d'estate fa più caldo, però nessuno protesta, o meglio, nessuno in televisione o nei giornali ti dice, a parte qualche raro esempio, che parte dell'inquinamento è dovuta alla guerra in Ucraina, con i bombardamenti e così, e adesso si è aggiunta pure tutto quello che sta accadendo in Medio Oriente. Quindi l'informazione è la cosa principale. E uno Stato che non vuole problemi, che fa? Ti dà l'informazione che bene o male sa che la popolazione cittadina accetta, e quindi il problema della nazionale di calcio diventa il problema nazionale. Se poi, come dicevamo prima, la Whirlpool chiude e quindi perdi i posti di lavoro, è una notizia di terza, quarta pagina.
1: Certo, no, è importante questo, è importante anche però che non si dica che c'è la guerra e basta, ma si dice qualcosa con perché questa guerra, cioè che si faccia capire che ste guerre è una cosa da stupidi.
0: Giusto, perché torniamo alla guerra Russia-Ucraina. Allora, lì c'è una nazione, o meglio, un dittatore, Putin, che ha invaso l'Ucraina e sta facendo di tutto per conquistare più territorio possibile. Una nazione, l'Ucraina, che in questa guerra ha favorito, come possiamo dire, la corruzione. Si è dimenticata che la democrazia non votano più da tanto tempo, dove un presidente Zelensky è costretto a licenziare ministri, generali, perché ognuno fa il suo comodo. Allora c'è da chiedersi, ma allora questa guerra che cosa ha prodotto fino adesso, oltre a forse 1,5 milioni di morti, perché pure questo non si dice, no? Una distruzione di gran parte di una nazione, parlo dell'Ucraina, quella dell'est, però non ci dice che per esempio in quella zona vivono più russi che non ucraini. Cioè noi non conosciamo assolutamente della guerra Russia-Ucraina, conosciamo solo il fatto che la Russia ha invaso l'Ucraina. A torto o ragione ognuno mette la sua. Chiaramente quando un paese per risolvere i problemi ne invade un altro sta sempre in torto. Però a nessuno viene pensato di dire: bene, vi siete sparati, siete stati i primi morti, fermi tutti adesso. Ci mettiamo intorno a un tavolo e ragioniamo. Perché è accaduto questo? Perché i russi che stanno nell'Ucraina dell'est sono trattati male? Non lo so. Perché i prodotti dell'Ucraina vengono sabotati dai russi? Perché i russi hanno manie di invadere e ricostruire la grande Russia URSS, CCP, come si chiamava una volta, no? La Russia sovietica, o altro ancora. Invece non, il tavolo delle cosiddette trattative ancora non esiste, è l'ultima delle opzioni. Nel frattempo due nazioni si stanno svenando a livello di vite umane.
1: Sì, ma anche su questo io mi ricordo che quando tanti anni fa anche la TV della nostro, qui dove stiamo noi, cioè in Italia, si cercava di capire perché succedeva questo, eccetera, eccetera. Adesso qua di sta roba non si niente, cioè nel senso non c'è quella attenzione che si diceva, almeno in qualche ogni tanto su questa roba.
0: Verissimo. Tanto per non far nomi, nella TV che dici tu, in quel periodo c'era un partito che si chiamava Democrazia Cristiana, che era egemone.
1: Esatto.
0: Poi c'era un partito d'opposizione, il Partito Comunista Italiano, che era l'egemone dell'opposizione.
1: Esatto.
0: E poi tra i due c'erano tutta una serie di partiti, che Partito Socialista, Social Democratico, Repubblicani, Liberali, MSI, Movimento Sociale Italiano, che si muovevano, erano attivi, e alla fine producevi governi di centrosinistra, governi monocolore, governi balneari, eccetera, eccetera. Ma producevi governi che in 10 anni hanno fatto l'autostrada del sole, producevi governi che hanno fatto la riforma agraria, dove hanno abolito la mezzarria, erano governi che hanno prodotto la riforma sanitaria, cioè la sanità per tutti, a prescindere dal reddito, dal colore, dalla nazionalità, eccetera. Erano governi che hanno fatto leggi sul territorio, di salvaguardia del territorio, perché ce ne sono tante. Si, a già quei tempi, stiamo parlando di 40-30 anni fa, si capiva che l'inquinamento poteva essere una causa mortale per il nostro pianeta, e quei tempi già ci pensavano. Erano state fatte riforme della scuola, riforme all'università e così via. Eppure erano governi dove c'erano partiti forti, con atteggiamenti destrorsi o di sinistra, eccetera. Adesso che i partiti non esistono più, esistono leader e basta, che accade? Che per fare un pezzo di strada di 1 chilometro minimo ci vogliono 10 anni, veramente. Che per risolvere il problema, parlo delle Marche, dei rifiuti, finalmente si è arrivati a capire che le discariche non sono la soluzione, quindi c'è da trovare un altro sistema, però si servono a fare le discariche. Sull'energia si è capito che il petrolio non può essere l'unica fonte energetica, perché è soggetta, ecco, alle guerre, ai prezzi e così via, ce ne stiamo accorgendo, e quindi le energie alternative sono fondamentali. Immaginate se in Italia avessimo applicato le stesse leggi che hanno applicato in Spagna sulle fonti energetiche alternative, cioè eolico, voltaico. Adesso stavamo, non dico tranquilli, ma certamente non subivamo gli altissimi costi che la guerra in Medio Oriente ci sta procurando e gli sciocchi americani. Quindi erano governi a quei tempi che ragionavano per la comunità, pur cercando di preservare il predominio, cioè il primato della Democrazia Cristiana, del PC e così via. E erano tempi in cui gli statisti ci hanno rimesso la vita, ad esempio il fratello del presidente Mattarella, oppure Aldo Moro e tanti altri, per difendere le idee. Quindi forse sarebbe bello fermarci un attimo e fare dei paragoni e incominciare a dire: ma perché lì accadeva questo e adesso non siamo più capaci, se non di guardare la televisione Il Grande Fratello o L'Isola dei Famosi?
1: Ecco, ma tu pensi che potrebbe riprendere questa cosa che era così importante?
0: No, a breve no, assolutamente. Ormai basta vedere quello che accade quotidianamente, no? Anche qui da noi, per esempio, gli incidenti per una partita di calcio, ma insomma il superfluo, il superficiale ormai domina la nostra società. Per esempio il discorso dei centri commerciali, no? Sono importanti perché, soprattutto dove c'è moltissima popolazione, perché trovi tutto quel necessario, e chi ha a disposizione solo mezza giornata a settimana per dedicarsi a questo, ma nei piccoli centri la politica del centro commerciale è deleteria, distrugge la comunità, la piccola comunità, perché la piccola comunità era basata, fondata su che cosa? Sull'artigiano, sul piccolo negozio, sul rapporto personale tra il cittadino e il commerciante. Non puoi applicare la logica dei centri commerciali anche dove stanno piccoli centri e nell'entroterra, perché significa che in questo modo tu aumenti anche la mobilità, l'inquinamento, quindi, e cioè costringi che se c'hai l'automobile tu potrai usufruire di certe cose, se non c'hai l'automobile non lo potrai fare. Allora che succede? Che l'anziano o chi non ha la macchina va via da Ussita, tanto per dire, o Camerino, va a abitare dove? Una città dove uscendo di casa trova tutti i servizi. Ecco, questo è il discorso. Ma siamo in grado di fermarci, metterci seduti e analizzare questi aspetti? Non lo so.
1: Ecco, tu hai fatto questa bella cosa alla fine. Ecco, e tutti quelli che ci ascoltano, che direbbero? Sarà, non sarà, forse sì, così? Ma
0: Sarebbe bello sapere che ne pensano di questo.
1: No, no, questo è bello, infatti questo è vero. E no, tra l'altro... Tu, adesso stiamo per finire, dici ci sarà qualcosa oppure no? Niente?
0: No, pessimismo fino a questo punto no. Qualcosa c'è sempre. Il qualcosa si chiama speranza, si chiama buonsenso. Bisogna essere ottimisti, insomma. In fin dei conti l'uomo, anche il più becero, può sempre fare qualcosa di buono.
1: Certo.
0: Il problema è scegliere la via e i mezzi per ricominciare da capo, o quasi.
1: Certo.
0: Allora, le elezioni, ad esempio, le elezioni sono un aspetto, ma se vanno a votare sempre meno persone, l'ultima elezione in Calabria il 22% è andato a votare. Allora, se vanno a votare sempre meno persone, è evidente che i cambiamenti sono difficili.
1: Chi non va, questo è vero.
0: L'impegno, che non significa andare a fare a botte o chissà che. L'impegno è dire: io ho questa idea, cerco chi ce l'ha come la mia, ci mettiamo insieme e la proponiamo ad altri. Poi la maggioranza sceglie qual è l'idea migliore. Questa voglia pure non esiste più, se non per alcuni aspetti dello sport, e poi ecco, sulla nazionale come deve essere fatta o non fatta, tutto al più succede questo. Quindi anche i rapporti umani, la la capacità di comunicare. E allora un altro aspetto, ma se ognuno di noi con lo smartphone, anche quando sta in compagnia o addirittura al ristorante, invece di parlare e scambiare le idee, guarda il telefonino, no? E legge quello che sta scritto nel telefono, come fai a iniziare una comunicazione, uno scambio di idee, e dire wow, l'idea tua è più bella della mia, quindi diamoci da fare per applicare? Non accadrà mai questo, ci chiuderemo sempre più in noi stessi, o addirittura, come gli studi che stanno facendo negli Stati Uniti e in Inghilterra, i giovani tendono a non uscire più nemmeno da casa, attraverso i social, quello che poi chiamano il dark web, cioè il web è quello scuro, quello dove c'è come si chiama, la malavita, insomma, no? O addirittura il deep web, cioè quello più profondo, dove si promuove addirittura il suicidio come prova di coraggio, cioè, diventano le cose principali dei nostri giovani, che saranno poi gli adulti del futuro. Quindi si sta perdendo, ecco, la capacità dello stare insieme. Lo stare insieme non è quello della festa parrocchiale, tanto per dire, o la festa del patrono, quello è un momento ludico.
1: Lo stare meno male che c'è quello, perché almeno...
0: Sì, però sai, vuol dire poco, perché poi
1: appunto.
0: È finita la festa del padrono, certo. Il giorno dopo la stessa persona va in giro con la macchina e ammazza qualche povero cristiano che andava a passeggio o stava davanti al negozio. Quindi questa è una società che è malata, dobbiamo curarla, trovare le medicine corrette, giuste. E allora, una delle medicine è che se ne dica, è la scuola.
1: Con questo io penso che possiamo fermarci, speriamo che qualcosa ci sia, perché veramente siamo messi male da questo punto. L'abbiamo detto in questa trasmissione, e in questa trasmissione speriamo che tutti quanti a qualcosa possiamo fare, ecco. Allora, speriamo. Giuliano, per oggi ci
0: alla prossima
1: volta, salutiamo tutti, amici.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su Radio Nuova.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da pochissimo una nuova avventura letteraria, La ragazza in blu di Susan Vreeland, e sarà un'avventura nel mondo dell'arte, ma soprattutto alla scoperta di uno dei più grandi pittori del periodo fiammingo, Vermeer. Conosciamo tutti la ragazza con l'orecchino di perla, la donna alla finestra. Insomma, Vermeer è un pittore che ha fatto della luce la sua firma per eccellenza. Le sue tele non sono moltissime, ma forse per questo hanno un valore inestimabile. In questo romanzo un uomo, un professore di matematica, ha in casa un quadro che non è formalmente attribuito a Vermeer. Suo padre pare l'abbia sottratto durante il periodo dell'occupazione tedesca in Olanda a una famiglia di ebrei che erano stati deportati. E Cornelius sente un po' il peso di questa azione, come dire, riprovevole di suo padre, che è morto portandosi nella tomba questo sgarro, come si suol dire. Riprendiamo la nostra lettura.

Almeno questa passione l'aveva condivisa col padre. Una volta, anni prima, Otto lo aveva chiamato in teleselezione perché aveva scoperto un pelo imprigionato nel colore del montante della finestra. Un pelo del pennello di Vermeer. L'avrebbe mostrato a Richard per fugare i suoi dubbi. Se si fosse convinto dell'autenticità del quadro, Richard sarebbe stato in grado di apprezzarlo con la stessa passione di suo padre. Gli occhi tornarono alla pagina e caddero su una riga che riportava le parole del giudice di Eichmann. Il sistema di sterminio fu un'operazione unica e onnicomprensiva che non può essere suddivisa in atti singoli. No, non era d'accordo. Pensò al bambino senza nome e senza tomba, scacciato a calci da casa sua, che forse aveva giocato con un balocco di legno nella sua ultima mattina di libertà. Anche il suo mulino a vento era stato rubato, un souvenir intascato approfittando del momento propizio in un'infelice casa ebrea nonostante fosse privo di un cardine. Immaginò il padre chiuso in una gabbia di vetro, sottoposto a un interrogatorio stringente. Nonostante il testamento, il quadro non gli apparteneva. Privarsene sarebbe stato un modo di espiare per il padre. Fece a strisce un giornale, le appallottolò e le infilò nel camino. Sopra dispose dei legnetti incrociati, poi dei piccoli ceppi. La bocca del camino era grande appena a sufficienza. Con sollievo pensò che il quadro era di modeste proporzioni. Sarebbe stato un delitto dover tagliare la tela col rasoio. Si alzò per staccarlo dal muro. In quell'ultimo pomeriggio si sarebbe concesso un lusso che non aveva mai osato permettersi. Le toccò una guancia. Un brivido gli percorse il corpo quando i polpastrelli percepirono le crepe del tempo. Le accarezzò il collo e fu sorpreso di non poter afferrare il cordoncino che pendeva dalla cuffia. Passò alla spalla e lo sconcertò non sentirne la morbidezza. Il seno era appena accennato. Si inumidì le labbra improvvisamente secche e lo sfiorò con maggiore delicatezza, soltanto con due dita, cedendo a un'ondata di imbarazzante compassione, come quando si scorge dalla porta aperta di una stanza di ospedale una persona seminuda. Nel punto dove si raccoglievano le pieghe della gonna sentì i solchi lasciati dal pennello di Jan. Jan. Johannes. No, meglio Jan. Il nome usato in famiglia era l'unico appropriato in un simile momento. Pensò che le sue dita erano troppo rozze per cogliere la maestria di Jan. Posò il quadro sul tappeto e accese il fuoco. In ginocchio, in attesa che la fiamma prendesse vigore, la immaginò insinuarsi attraverso il pallido azzurro perlaceo dell'occhio della cucitrice. La quieta intensità del desiderio di lei per un attimo gli arrestò la mano. Forse, se avesse girato la tela al rovescio, non sarebbe stato così difficile. Pensò che era un atto di egoismo distruggere per motivi personali ciò che apparteneva di diritto all'umanità, un pezzo importante del patrimonio mondiale dell'arte. Sarebbe stato un atto non meno crudele di quelli compiuti da suo padre. No, era impossibile, e non soltanto per le ruberie di suo padre, furti commessi senza rischio al riparo della linea del fuoco, né per il suo infame lavoro di strappare gli ebrei alle loro case. Qui era in ballo l'intera rete delle responsabilità. Quando negli atti del processo Eichmann aveva letto «La responsabilità legale di coloro che consegnano le vittime alla morte è pari ai nostri occhi a quella di coloro che le uccidono», aveva pienamente condiviso quel giudizio. Ora, in attesa che il fuoco divampasse, gli passò per la mente che se il quadro non era un Vermeer, era autorizzato a distruggerlo. Poteva bruciarlo e accantonare quella dolorosa questione che lo tormentava. D'altra parte, se non era autentico, l'enormità del crimine si attenuava. Perché non goderselo?
era pur sempre un'opera mirabile. Osservò ancora una volta il profilo color miele, intatto, non sfiorato da crudeltà o da saggezza. La gola bagnata dal calore dei raggi di sole che penetravano dalla finestra. L'indolenza cerea della mano, così perfetto che non poteva non essere un Vermeer. La solitudine dell'intera sua vita girava attorno a quel quadro. Guardando la fanciulla sentì che sarebbe stato ingiusto non considerarla una creatura di Vermeer. Doveva convincere Richard ad ammettere l'autenticità, poi lo avrebbe distrutto. Una promessa. Nonostante i suoi quadri, Vermeer era nel mondo dei morti, come suo padre e il bambino. La vita di Cornelius, come la loro e quella di Merrill, era limitata. Non sarebbe durata in eterno. Doveva essere sicuro che tutti quegli anni di angoscia solitaria avevano avuto una loro necessità. Aveva vissuto con tanta cautela, privandosi del conforto di amici intimi che sarebbe stato naturale invitare a casa. Scegliendo di insegnare matematica, disciplina che gli piaceva poco, piuttosto che storia, per non dover affrontare discussioni pericolose, badando accuratamente ad assumere un identico atteggiamento con persone di ogni razza e religione, sopprimendo qualsiasi manifestazione della sua personalità che potesse apparire crudele, rigida, tedesca. Ed ora quell'impulso irresistibile che minacciava di incrinare il guscio di una identità scrupolosamente costruita. L'unica cosa che desiderava, essere creduto, si scontrava con ciò che più temeva, essere collegato tramite il padre alla suprema crudeltà del secolo. Doveva rischiare di venire smascherato per il puro piacere di condividere con un'altra persona la luminescenza di quell'occhio. Godere per un giorno e poi liberarsi. Una promessa. Ma Richard era ancora scettico. La sera precedente se n'era andato dicendo: Vermeer no, è un quadro bellissimo. Bellissimo. Un quadro bellissimo. Non bastava. In città c'erano centinaia di quadri stupendi. Questo era un Vermeer. Nulla l'avrebbe soddisfatto se non l'ammissione da parte di Richard che era un Vermeer. Doveva trovare anche lui un'autentica ragione di vita. Il timore di aver tanto patito per una cosa che non lo meritava aveva il potere di risvegliarlo da un sogno. Ma il sogno lo tratteneva saldamente, come fa con un bambino che si sveglia piangendo, e Cornelius non era disposto a rinunciarvi. Richard aveva ammirato il quadro. Probabilmente mancava un nulla perché si convincesse. Condividere la sua passione con una persona che non gli rideva in faccia sarebbe stato per lui di grande conforto. Non riusciva a capire perché non si fosse deciso prima. Aveva sprecato anni vivendo isolato come un miserabile, totalmente dedito a proteggere il padre che non aveva mai protetto nessuno. Voleva di più. Per la prima volta fantasticò di raccontare la storia per intero, il ruolo sostenuto dal padre, far sì che Richard gli credesse. Avrebbe parlato con occhi ardenti proprio lì, davanti al dipinto, per non morire di vergogna. Continuò a ripetersi: non morirò. E intanto il fuoco diventava brace. Il dipinto creò uno strano legame tra me e Cornelius, forte ma non limpido. Mi pareva di essere stato tirato per la manica e costretto a seguirlo su un pericoloso terreno di giudizio che avrebbe potuto ritorcersi anche contro di me. Ci servivamo di un linguaggio in codice. Un giorno, non per provocarlo, ma per motivi squisitamente estetici, gli domandai: «Ti piacerebbe meno se venissi a sapere che non è autentico?» «Ma lo è!» «D'accordo, ma supponiamo che non lo sia!» «È una domanda senza senso, so che lo è!» La sua sicumera mi irritò. Avevo la netta impressione che vivesse fuori dal mondo e sapevo che era a causa del quadro. Feci qualche ricerca, parlai con il mio amico storico dell'arte e un venerdì pomeriggio nel parcheggio della scuola gli domandai:
Lo sapevi che negli anni 30 un pittore olandese, un certo Van Margeren, ha fatto delle copie di alcuni Vermeer? Si bloccò di fianco alla sua automobile. Così perfette da ingannare critici d'arte e curatori di musei? Sì, ne ero al corrente, disse secco Cornelius. E lo sai come fu smascherato? Ne vendette alcuni a quel nazista, Göring, e il governo olandese lo arrestò per tradimento come collaborazionista, per aver fatto cadere nelle mani del Reichstag opere di maestri olandesi. Alla fine confessò. Gli occhi di Cornelius corsero all'automobile e alla sua mano tremante che cercava di infilare la chiave nella serratura. Il suo imbarazzo mi rivelò che avevo inavvertitamente colpito il bersaglio. Forse aveva sempre saputo che si trattava di un Van Margeren e tentava di farmi passare da stupido o di convincermi a comprare il dipinto a un prezzo esorbitante. Un amico avrebbe lasciato correre, ma noi eravamo solo colleghi, entrambi devoti, il matematico e l'artista alla verità. Mi piacerebbe vederlo ancora una volta, se non ti dispiace, dissi. Quando vuoi, replicò cordialmente e fece per salire in macchina. Anche adesso? Si immobilizzò come per riprendere il controllo di sé. Adesso va benissimo. Alla luce del giorno il quadro era ancora più bello di quanto ricordassi. Sprofondai nella poltrona in trance. La brillantezza del bicchiere di latte che splendeva come la superficie di una perla quasi mi convinse. Ma la sicurezza boriosa di Cornelius mi rese ostinato. Eppure in quel momento non sembrava affatto sicuro di sé. Sentivo in lui solo l'intenso piacere che ricavava dal quadro. Lo guardava con un'intimità amorosa che non avevo notato quando mi aveva rovesciato addosso la sua marea di informazioni. Sul suo viso adorante colsi l'incanto del pellegrino davanti all'icona del suo Dio. Vorrei crederti. Non desidero smontare la tua convinzione, ma resta ancora un grosso problema. Quale? Cornelius, noi siamo insegnanti. Le nostre famiglie non erano miliardarie. Se non mi spieghi in che modo tuo padre l'ha ottenuto, non vedo come potrei. Il viso raggiante si oscurò. Lo lasciai in meditare e bevvi un lungo sorso della birra che mi aveva offerto. Lui finì la sua e, dopo aver posato la bottiglia, continuò a tenervi appoggiata la mano come per ancorarsi. Attesi. Sono cresciuto a Duisburg, presso il confine olandese, cominciò, lo sguardo fisso sulla fanciulla. Un giorno, quando ero al liceo, dopo una

tentato a ingoiare le lacrime. In seguito non fu più lo stesso con me. Quando mi raccontò del bambino nascosto nella credenza, i suoi occhi si appannarono come vetro fuso e la sua voce risuonò dura quando accennò al servizio da te. Quando disse che aveva tentato di bruciare il quadro, fu scosso da tremiti da capo a piedi, poi si accasciò esausto sulla scrivania. Peggio, 100 volte peggio di quanto pensavo. Che avesse provato a distruggerlo, non riuscivo a crederlo. Che ritenesse quel gesto una riparazione mi nauseava. Mi resi conto con dispiacere che non trovavo in me neppure un'ombra di misericordia per la sofferenza di quell'uomo. Afferrando con entrambe le mani il bordo della scrivania, si protese verso di me, la fronte un intrico di solchi sopra il naso a becco. Non lo dirai a nessuno della scuola, vero? Vedi, ora che una persona al mondo sa che è autentico, ne è valsa la pena, non credi? Il labbro superiore gli si arricciò orrendamente, come tirato da un filo. Capii che aveva scelto me. Pensava che un artista, incantato dalla bellezza dell'opera, avrebbe giustificato il passato e in quel caso il quadro avrebbe potuto vivere. Che successe al bambino? Per un momento balbettò, incapace di esprimere a parole ciò che sapevamo tutti e due. Cornelius, sappiamo entrambi che tutto è finito in fumo. Lo lasciai accasciato sulla scrivania, gettai al quadro un'occhiata che sapevo essere l'ultima e mi precipitai fuori. Povero scemo. Rovinarsi la vita per un pezzo di tela imbrattata di colori, per un falso. Cercai di convincermi. Niente più di una mera esercitazione. Come mi avrebbe affrontato e come io avrei affrontato lui il lunedì seguente, non lo sapevo proprio. E qui ci fermiamo per oggi. Una tensione potentissima si è instaurata tra questi due personaggi all'inizio del romanzo. Chissà che cos'altro ancora dovremo scoprire in questa lunga indagine che riguarda Vermeer, ma anche un periodo storico estremamente brutale, delicato, di cui trattare. Mi raccomando, non mancate domani per riprendere la nostra lettura di La ragazza in blu di Susan Vreeland. Io vi ricordo la mia mail morena@radionuova.com per potermi scrivere, raccontare le vostre impressioni, suggerirmi nuove letture, insomma, tutto quello che vi passa per la mente. Grazie, a domani.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prenderci

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: I love you when you're under my skin.
1: Radio Nuova, in blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
1: che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio Onnipotente ed Eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. O stolti Galati, chi vi ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso. Questo solo vorrei sapere da voi. È per le opere della legge che avete ricevuto lo Spirito, o per aver ascoltato la parola della fede? Siete così privi di intelligenza che dopo aver cominciato nel segno dello Spirito, ora volete finire nel segno della carne? Avete tanto sofferto invano? Se almeno fosse invano. Colui dunque che vi concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede? Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.
1: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.
0: Ha suscitato per noi un Salvatore potente, nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.
0: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato il suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gli ne occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpa al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono? Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: La perseveranza nella preghiera. La perseveranza nella preghiera. Lo ripeto un'altra volta, la perseveranza nella preghiera. La preghiera è importante perché ci insegna a chiedere, quindi ci insegna l'umiltà, ci insegna a chiedere a Dio, quindi a riconoscerci dipendenti da Lui come il bambino piccolo è dipendente dai genitori o come i genitori anziani sono dipendenti dal figlio adulto. In questa relazione di dipendenza si traduce la nostra creaturalità, cioè l'essere creature di Dio. Quindi in realtà quando facciamo difficoltà a pregare, sì, a volte è semplicemente pigrizia, no? O accidia, ma sotto sotto, se scaviamo, magari c'è proprio questa difficoltà di riconoscerci creature, cioè dipendenti da Dio, che tradotto in altre parole significa che tutto sommato non preghiamo perché pensiamo che non serva, che la presenza di Dio nella nostra vita non sia necessaria. Cioè pensiamo tutto sommato che i problemi riusciamo a risolverceli da noi, che la vita tutto sommato possiamo portarla avanti da noi stessi, come se non ci fosse stata donata da Dio e come se Dio attraverso la sua provvidenza non la portasse avanti con la nostra collaborazione. Poi in realtà il vuoto che l'assenza di Dio, che abbiamo escluso, lascia nella nostra vita forma una voragine che cerchiamo in qualche modo di compensare, per esempio con le droghe di ogni genere, per esempio col lavoro stacanovista, per esempio con le compensazioni affettive, per esempio col sesso più perverso, cioè con tutto ciò con cui cerchiamo di nascondere la domanda di Dio. In realtà la domanda di Dio è nel nostro cuore e la soluzione è ascoltarla e provare a rispondere. Alzare il volume della musica non è che aiuta, anzi, semplicemente copre, ma la domanda resta inespressa e inascoltata. Chiediamo quindi alla Regina dell'Amore che ci aiuti ogni giorno a andare verso la fonte della gioia, ascoltare la domanda che portiamo dentro e lì nel nostro cuore, dinanzi al Signore, trovare la risposta che è Dio.

0: Apriamo il nostro cuore innanzi al cuore di Cristo e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Santa Chiesa di Dio, perché attraverso il tempo prepari per tutta l'umanità il giorno del Signore nella preghiera e nell'amore, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per tutti gli uomini di buona volontà, e in particolare per quanti esercitano responsabilità di governo e di gestione, perché siano costanti nell'operare il bene e non si lasciano scoraggiare o intimorire, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per coloro che incontrano difficoltà nella preghiera, perché trovino nelle parole di Cristo un incoraggiamento a non desistere, ma affrontino i momenti di aridità e di vuoto con pazienza e perseveranza, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i dubbiosi, gli incerti, gli angosciati, perché attraverso la preghiera e la carità possono superare le sfiducie e le difficoltà e riconoscersi come dono da accogliere e da donare, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per noi qui riuniti, perché il Padre Celeste ci conceda la luce e la forza del suo Spirito e ci renda capaci di gustare la verità nella gioia del compimento del bene, preghiamo. Preghiamo per i nostri defunti, oggi in modo particolare per Luigi, Italia e Gino. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Affidiamo al Signore tutti i malati che chiedono l'intercessione della Madonna della Salute, padrona di questo santuario, che il Signore accolga tutte le preghiere che sono secondo la volontà del Padre, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accoglio, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa
2: buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna, lo hai redento nella tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano e le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
2: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci eri degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
3: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
4: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
5: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
6: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
6: E con il tuo spirito.
7: Scambiatevi il dono della pace.
8: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta.
1: Sì.
0: Il nostro aiuto contro la malvagità
1: e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe
0: della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno
1: Satana
0: e negli spiriti maligni
1: che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.
0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace, Signore, sorgente
1: della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Due minuti, un libro.
2: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da UTET.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco, in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano. Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova. Di Radio Nuova in Blu, questa è la nostra rassegna stampa locale. Ogni mattina a quest'ora all'incirca, insomma, le notizie sono protagoniste, quelle che fanno riferimento al territorio Macerata, il maceratese più in generale e le Marche. Allora, il tempo come previsto non è granché, nel senso che abbiamo molte nuvole nella nostra regione e possibilità di qualche pioggia. Oggi e domani è così, sabato ancora qualche nuvola e poi domenica ritorna un po' di sole. Al di là di questo ci sono anche buone notizie stamattina, tanta cronaca, manco a dirlo, però buone notizie. Infatti vogliamo aprire proprio con questa che troviamo sulla nostra pagina online radionuova.com. riapre il Duomo di San Catervo a Tolentino il 16 ottobre per la festa del Santo Patrono. Beh, è una chiesa molto bella, questa, una facciata particolare, e anche una chiesa molto molto amata dai tolentinati, e questo ci dà il là per dire che questo è anche un periodo fecondo per Tolentino, per la diocesi in generale. Qualche settimana fa ha riaperto San Francesco, anche quella è una chiesa che i fedeli insomma amano parecchio. Poi sono stati aperti diversi cantieri, non solo a Tolentino, in diverse chiese, ma anche ad esempio a Recanati per la chiesa di San Flaviano. Beh, insomma, questo per dire che c'è molto movimento, e se vanno così le cose ce ne aspettiamo di altri. Però ci soffermiamo proprio sulla riapertura del Duomo di San Catervo a Tolentino, perché venerdì 16 ottobre, quindi tra una settimana, dopo i lavori di restauro seguiti dal sisma 2016, riapre appunto la diocesi di Macerata. Ha reso nota la data dell'inaugurazione in vista della festa patronale in città dedicata al santo. In realtà ci sono tre appuntamenti previsti a partire dal 16 ottobre, con l'inaugurazione, con il taglio del nastro insieme alle autorità del territorio, alle 18, seguita dalla celebrazione della Santa Messa per la riapertura al culto presieduta dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, alle 18.30. Il giorno seguente, cioè il 17 ottobre, giorno del Santo Patrono, celebrazione eucaristica alla presenza del Vescovo Marconi, alle 18, prima della processione solenne con la reliquia di San Catervo per le vie della città. E infine, sabato 7 novembre, alle 17, la conferenza di presentazione dei lavori architettonici e di restauro strutturali e impiantistici a cura dei progettisti e delle imprese esecutrici. Insomma, un'inaugurazione completa, non c'è che dire. A proposito di appuntamenti, ve ne segnaliamo anche un altro a Macerata, che riguarda i festeggiamenti per i 25 anni della Goccia ODV, questa associazione che, insomma, pensiamo un po', opera da un quarto di secolo e opera nel campo dell'accoglienza familiare e dell'affido, settori veramente molto delicati ma allo stesso tempo importanti per la vita di tante persone. Ebbene, questo è tutto un anno di celebrazioni per il 25esimo, ma in particolare c'è questo appuntamento di domenica prossima, 11 ottobre, al Teatro Don Bosco di Macerata alle 17.30, con il concerto della cantautrice Erika Boschiero. Quindi, per chi vuole, l'evento è aperto a tutti. Come dicevamo, la cronaca non manca, e in particolare Cronache Maceratesi ci propone una sfilza di notizie di questo genere. Dalle Marche all'Est Europa, frode da 25 milioni con società cartiere, 11 arresti e 56 persone coinvolte. La Guardia di Finanza ha appena eseguito 18 misure cautelari in diverse province, tra cui Macerata, Fermo e Ancona. Tra il 2018 e il 2020 ci sarebbe stato un presunto giro d'affari di 100 milioni di euro. Venivano utilizzate società di comodo con prestanome in Italia e all'estero. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un imprenditore che risiedeva a Civitanova. Naturalmente arrivano poi giorno per giorno ulteriori dettagli. E poi c'è quest'altra di notizia: 2 chili di cocaina nell'appartamento. I carabinieri arrestano un 36enne fingendosi interessati all'affitto. Il blitz l'altro pomeriggio in un'abitazione di ristrutturazione a Recanati. La droga era in alcuni scatoloni nel soggiorno. Stiamo parlando di 2,4 kg di cocaina, un bel quantitativo. Complimenti ai carabinieri che hanno messo in atto questa appunto operazione. Naturalmente questa operazione sarà stata anticipata da una serie di investigazioni per capire bene dove andare poi a trovare a fare proprio questo blitz. Addio a Mario Stoccuto, il giornalismo maceratese perde uno dei suoi maestri. Ecco, allora su questo ci vogliamo soffermare. Non l'abbiamo conosciuto nella nostra collaborazione proprio con Il Resto del Carlino. Veramente qui leggiamo tanti commenti positivi su di lui e siamo veramente d'accordo, avendolo conosciuto, una bella persona che purtroppo se n'è andata. Ex dirigente ASUR per oltre mezzo secolo, ha raccontato la maceratese e lo sport del territorio. Aveva 81 anni, lascia la moglie e 2 figli. Il cordoglio dei colleghi, della società biancorossa e degli amici di sempre. Una persona di una bontà e di una gentilezza straordinarie. Il funerale oggi alle 15:30 nella chiesa di Santa Croce. Facciamo le condoglianze alla famiglia. A Camerino 2 nuove sedi per Unicam, riaprono Santa Caterina e Palazzo Ribechi. Città e Ateneo più forti e funzionali. È importante, ogni volta che c'è un'inaugurazione a Camerino non si può che essere contenti, considerando come è ridotta la città dopo il terremoto. Doppio taglio del nastro a 10 anni dal sisma, nuovi spazi per formazione, ricerca e accoglienza. Il rettore Graziano Leoni dice: l'università sta uscendo dalla crisi del terremoto. Investimento complessivo, pensate, di 8 milioni di euro. Ricordiamo anche quanto l'Università di Camerino sia importante per la città di Camerino, ma anche per il territorio. Peraltro lo abbiamo detto talmente tante volte, insomma, Unicam è sempre in cima alle classifiche dei piccoli atenei. Sfiducia a Ciarapica, c'è la data, il 14 ottobre, il voto decisivo. Da Camerino passiamo a Civitanova, andiamo sulla costa. La mozione sarà votata a scrutinio palese, scontro durante la riunione dei capigruppo sulla modalità dell'appello. Maggioranza e opposizione saranno chiamate separatamente. Bocciata la proposta del PD per l'ordine alfabetico. Da Civitanova a Porto Recanati, inchiesta sui lavori pubblici. Il comune si costituisce parte civile, chiesto 500.000 di euro. 9 imputati, tra cui 2 dipendenti dell'ente. Ieri l'udienza preliminare è stata rinviata su richiesta delle difese. Le contestazioni a vario titolo vanno dalla turbativa d'asta a presunti illeciti sui subappalti. Il Resto del Carlino, restodelcarlino.it, apre con questo titolo: pioggia di ricorsi sulla discarica, ampliamento e nuova graduatoria. Presentate al TAR, pensate, ben 17 istanze. Il Tribunale Amministrativo Regionale avrà parecchio lavoro da questo punto di vista. Ma insomma, non ci stupisce più di tanto tutto questo, perché è quello che diciamo da tempo: nessuno vuole la discarica. E poi con i cambiamenti che ci sono stati, con le modifiche che ci sono state recentemente, alcuni mesi fa, insomma, riguardo ai parametri che hanno portato hanno fatto scattare i posti, nel senso che alcune cittadine che si trovavano indietro, alcuni siti che si trovavano più indietro, sono balzati i primi posti. Tutto questo ha fatto infuriare sindaci e cittadini, in particolare di questi centri del maceratese. Un numero quasi doppio rispetto i ricorsi, un numero quasi doppio rispetto a quelli che tra il 2008 e il 2012 hanno preceduto l'apertura dell'impianto di Cingoli. A maggio l'ATA ha introdotto criteri che hanno modificato la scelta dei siti, come dicevamo poco fa. In particolare la protesta di Montefano, che in questi mesi è andata avanti in modo spinto, la ricordiamo, ma non è evidentemente solamente questo centro, molti altri, perché come abbiamo detto ci sono ben 17 istanze. Quindi il caso dello staff del sindaco di Macerata: Parcaroli tira dritto con il bando, calpestato il ruolo del consiglio. Allora, il consigliere di centrosinistra Perticarari, dei Partito Democratico Perticarari, dopo l'approvazione dell'ordine del giorno per la sospensione della procedura, che c'è stata peraltro qualche giorno fa, dice: poi ancora Uniamo Macerata rincara la dose, una parte della coalizione non lo sostiene più. Insomma, criticano il fatto che, malgrado questo ordine del giorno che invitava l'amministrazione comunale a ripensare questa figura, è partito tutta la procedura per ricercare queste figure che erano previste, e quindi dall'opposizione arriva questa protesta per dire: insomma, ma quello che ha chiesto il consiglio comunale non viene considerato minimamente. Il caro gasolio frena l'agricoltura, guadagni quasi annullati, in ginocchio le piccole aziende. Il settore sta vivendo una crisi profonda tra spese generali e carburante che aumenta. Ci sono bandi per mezzi nuovi che però si rivelano inutili perché non possiamo farli funzionare, e questo appunto è quello che rivendicano. Passiamo a Picchio News, che in apertura ci propone molta cronaca, notizie che in realtà abbiamo già trattato, come quella di Recanati, del rinvenimento di 2,4 kg di cocaina nella casa di un 36enne. Procedendo, troviamo anche quest'altro di titolo che riguarda, nel caso specifico, Camerino: dopo 10 anni riapre Rocca Varano, fissata la data inaugurazione prevista per lunedì 12 appunto ottobre. E poi ancora un altro titolo che fa riferimento a Potenza Picena: attacchi social dopo l'adesione a Futuro Nazionale. Virgili dice, ora denuncio tutti. Approfondiamo la notizia: ho denunciato tutti coloro che hanno insultato e offeso la mia persona, la mia dignità di donna e di madre, soprattutto mio figlio. È netta la presa di posizione di Rosanna Virgili, 34 anni, insegnante e madre, finita al centro di una serie di attacchi sui social dopo la sua adesione a Futuro Nazionale e l'apertura a Potenza Picena del nuovo comitato, il numero 2244, del quale è referente. Insomma, è bel carattere questa signora, che appunto dice: non mi faccio intimidire minimamente. Passiamo a parlare di sport. Fisiomed Macerata, buona la prova generale, Grottazzolina KO 3-1 nell'ultimo test stagionale. Sì, perché ormai siamo in vista dell'inizio del campionato, e quindi insomma questi sono test che lo precedono e poi si passerà veramente alle prove, quelle vere, quelle insomma sul campo del campionato di Serie 2. Andiamo a vedere il titolo di di apertura di Centropagina, centropagina.it, ci propone questo titolo: Fabrianese Industria al bivio. Console dice servono competitività e innovazione. Electrolux, Beko e Whirlpool riaccendono l'allarme sul futuro del manifatturiero. L'assessore regionale indica le priorità: tutela dell'occupazione, rilancio produttivo e sostegno alle imprese. Non è facile, ma ci stanno lavorando sull'Electrolux. Ne abbiamo parlato in questi giorni facendo riferimento all'incontro che c'è stato al Ministero. Poi ancora un altro titolo: all'ospedale di comunità di Matelica oltre 500.000 euro per potenziare la diagnostica per immagini. Beh, questo è importante per questo ambito. E passiamo a un'altra zona del nostro territorio, andiamo a San Severino. Malore in Piazza del Popolo, soccorso un 37enne, l'allarme è scattato tempestivamente grazie alla segnalazione dei passanti che hanno avvertito il 112 chiedendo l'intervento dei soccorsi. Il malore è accaduto in Piazza del Popolo, appunto a San Severino, ieri mattina intorno alle 10.30, il 37enne è stato notato riverso a terra da alcuni passanti sotto il loggiato a due passi dalla chiesa di San Giuseppe all'altezza dell'incrocio con via Ercole Rosa. La segnalazione ha permesso di far partire subito i soccorsi, che sono stati tempestivi. È fortuna che abbiamo veramente, che si è formata questo passaparola, possiamo definirlo così. Beh, insomma, i passanti hanno visto questa persona e hanno chiamato i soccorsi subito, che sono arrivati sul posto, come dicevamo poco fa. È stato importante, tempestivo questo arrivo. Noi ci fermiamo con l'informazione locale. Vi ricordiamo che tra pochissimo arriverà il flash di informazione nazionale di In Blu, sempre sulle nostre frequenze, naturalmente quelle di Radio Nuova In Blu.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: un gatto.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
3: Quest'anno La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prendere

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera. La votazione non avverrà prima delle 12.30. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. I vannacciani finora hanno votato contro. Tutti convocati nel centrodestra. La premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. E sul caro carburanti, la Meloni dice: il governo è pronto ad agire sulle accise. Abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi. La Presidente del Consiglio ha spalato al MES 9, auspico che si possa ripristinare il price cap. In Ucraina due persone sono morte a seguito di un attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo in un quartiere di Kiev. I raid ha provocato un incendio e la parziale distruzione delle strutture. E intanto nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe, colpite un centro dati del gigante informatico russo Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Le tensioni nel Golfo, l'Arabia Saudita ancora sotto attacco degli Houthi, colpito l'aeroporto di Riyadh, tra le vittime. Le forze della coalizione guidate dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari Houthi sostenuti dall'Iran in tre province dello Yemen. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa. È deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dell'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. È una perdita anche nostra, ha detto il premier Sanchez, esprimendo le sue condoglianze. Braccianti schiavi nel Casertano, al lavoro per 14 ore, pagati 80 centesimi.
2: Venivano reclutati per strada tutte le mattine tra i vicoli di Villa Literno. Caricati su un camion merci, stipati e senza finestrini, venivano portati nelle campagne del Casertano. Sotto il sole o la pioggia, anche per 14 ore consecutive, raccoglievano ortaggi e guadagnavano al massimo 30 euro al giorno. È stato il coraggio di uno di loro a dare il via alle indagini. La denuncia di un caporale ha spinto poi anche altri 17 braccianti a collaborare con i carabinieri. Le indagini, durate 2 anni, hanno fatto luce su un sistema di sfruttamento al limite della schiavitù. I braccianti lavoravano senza sosta, 7 giorni su 7, non potevano assentarsi o parlare al telefono, non avevano accesso neanche al bagno o al cibo. È stato emesso l'obbligo di presentazione a carico di 3 persone e quello di dimora per una quarta. Sono tutte straniere e dovranno rispondere del reato di caporalato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
0: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenta.

0: 9.05, quasi, manca una manciatina di secondi. Questo è sempre il Buongiorno in Blu, l'abbiamo detto, intorno alle 12.30, sicuramente non prima delle 12.30, atteso il via libera definitivo alla legge elettorale, che sarà votato con voto segreto, con l'opposizione che addirittura ha chiesto di tornare alle biglie, nel sacchetto, alle palline, proprio perché sono convinti che comunque anche il voto segreto elettronico in qualche modo possa rappresentare uno strumento di controllo da parte della maggioranza nei confronti dei suoi deputati. È bello sapere, no, che un voto così importante avviene con tutta questa fiducia, però è altrettanto vero che la storia politica italiana e parlamentare di franchi tiratori ce ne ha passati e non poco. Però, dando per scontato che questa legge elettorale, Melonellum, Stabilicum, ribattezzatela come volete, passi e che non ci siano poi successivi interventi della Corte Costituzionale, come hanno detto, chiederanno subito di fare alcuni rappresentanti dell'opposizione, a questo punto ci interessa sapere che cosa succederà, per esempio prendendo il parco sondaggi che vediamo oggi, soprattutto con l'elemento Bannacci, un'incognita mina vagante, qualcuno l'ha definito, che può fare la differenza nella maggioranza, e dall'altra parte un campo largo che fa fatica a trovare il suo candidato premier. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Paolo Pombeni, storico, accademico, direttore della rivista Il Mulino, editorialista del Messaggero, ma non solo. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, professore, diamo per scontato che oggi la legge elettorale passi.
1: Certo.
0: Vabbè, vero, i franchi tiratori, ma insomma possiamo.
1: No, ma ce ne vorrebbero 50.
0: Sono tanti, molto... 50. No, infatti.
1: Esatto.
0: Allora, questa sarà Stabilicum, la nostra nuova legge elettorale. Andremo a votare anche lì. Bisogna capire quando. La legislatura termina naturalmente l'ottobre prossimo, ottobre 2027. L'altro giorno Malan ha preso il calendario e ci ha segnato maggio, salvo poi dire no, ma ovviamente da tutto a vedere, poi dipenderà ovviamente dal capo dello Stato quando. Però insomma ci sarebbero dei motivi validi, no, per una election day a maggio da parte della maggioranza. Qual è il quadro?
1: Allora, innanzitutto il quadro è che un voto a ottobre-novembre è molto rischioso perché viene a collidere con la legge di bilancio.
0: Sì.
1: No? E quindi, insomma, considerando che saranno inevitabilmente elezioni, come dire, molto drammatizzate, che subito dopo si possa fare una legge di bilancio ragionata, mi sembra altamente difficile. Quindi una data nella tarda primavera, sia maggio sia giugno, probabilmente maggio perché giugno già cominciano le vacanze, è altamente probabile. Il quadro è quello di un paese in confusione, perché è un paese spaccato su tutto dal punto di vista politico. E poi la cosa, a mio giudizio, un po' strana è che questa drammatizzazione del quadro politico, diciamo così, trova una controparte in una popolazione che almeno per metà, diciamo così, è piuttosto freddina.
0: Sì. C'è dubbio.
1: Non sono le condizioni migliori per affrontare un periodo difficilissimo come quello che ci aspetta.
0: No, infatti, fa anche strano, credo, no, per un cittadino medio che ha a che fare con problemi estremamente urgenti ed emergenti, tra carrello della spesa, carburante, riscaldamento di quest'inverno, e sentire che si continua a discutere ancora una volta a fine legislatura di nuova legge elettorale. E per quanto riguarda per esempio il centro-sinistra, la questione di chi sarà il candidato premier, per quanto riguarda il centro-destra, destra, Bannacci fuori, Bannacci dentro, è un po' straniante.
1: Sì, è senz'altro straniante. Guardi, la cosa poi che, diciamo, giustamente sfugge alla maggior parte della gente, chiamano così, normale, è che si va verso un sistema caotico, perché se qualcuno ha visto l'ipotesi di schede elettorali che vengono fatte sulla base di questa legge, secondo me l'elettore medio che va nella famosa cabina si spara. Non è possibile, è tutta una legge fatta di piccole furbizie. Mettiamo un tetto enorme di firme da raccogliere, però poi se uno trova un privilegio del popolo che gli regala un simbolo parlamentare, le sbattiamo, e sa benissimo che poi questo si trova. Mettiamo le preferenze, però in realtà diamo le pluricandidature, per cui in realtà le preferenze diventa difficilissimo.
0: Esatto.
1: E avanti di questo passo, cioè è veramente una legge ingestibile.
0: No, perché è la legge che stabilisce dei principi, però poi dopo ti mette sotto esattamente i cavilli, no? Cioè il capitolo dice una cosa, i paragrafi però vanno a smentire o comunque a superare il titolo del capitolo, quindi è complicatissimo.
1: Certo, Azzecca Garbugli era, come dire, un
0: dilettante, non c'è dubbio, però forse è fatta proprio per creare confusione, che si possa dire il nero e il bianco nello stesso momento, no? Perché veramente è difficile l'interpretazione.
1: No, non credo. Credo che in realtà la cosa sia fatta da un fatto che si rende conto che bisogna mettere in campo dei principi. Due minuti dopo si dice sì, ma poi bisogna salvare il fatto che questi principi non tocchino nessun privilegio, nessuna posizione di forza, e quindi ci mettiamo il trucco dentro.
0: Sì.
1: Cioè, questo è veramente il sistema della Azzecca Garbugli, no? Il sistema delle leggi che dicono per non essere applicate.
0: Veramente, poi ci fa anche capire quale discussione estremamente accesa c'è stata all'interno della maggioranza, no? Perché poi ognuno ha voluto ovviamente che fosse tutelata la propria parte, la propria condizione di partito, di consenso.
1: Ma certo, questo è il problema, e con in più questa posizione, a mio giudizio, abbastanza sciocca dell'opposizione, che invece di fare un'opposizione vera ha fatto il muro, credendo che cioè, no, ma noi vogliamo le mani nette e noi non c'entriamo niente, questa sia una grande strategia. In realtà sta portando anche loro a sbattere contro un muro.
0: Sì, anche perché veniamo alla questione che in questo momento sembra preoccupare maggiormente, più che i cittadini capiscano e vadano al voto in modo consapevole, no? E con idee abbastanza chiare. C'è la questione di una legge che è un proporzionale, che prevede ovviamente una soglia di sbarramento, ma prevede anche un premio di maggioranza / governabilità molto importante, dato a chi raggiunge il 42%. Però vediamo che, per esempio, all'interno della maggioranza, che è quella che ha partorito questa legge, tolto Vannacci, ad oggi il 42% non c'è. È sempre sbagliato fare calcoli puramente aritmetici, perché poi entrano in campo tante altre questioni. E dall'altra parte c'è un centro-sinistra che in questo momento sembra concentrato unicamente sul decidere se andare alle primarie, non andare alle primarie, trovare una terza via, comunque la questione del leader della coalizione, che è il candidato premier.
1: Certo, è una situazione surreale. Allora, la prima cosa da dire è che in questo quadro si fa finta che non esista questo astensionismo abnorme che noi abbiamo, che è quasi del 50%. Allora, si dice, ma con questo sistema chi guadagna il 42% in realtà rappresenta il 25% dell'elettorato. Sì, è vero. Però d'altronde non c'è una legge che impone un obbligo di voto, e quindi è difficile che sulla base di questo questa norma venga messa in discussione anche dalla Corte Costituzionale. Aggiungiamoci il fatto che stiamo discutendo su una ipotesi di Vannacci che scommina tutto, però per adesso questa è un'ipotesi fondata su dei sondaggi,
0: sì,
1: che naturalmente non tengono conto di un voto reale non tengono conto di cosa ci sarà quando si voterà, perché insomma, diciamo delle cose banali e speriamo che non succedano. A seconda di come andranno le elezioni in Israele, il midterm negli Stati Uniti, come andrà avanti la guerra in Ucraina, che problemi ci saranno all'interno dell'Unione Europea e via dicendo, l'elettorato che voterà, mettiamo a maggio o ancora di più se voterà nel tardo autunno, questo elettorato non corrisponderà per, come dire, per sentimento all'elettorato di oggi.
0: Ma certo.
1: E quindi l'esito di questo voto è totalmente imprevedibile.
0: Sì, poi c'è da dire che misurare il consenso sul singolo partito, il singolo leader, lontani dalle urne è una cosa. Quando poi ti trovi alle urne c'è anche l'altro, no, elemento contro il gioco, ovvero il voto utile. Casomai io vorrei votare Vannacci, ma Vannacci non fa parte della coalizione di maggioranza di destra, di centrodestra, quindi pur di non votare la sinistra, comunque voto la maggioranza di centrodestra. Non sto dicendo una cosa lunare, no? Poi molti alle urne questo ragionamento lo fanno.
1: Sì, sì, soprattutto il fatto che alle urne, sempre per il fatto che il 50% non va, vota un elettorato un po' più attento a questi aspetti, no?
0: Sì,
1: perché
0: certo.
1: Mentre quando votava l'80-90% c'era chi se ne fregava
0: e votava di pancia, di sentimento,
1: esatto,
0: no? Di affezione,
1: invece. Adesso sì, il voto di pancia rimane, ma quello è un voto identitario, cioè per i partiti tradizionali, no? Per i partiti nuovi il voto di pancia lo dai quando ti telefona qualcuno per dire lei per chi voterebbe, poi nella cabina
0: sì,
1: mi sembra più difficile.
0: Sì. È assolutamente così. Meloni, vediamo che comunque conserva, non solo come Fratelli d'Italia, ma anche proprio come consenso personale, un gradimento altissimo. Questo è un risultato più che importante, perché non è che in Italia questo, oltre che è difficile arrivare a fine legislatura, e lo sappiamo, però anche mantenere una, come dire, una leadership così, così ferma, strutturata e forte, è un altro risultato che sicuramente Meloni può vantare.
1: Ma non c'è dubbio, naturalmente a suo favore gioca il fatto che lei è al governo, quindi può fare qualche cosa, no?
0: Certo.
1: Allora, sono piccole cose, si possono criticare, eccetera, ma in mancanza di nulla è una che fa, che appare fare qualcosa, no? Allora l'opposizione dice sì, ma fa solo cose sbagliate. È vero, si può dire, ma si può altrettanto dire sì, ma intanto ci prova, no? E questo naturalmente ha un'incidenza sull'elettorato, e quindi

0: situazioni sta determinando a livello di campo largo, perché Schlein è la leader del PD che nei fatti ha dei numeri molto più importanti del Movimento 5 Stelle, però a livello di gradimento è Conte che è molto più gradito di Schlein. Tra l'altro Conte, proprio nella hit list dei leader di partito, viene subito dopo Meloni, ben staccato di oltre una decina di punti, però insomma c'è una distanza ai sondaggi di oggi di 7-8 punti con Schlein. Quindi hai il partito che pesa di più è il PD, il leader che pesa di più è il Movimento 5 Stelle, e da qua ovviamente tutto quel singhiozzo di decisione che stiamo registrando.
1: Sì, ma allora questo successo di Conte lo ha fabbricato il PD stile Schlein, no? Perché nel momento in cui tu fai il partito contro tutti e contro tutti, allora a questo punto vince quello che è più bravo a fare la parte del castigamati.
0: Eh sì, certo.
1: È quello che è più bravo a fare la parte del castigamati è Conte, no? È inutile. Cioè la Schlein, no, facendo la passionaria non si accredita come persona capace di governo, e non si accredita però neanche come
0: dominatrice delle piazze,
1: perché... esatto, come questo è un problema. E l'altro problema è che la Schlein non è la leader del partito più forte, è la segretaria dell'apparato del partito più forte,
0: che è una cosa diversa. Ha ragione, ha perfettamente ragione. Secondo lei però come la risolvono? Perché ovviamente, seguendo diciamo così, no, la saggezza antica, uno tira fuori un terzo nome che era stato tirato fuori, quello di Gualtieri, poi insomma sappiamo c'è stato il passo indietro, ma in qualche modo, soprattutto se le urne saranno così vicine e quindi maggio, è una soluzione, la dovranno trovare.
1: Sì, ma io temo che la soluzione sarà quella dello scontro a coronate Schlein Conte alle primarie, perché il terzo, per avere un terzo nome bisogna avere un nome che non sia inventato, diciamo così, da quelli che io chiamo i manovratori occulti della politica.
0: Sì,
1: perché non si fa così, no? Cioè tu devi trovare un nome che abbia un impatto sull'elettorato, sul consenso, e un terzo nome così decisivo fino adesso non si è visto.
0: No, infatti non. Ma si fa anche fatica a pensare chi potrebbe essere.
1: Appunto, questo è il problema, anche perché esiste un sistema ormai così sfrangiato. Allora, non esistono più i partiti come collettori di socialità, per cui non crei leader dentro i partiti, non esiste più, diciamo così, l'opinione pubblica classica, cioè quel circuito di persone che fanno il pensiero e che investono su delle idee, su delle persone, perché è tutto frammentatissimo, no? Sono come i talk, ce ne sono per ogni per ogni tendenza e per ogni gusto, nessuno fa opinione,
0: no,
1: davvero. Quindi chi è che fabbrica il leader? Questo è il grande problema. Se si vuole risolvere il problema, bisogna risolvere il problema di ricostruire una opinione pubblica dentro la quale le leadership possano veramente maturare. Ma queste possono emergere in un lavoro che richiede tempo ed anni, perché non è che dalla mattina alla sera tu ti inventi che Tizio è il leader.
0: Sì, sì, chiarissimo. No, ed è proprio così, poi insomma non è che stiamo ragionando di teorie, nei fatti è così, bisogna creare le premesse, il tessuto, il terreno perché poi possa emergere un vero leader. Vedremo. Professore, grazie per questa mattina, a presto. Paolo Pombei.
1: Grazie a lei.
0: Grazie
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Paolo Pombeni, editorialista, storico, accademico e direttore della rivista Il Mulino. Allora, l'abbiamo detto, continua il pressing del

0: Italia sull'Unione Europea per avere maggiore flessibilità rispetto all'impennata dell'inflazione. Oggi è atteso anche il via libera della Commissione alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per quanto riguarda le spese su difesa ed energia. E tutto il malloppo però è in mano all'Eurogruppo, che deve trovare appunto una risposta unitaria anche rispetto alla strategia europea sul caro energia. Von der Leyen l'altro giorno ha parlato della messa a punto di una task force per acquisti ed energia congiunti, un po' sul modello vaccini, però il contesto è ben diverso. E dall'altra parte aumentano anche le voci in seno all'Europa di chi vorrebbe tassare gli extra profitti dei gruppi energetici, dei colossi energetici. Facciamo un po' il punto. Buongiorno Emanuele Bonini, giornalista di News e La Stampa, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E tutto questo, e non è poco, mentre bisogna definire anche il nuovo bilancio dell'Unione Europea. Allora, dacci le coordinate, Emanuele.
1: No, c'è una, innanzitutto buongiorno a tutti voi. Come avete riassunto molto bene da studio, c'è un ampio ragionamento in corso che non è iniziato oggi, prosegue con l'Eurogruppo e che vedrà nella prossima settimana, in occasione della riunione dei capi di Stato e di Governo, probabilmente il momento forse determinante, perché saranno proprio i leader a decidere come andare avanti in una partita che inevitabilmente si intreccia anche con il negoziato sul bilancio europeo. Perché? Perché bisogna decidere quanti soldi mettere a disposizione della crescita, della competitività, temi che si ricollegano al costo dell'energia. Quindi, in linea di principio, difesa, competitività sono le priorità politiche su cui tutti sono bene o male d'accordo, e quindi in quanto priorità riconosciute e condivise da tutti sono temi su cui i soldi dovranno essere messi. Quanto si metterà, questo poi rimane il vero punto interrogativo all'interno di un negoziato dove la parola tagli viene pronunciata da più parti: Berlino, gli scandinavi, Paesi Bassi. Quindi questo è un tema su cui i leader dovranno ragionare. Oggi, come avete detto voi, c'è una riunione dell'Eurogruppo che inizia un ragionamento sulle misure da eventualmente adottare per rispondere al caro energia. Non ci saranno decisioni operative oggi, proprio perché è una prima riunione, un primo giro tavolo, come si dice in gergo, e soprattutto, ripeto, il fatto che i leader la settimana prossima si vedono a Bruxelles lascia i ministri delle finanze, come dire, nella posizione di lasciare ai leader la decisione finale. Non è un argomento facile, questo va ricordato, perché come è stato più volte ricordato da più parti, i 27 stati membri hanno economie diverse, quindi magari una riduzione delle accise può far bene all'Italia, ma non può far bene magari a Malta, perché abbiamo situazioni diverse e diversificate. E lo stesso vale per quanto riguarda magari un extra profitto dell'IVA. C'è proprio un alto funzionario europeo che ha immaginato, a titolo esemplificativo, ma se noi oggi utilizzassimo gli extra profitti derivanti dall'IVA per l'aumento dei prezzi dell'energia, nel momento in cui i prezzi dell'energia dovessero scendere, allora noi che cosa faremmo? Dovremmo immaginare risparmi analoghi, e come e dove. Quindi c'è un discorso sicuramente tecnico, non c'è una chiusura politica, però si vuole provare a fare le cose per bene. E la stessa cosa riguarda il ragionamento sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, perché voi avete parlato dei grossi colossi, però anche qui chi e come può imporre una tassazione su i carburanti venduti da Eni, non lo so, in Irlanda.
0: Sì, certo.
1: Quindi si crea un problema di conflitto nazionale, oppure sappiamo che c'è magari una disparità, perché ci sono i grandi colossi, ci sono le piccole pompe di benzina. Come tassiamo l'uno, come tassiamo l'altro? Quindi si vuole cercare di evitare una ripercussione negativa per ciò che riguarda la concorrenza, le regole di mercato, attraverso un esercizio che insomma sembrerebbe in questo momento più facile a dirsi che a farsi.
0: No, no, assolutamente, ripeto, anche perché poi crei dei precedenti che hanno delle ricadute a cascata.
1: Come avete ricordato giustamente, c'è una pressione crescente a livello politico, si sta ampliando lo spettro dei partiti e dei delle personalità che iniziano a esprimersi a favore di questa tassazione degli extra profitti. L'ultimo è stato il ministro irlandese per le politiche europee, quindi la presidenza di turno attuale del Consiglio dell'UE. Dopo il problema diventa come tradurre questo principio in una maniera che funzioni per tutti senza creare anche conflitti tra stati membri, fermo restando che la tassazione resta una prerogativa squisitamente nazionale. Per cui il dibattito c'è, il dibattito si pone, un'eventuale possibilità, l'avete ricordata, una task force per acquisti congiunti, come sì. Fu il caso per il gas durante la precedente crisi energetica immediatamente sì. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Lì effettivamente si riuscì a trovare un meccanismo per cui la Commissione a nome di tutti acquistò gas e poi si redistribuì
0: sì, secondo le esigenze, le richieste dei singoli paesi. No, sicuramente è complicato trovare e definire prima il principio e poi no, lo strumento applicativo per tenere tutto insieme.
1: Sì, c'è lo strumento applicativo, poi per quanto riguarda questioni così complesse, oltre alla questione tecnica c'è anche lo studio della fattibilità giuridica.
0: Certo, assolutamente.
1: Perché ci sono di mezzo non solo le regole dell'Unione Europea, poi ci sono anche, come dire, i contratti tra privati, tra la compagnia che vende, l'acquirente, quindi si va a toccare a livello di diritto una parte cospicua di norme tra diritto pubblico, privato, commerciale, scienze delle finanze, quindi è molto complicato. Il fatto che ci sia una disponibilità a parlarne da una parte dimostra come il problema esista,
0: sì,
1: tutti se ne sono resi conto e c'è la disponibilità a provare a trovare una soluzione.
0: Anche perché quindi non è certo alle viste una soluzione del blocco di Hormuz, no? Cioè che sicuramente per un primo momento non si è corso subito a cercare soluzioni che poi implicano tutto quello di cui stiamo dicendo adesso, anche perché sicuramente fino all'estate si sperava che in qualche modo ci fosse una soluzione politica e diplomatica, poi in realtà
1: fino all'estate c'erano anche, come dire, nella grande incertezza della situazione anche segnali che potevano giustificare ottimismo. Più volte si è parlato di una tregua, di un accordo
0: tra Iran e Stati Uniti.
1: Quindi insomma si è rimasti fiduciosi su un esito positivo. Ora ci si sta invece attivando per lo scenario meno positivo e quindi correre ai ripari. In questo dibattito, visto che ne avete accennato ma io non ne avevo parlato, c'è la questione della flessibilità richiesta dall'Italia, su cui a Bruxelles viene ricordato che l'abuso di flessibilità comporta la perdita di credibilità delle regole.
0: Sì.
1: Il che per l'Unione Europea, che ha bisogno di un ingente quantitativo di miliardi da parte degli investitori privati, risulta difficile. Quindi si sta dicendo all'Italia: noi capiamo, però capite anche voi, perché se noi ogni volta che abbiamo una crisi, un problema, una difficoltà, congeliamo le regole, le reinterpretiamo, allora facciamo delle nostre regole un qualcosa di poco credibile e questo rischia di avere ripercussioni in termini di fiducia.
0: Certo, la questione della credibilità è essenziale, soprattutto nel costrutto dell'Unione Europea. Vedremo, ma tassa molto molto difficile da sciogliere e ordinare. Vedremo. Grazie Emanuele Bonini, buon lavoro, a presto.
1: Grazie a voi,
0: Emanuele.
1: Buon lavoro, buona giornata.
0: Emanuele Bonini è giornalista di O News e della Stampa.

0: Anticipavo questa mattina, questo spazio è un po' speciale e ci tengo tantissimo, non solo per la persona che vi introduco veramente tra pochi secondi, ma anche per il tema, perché è un tema che tocca le corde più profonde, più vere, più autentiche di ognuno di noi, perché parliamo della possibilità di tenere un contatto, di parlare, di dire quella cosa che non abbiamo avuto il tempo, il modo, il coraggio, l'occasione di dire prima che quella persona ci salutasse in modo definitivo. E lo facciamo partendo da un libro. Il titolo del libro guarda un'esperienza / esperimento che ha avuto molto successo in Giappone, delle cabine del vento. Io non so se avete avuto modo di capire quello di cui stiamo parlando, se avete letto qualcosa oppure no, però tranquilli perché lo faremo tra pochissimo. Il libro è edito per San Paolo Edizioni, il titolo è appunto Le cabine del vento, parlare a chi non c'è più, e l'autore è Riccardo Maccioni. Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: Riccardo Maccioni, soprattutto in questa trasmissione, non ha bisogno di essere presentato, è giornalista, scrittore, già responsabile delle pagine di Cattolica, voce amica di questa trasmissione, ma voce amica storica, fondatrice di questa radio, quindi... Ecco.
1: Sì, è vero.
0: Quindi è veramente un'emozione e una bellezza avere Riccardo Maccioni con noi per parlare di questo libro. Allora, cosa sono le cabine del vento, Riccardo?
1: Ma sono delle cabine appunto telefoniche dismesse, o meglio, sono delle cabine telefoniche che non hanno mai funzionato come delle cabine telefoniche, perché sono state installate appositamente per questo scopo. Sono un'invenzione nata in Giappone dalla fantasia di un designer di giardini che si chiama Hitaru Sasaki. Sono state inventate nel 2010 perché Hitaru Sasaki soffriva molto per la morte di un suo cugino arrivato al termine di una lunga malattia, soprattutto per le cose che non era riuscito a dirgli. E allora lui si è inventato questa installazione perché diceva, nell'isolamento, questa cabina è stata realizzata su una collina, tra l'altro in una posizione molto bella che favorisce la meditazione, diciamo, un luogo come questo ti aiuta a entrare maggiormente dentro te stesso, a tirar fuori le parole che magari non riesci a dire, a ricordare anche, ad imprimere nella memoria dei concetti che avresti voluto esprimere che non sei stato in grado di esprimere. Insomma, è una sorta di liberazione e si affida al vento, il vento che naturalmente è anche una metafora, pensiamo per esempio alla scrittura, perché attraverso il vento arrivino questi sentimenti, queste lacrime che magari tante volte non arrivano neanche agli occhi, perché idealmente possano raggiungere chi non c'è più. Intendiamoci, le persone che vanno in questa cabina sanno benissimo che dall'altra parte non risponderà nessuno.
0: Certo.
1: Però diciamo, si tratta di una forma di elaborazione del lutto che ti consente soprattutto di tirar fuori tutta la sofferenza che magari, anche dialogando con gli altri, anche con persone che ti vogliono bene, non riesci ad esprimere.
0: E in realtà le cabine dell'avvento sono arrivate anche in Italia, forse molti dei nostri ascoltatori non lo sanno, io per esempio non lo sapevo.
1: Sì, in Italia sono una decina, allora diciamo che nel mondo complessivamente sono circa 600, addirittura c'è un'app che ti consente di individuare la cabina del vento, il telefono del vento più vicino a dove sei tu. In Italia sono appunto una decina, quella maggiormente frequentata, la prima che è stata installata, si trova in Toscana, a Capannoli, esattamente, ed è stata installata da Marco Vanni, che è un fotografo, il quale, ed è la cosa secondo me bella anche di questa storia, non l'ha installata perché doveva patire o doveva superare un trauma personale, un lutto, ma semplicemente per mettersi a disposizione degli altri. E questo credo che renda particolarmente significativa, particolarmente significativo il suo gesto. È un'installazione molto popolare. Pensiamo che per esempio in Giappone durante lo tsunami del 2011 il telefono del vento è stato oggetto veramente di pellegrinaggio di migliaia di persone, e cose analoghe sono capitate per esempio per delle installazioni in Polonia, e anche in Italia Capannoli è un luogo estremamente frequentato. Poi ce ne sono anche in Piemonte, ce ne sono anche in Campania, insomma c'è una geografia piuttosto ricca di queste installazioni.
0: E ovviamente un tema come questo poi, come dire, no, fa scaturire, sblocca le emozioni, sblocca forse dei nodi che abbiamo messo da una parte dentro di noi, non abbiamo mai affrontato, mai aver avuto anche la forza di affrontarli. E quindi tutto questo sicuramente, oltre a liberare la parte più intima di noi, però fa sorgere anche tante domande, no? Perché è così importante sentire che c'è questa comunicazione che resta aperta anche quando la persona non c'è più? E tu ci rispondi, o quantomeno non hai la presunzione di dare una risposta, però sicuramente di affrontare attraverso tante diverse voci e anche opinioni il tema, attraverso le testimonianze bellissime delle persone che poi a questa cabina del vento, a questo telefono sono arrivate, la tua esperienza, il tuo racconto personale, ma troviamo anche l'opinione diversa di un monaco, di uno psicologo, di una teologa, e perché veramente poi Riccardo Maccioni ha una fantasia, una capacità creativa invidiabile, anche di un meteorologo, perché comunque di vento parliamo, e che meteorologo?
1: Sì. Ho sentito Luca Mercalli, il quale mi ha detto che sono un tipo originale.
0: Ecco, abbastanza.
1: Mi ha detto, ma un'intervista così non mi ha detto, io faccio tante interviste, una così non mi era mai successo. Perché gli ho chiesto in effetti se secondo lui il vento è lo strumento più efficace per raggiungere le persone che non ci sono più dal punto di vista proprio meteorologico. Lui mi ha detto di no, perché il vento è troppo basso, si sa esattamente dove inizia e dove finisce, però non voglio togliere la sorpresa a chi avrà la benevolenza di leggere il libro per capire la risposta, che è davvero originale. Comunque tu mi facevi una domanda precisa. Io in effetti non esiste un'unica risposta. Io non do una risposta, parlo della mia esperienza, parlo dell'esperienza che ho raccolto, perché ricordiamo, in questa cabina c'è un libretto dove le persone lasciano le loro testimonianze, e io ho letto 17 di questi libretti, e a partire da queste testimonianze ho parlato con le persone, oppure ho raccontato a partire dalle frasi che hanno lasciato sul quadernetto queste esperienze. Diciamo che è un libro che parla di morte, ma è soprattutto un inno alla vita, questo tengo a sottolinearlo. Non è una cosa macabra, è un libro di speranza, è un libro che pone delle domande. Noi purtroppo abbiamo messo il concetto di morte in cantina, l'abbiamo proprio addirittura estromesso dal dibattito pubblico. Viviamo tutti come se fossimo senza fine, se i nostri giorni non dovessero finire mai. In realtà purtroppo arriva il momento in cui tu devi fare i conti con una perdita dolorosa, devi cercare dentro di te il senso ancora del vivere, e devi cercare anche di interrogarti su che cosa ci sarà dopo la fine di questi giorni terreni. Diciamo che le cabine del vento e il telefono del vento aiutano a porsi queste domande in modo maturo, in modo profondo, ma anche in modo, diciamo, non disperato, che mi sembra un concetto importante.
0: Nel tuo libro dai spazio anche all'incontro, all'opinione di una biblista, che però mette in guardia da certe pratiche, certi approcci, non tanto per la cosa in sé quanto poi per gli sviluppi che questo potrebbe avere.
1: Sì, diciamo che io ho raccolto alcune testimonianze e alcuni commenti anche su questa esperienza che non sono tutti favorevoli, perché alcuni mi hanno detto: ah, hai scritto un libro che strizza l'occhio al New Age. Assolutamente no, è un libro che...
0: Perché non hanno letto il libro, dicono così.
1: Esatto, perché non hanno letto il libro, quindi devono leggere assolutamente.
0: Esatto, esatto.
1: Sì, ho sentito una biblista e una teologa che mettono un tantino in guardia da quelli che possono essere i frutti negativi di questo approccio se vissuti male, in particolar modo al fatto di non ridurre questa esperienza, ma questo per esempio vale anche un pochino per la preghiera, a delle forme magiche, no?
0: Certo.
1: Cioè la preghiera, quando tu dici io chiedo una cosa, come se fosse un gettone che metti nella macchinetta e scende la bibita, tu fai una domanda e in pratica subito questa richiesta deve essere esaudita, e quindi il telefono del vento, io vado lì, dico, provo a telefonare e sicuramente la mia telefonata arriverà a destinazione, tutto bellissimo. Ecco, c'è il rischio che si cada in questa forma che è, anche se si vuole, la porta d'ingresso poi alla superstizione, alla magia, e dall'altra parte è quella di andare anche, per esempio la biblista, di andare un pochino a fondo del significato della scrittura. Il vento è una metafora, non è una cosa concreta, tu affidi al vento e il vento va a destinazione. Il vento rappresenta un veicolo, un modo per spingerti a guardarti dentro e a trovare le parole che poi è necessario affidare innanzitutto alla tua vita, perché vada avanti, perché cresca e perché maturi. A me piace molto, tra le pagine della scrittura, l'immagine che definisce la presenza di Dio. La presenza di Dio è che è nella brezza leggera, che quasi non avverti. Ecco, diciamo, le cabine del vento possono anche essere un luogo dove tu avverti proprio questa presenza, questa brezza leggera che però ti riscalda il cuore. Ecco.
0: Riccardo, domanda personale. Cosa ti ha dato il libro, nel senso proprio la preparazione, la conoscenza, lo studio, l'incontrare tante diverse persone, leggere i messaggi lasciati dalle persone nel libro della cabina del vento? Ha in qualche modo modificato il tuo senso, il tuo affetto, il tuo legame con persone a te care che non ci sono più?
1: Allora, guarda, io sono partito da due esperienze. La prima, da un pregiudizio, perché io, quando sono andato la prima volta a Capannoli, ero abbastanza critico. Poi devo dire, ho conosciuto Vanni, ho capito il significato del suo gesto e già lì, insomma, le mie certezze si sono un pochino compromesse. E poi sono partito dall'esperienza di un collega amico che mi ha detto una cosa particolare. Mi ha detto: sai, io ho perso mio padre da qualche tempo, però devo dirti che da quando non c'è più io lo sento vicinissimo, quasi più vicino adesso di quando era fisicamente accanto a me. Ecco, a me non succede, per me non è così. E allora ho provato questa riflessione, questa testimonianza, mi ha fatto pensare. E ho provato a spendermi in prima persona, a cercare di capire perché, come poteva essere che delle persone sentissero così forte la presenza di chi non c'è più. La cabina del vento mi ha aiutato a capirlo un po' meglio, anche se io continuo onestamente a non sentire molto forte la vicinanza di chi non c'è più. Io ti dirò che nella mia ricerca poi la cosa che davvero mi interessa di più è incontrare l'umanità delle persone. Io credo che la risposta al tempo che stiamo vivendo, ma probabilmente a tutti i tempi, è proprio l'umanità. E quindi, diciamo, io sono affascinato dall'umano e quindi da tutto quello che riguarda le domande, soprattutto quelle che non hanno una risposta Certo. Prete a porte, come si dice, no? E quindi diciamo che il libro è una ricerca che mi ha aiutato a voler più bene alla gente, ecco, soprattutto alle persone che ho incontrato. Ce n'è una in particolare che mi sta molto a cuore, che in pratica racconta la sua esperienza, e non ti nego che appena il libro è uscito io gliel'ho mandato, al di là di quelle che possono essere le interviste, questa per me che sto facendo adesso ovviamente è un'intervista molto importante che mi sta nel cuore, ma al di là di tutte le interviste che potranno esserci, le presentazioni, a me la cosa che interessava di più è vedere la sua reazione. E quando la sua reazione è stata positiva, perché mi ha scritto che avrebbe anche diffuso il libro, comprato, ecco, io mi sono pacificato, perché a me interessano soprattutto le persone che frequentano la cabina del vento, e le persone che si fanno delle domande a cui non sanno rispondere e alle quali io pure posso dare delle risposte parziali sulla base della mia esperienza, della mia fede, se c'è o se certo. non c'è, però che non hanno, diciamo, una concretizzazione sicura, ecco.
0: E voglio concludere questa chiacchierata con Riccardo Maccioni, con le parole con cui Riccardo chiude il libro. Se dovessimo registrare un messaggio sulla segreteria del telefono del vento, diremmo semplicemente: la morte non ha l'ultima parola, perché anche se moriremo, siamo vivi per sempre. Riccardo, grazie.
1: Grazie a voi, grazie a voi, grazie a te Chiara per questa bella intervista, per questo spazio che mi avete dedicato.
0: Le cabine del vento, scritto da Riccardo Maccioni, Edizioni San Paolo, veramente un libro da leggere, personalmente mi ha commosso, mi ha strappato un sorriso, mi ha fatto riflettere, e ogni tanto lo sfoglio e torno su qualche testimonianza, qualche racconto, ma anche le opinioni che mi sono piaciute di più, anche di meno, da psicologo, teologo, è giusto così, certo, è giusto così, certo, l'umanità certo. è questa, come proprio certo. ci stava dicendo Riccardo Maccioni, che ringrazio. Riccardo, chi sa se qualche frase del tuo libro finirà come traccia nella prossima maturità, visto che ormai perché Riccardo Maccioni i maturati se lo ricordano sicuramente.
1: Ma guarda, ti dirò che alcuni di questi maturati li seguo con particolare affetto, in particolar modo, vabbè, a parte alcuni che poi in qualche modo attraverso i loro professori mi hanno contattato. Uno dei maturati che sta andando meglio è Chimi Antonelli, che ha fatto il mio tema, che ha sviluppato la traccia tratto dal mio articolo sul rispetto. Era un maturato, sì.
0: Maturità 2024, lo diciamo per
1: 2025.
0: 25, siamo nel 2026, è vero. 2025, era il tuo pezzo era nel 2024, giusto?
1: Il tuo articolo. Sì, 2024 è la traccia del 2025, per cui ci sono alcune di queste maturati che stanno facendo una bella carriera, io li seguo, diciamo, a distanza, però li seguo.
0: Grazie ancora Riccardo Maccioni, spero di ritrovarti presto, e mi raccomando, continua a scrivere, perché leggerti è una terapia, un piacere immenso. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: E grazie a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo ancora Le Cabine del Vento, Edizioni San Paolo. Potete riascoltare la bella intervista con Riccardo Maccioni, tutte le voci che si sono alternate oggi ai nostri microfoni, con l'app Play 2000. Noi torniamo domani puntuali alle 7 su In Blu 2000. Grazie a Lorenzo Sade, regia.

0: Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000. Le classifiche con Max Occhiato.
2: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000 con Le Classifiche, per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana, chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
1: Le classifiche.
3: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Radio Nuova, In Blu.
1: In Blu 2000, News.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera previsto alle 12.30, il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. I vannacciani finora hanno votato contro, tutti convocati nel centrodestra. La premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Alta tensione nel Golfo, l'Arabia Saudita ancora sotto attacco degli Houthi, colpito l'aeroporto di Riyadh, 3 le vittime, e le forze della coalizione guidate dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran in 3 province dello Yemen. Il servizio britannico di navigazione fa sapere intanto che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar, provocando un numero imprecisato di vittime. In Ucraina 2 persone sono morte a seguito dell'attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo in un quartiere di Kiev. Il raid ha provocato un incendio. Nuovi raid ucraini intanto contro infrastrutture russe, colpiti un centro dati del gigante informatico di Mosca Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Baschiria, e sale a 22 morti il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Prulisky nella regione ucraina di Kherniv. 25 anni fa il disastro di Linate. L'8 ottobre 2001 un Cessna si scontrò sulla pista di decollo con un volo della SAS di linea in partenza per Copenaghen, 118 le vittime. Si tratta del peggiore incidente aereo mai accaduto in Italia. I processi che seguirono portarono a 8 condanne e 3 assoluzioni, ma l'indulto del 2006 azzerò 6 delle 8 pene. In Francia tornano in piazza gli studenti, sospese le lezioni in 375 dei 3.700 istituti scolastici francesi, riferisce il Ministero dell'Istruzione, che segnala un calo del 30% degli istituti rispetto ai giorni scorsi. A Parigi si registrano intanto già tensioni fra polizie e liceali. Gli studenti chiedono più risorse per la scuola e denunciano scuole fatiscenti, classi sovraffollate e carenza di insegnanti. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. È una perdita anche nostra, ha detto il premier Sánchez esprimendo le sue condoglianze. Roma ha confermato in appello 7 condanne per l'assalto alla sede della CGIL nell'ottobre 2021, ribaditi 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore Luigi Aronica, 8 anni e 7 mesi per il capo del Movimento Romano Giuliano Castellino, 8 anni e 2 mesi per altri 4 imputati. È tutto, grazie per l'ascolto.

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prenderci cura

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Informazione locale, soprattutto interviste. In questo nostro spazio di approfondimento oggi parliamo di lavoro e formazione nella nostra regione, nelle Marche, della strategia di comunicazione in questo settore, in questo ambito portata avanti dalla regione. L'obiettivo è rendere più semplice l'accesso ai servizi per il lavoro e la formazione, raggiungendo cittadini e imprese attraverso strumenti e canali sempre più vicini alle loro abitudini quotidiane. La nuova strategia di comunicazione 2026-2029 del settore formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali della Regione Marche è stata appena presentata nella sala Limadù nel corso dell'evento Comunicazione e Servizio. Nell'ambito del piano che accompagnerà la comunicazione dei servizi regionali per il lavoro e la formazione fino al 2029, abbiamo al centro gli operatori dei centri per l'impiego scelti come protagonisti della comunicazione per valorizzare il ruolo svolto quotidianamente a supporto di cittadini e imprese. Sarà anche aggiornato il logo dei centri per l'impiego e introdotte nuove soluzioni grafiche per rendere più riconoscibili campagne, servizi e strumenti informativi. E poi una parte importante della strategia riguarderà i canali digitali. Passiamo alle interviste di Tiziano Consoli, assessore regionale alla formazione e lavoro, Tania Danti, Head of Operation di Adecco, Emilio Zampetti, responsabile risorse umane di Clementoni, e Niccolò Urbinelli, presidente Agorà Società Cooperativa, tutti presenti all'evento Comunicazione e Servizio.
4: La comunicazione è importantissima soprattutto nell'ambito del mondo del lavoro, dove attraverso la comunicazione si possono creare effettive opportunità per i giovani, soprattutto per coloro che cercano una stabilizzazione lavorativa. Per questo oggi si celebra questa giornata dove si sviscerano i temi principali sulla comunicazione, su come intervenire e sviluppare quelle che sono le idee progettuali che già la Regione sta mettendo in campo. Una di queste è la riformulazione di un nuovo patto del lavoro, una nuova legge regionale che preveda il sistema di digitalizzazione come elemento fondamentale per incrociare la domanda e l'offerta lavorativa e per dare possibilità di stabilizzazione contrattuali e soprattutto anche coniugare il mondo dell'impresa al mondo del lavoro, declinando le opportunità in maniera più fruibile, con contenuti più ampi, con possibilità di giungere anche agli stakeholder che collaborano nella filiera istituzionale per poter promuovere al meglio la comunicazione nel mondo del lavoro. La Regione Marche sta investendo tantissimo, un'operazione anche io direi culturale di riqualificazione dei centri per l'impiego. I centri per l'impiego sono fondamentali per poter attrarre le offerte lavorative e rispondere al mercato del lavoro. Per questo bisogna introdurre naturalmente l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione. Già stiamo integrando un progetto di digitalizzazione con la bussola digitale all'interno dei centri per l'impiego, da un lato per venire incontro alle esigenze delle persone che hanno una scarsa alfabetizzazione nel mondo digitale, ma soprattutto tutto per dare possibilità ai giovani attraverso questi nuovi strumenti di poter accedere al mondo del lavoro attraverso i centri per l'impiego. Tra l'altro anche lì stiamo sviluppando delle politiche di delocalizzazione dei centri per l'impiego dalle città più importanti verso le città ancora più piccole. Portare gli uffici del lavoro anche nelle piccole realtà significa dare ancora maggiori opportunità ai giovani, soprattutto di intervenire e soprattutto avere delle opportunità.
5: La collaborazione nasce nasce principalmente con la volontà. Io quando sono diventata head nel 22, quindi ho preso la responsabilità della gestione di tutte le marche, è nata e la prima cosa che mi sono chiesta è quella di creare proprio connessione all'interno degli stakeholder che si occupano di lavoro, perché un elemento fondamentale secondo me è proprio condividersi le responsabilità, condividere gli obiettivi. Noi siamo un interlocutore privilegiato perché tutti i giorni siamo a contatto con le aziende sul territorio e uniamo quella che è la domanda e l'offerta di lavoro, ma non basta semplicemente mandare un curriculum, cioè quello che è importante è capire dove è connessa l'azienda, quali sono le motivazioni della realtà locale in cui si muove l'azienda, ma soprattutto qual è il bisogno vero dell'azienda. Di solito quando ci parlano di una vacancy c'è sempre un sistema di organizzazione. Oggi credo che sia un momento estremamente importante perché parliamo veramente di connessione, cioè di fare qualcosa insieme di pubblico e privato rispetto a chi proprio cerca lavoro, quindi si muove all'interno del mercato del lavoro, cerca lavoro ma anche alle aziende che cercano sempre nuove competenze e alcune dobbiamo formarle perché ancora non sono tutte formate, per cui questo secondo me è un elemento importante. Io credo che nel mondo del lavoro gli interlocutori del mondo del lavoro non si devono dividere ma devono essere sempre interconnessi, e per questo dobbiamo cambiare tutti un po' la logica. Piuttosto che chiederci chi fa cosa, secondo me è importante chiederci che cosa possiamo fare insieme per creare appunto questa connessione, e questo secondo me è un elemento estremamente fondamentale per poter lavorare insieme sia pubblico per privato, perché poi l'obiettivo comune che abbiamo è proprio quello di creare valore e competenza. Noi siamo nelle Marche, nella regione Marche, che rappresentiamo con estremo orgoglio da parte di tutti, quindi secondo me l'elemento importante di oggi è proprio che finalmente raccontiamo questa possibilità di collaborare insieme per creare valore per le imprese e per le aziende e quindi per le persone fondamentalmente che lavorano all'interno del territorio.
6: Accorciare le distanze tra i centri per l'impiego, il territorio e i candidati dell'azienda è importantissimo. Fare comunicazione è far conoscere le aziende, la cultura, gli obiettivi, la strategia, e facendo comunicazione si accorciano le distanze tra i candidati, che sono più consapevoli e possono scegliere in maniera più matura, e così le aziende hanno candidati più pronti e il territorio può continuare a crescere.
7: La formazione ha una rilevanza molto importante perché comunque fa parte di questa collaborazione, di questa sinergia che c'è tra l'amministrazione regionale, quindi pubblico e privato, e la formazione sicuramente riesce a rilevare quel gap di fabbisogno territoriale che c'è all'interno della nostra regione e poter formare delle persone che possano poi entrare nel mondo del lavoro, e quindi cercare con percorsi formativi o come anche agenzia per il lavoro comunque di orientare e far sì che gli stessi corsisti possano nel più breve tempo possibile trovare un'occupazione.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Ti avevo visto, angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo.

0: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3% il secondo, 4% il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Marche. Infinita cultura.
1: Ben ritrovati a tutti voi amici di Radio Nuova dalla vostra Samuela Ottizzi, oggi per presentarvi le giornate FAI d'autunno. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano per la 15ª edizione le giornate FAI d'autunno, il grande evento di Piazza del FAI, che vi ricordo è il Fondo per l'Ambiente Italiano, dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Saranno 43 le aperture nella nostra regione in 29 comuni sparsi nelle varie province, per un totale di oltre 350 volontari e 1200 apprendisti ciceroni. Ecco alcune delle aperture che vi segnalo. A Macerata, all'Università di Macerata e Palazzi, l'ex Banca d'Italia. Sarà possibile visitare il piano terra svelando un patrimonio architettonico nascosto tra volte decorate a freschi ottocenteschi. I visitatori potranno scoprire come le antiche architetture rinascimentali del Palazzo Diamanti si siano fuse con le esigenze logistiche della filiale bancaria novecentesca. La visita proseguirà poi a Palazzo Lazzarini, dove sarà possibile entrare nella sala dei portavalori e ammirare un bellissimo affresco storico del Cinquecento. Sempre in provincia di Macerata, il cappellone di San Nicola, che si trova nella più antica, nella Basilica di San Nicola da Tolentino, tra i santuari, ricordiamo, più importanti dell'Italia centrale, caratterizzato da uno dei cicli pittorici più vasti e significativi del primo 300, rimasto chiuso per i danni causati dal sisma del 2016. L'intervento di restauro, oltre al consolidamento, ha restituito la leggibilità delle scene e dei colori originali. Rimaniamo ancora in provincia di Macerata con il convento dei frati Cappuccini. Si potranno visitare a Camerino, si potranno visitare le parti interne più antiche del convento, come la chiesa, la zona del Cinquecento e il refettorio, ma anche il museo storico con i suoi pregevoli manufatti. A Civitanova Marche, quindi siamo ancora in provincia di Macerata, dall'ex casa del Balilla alla villa Bruscantini. In occasione delle giornate FAI sarà eccezionalmente aperto, tra le altre cose, anche il giardino di Villa Bruscantini, che permetterà di ammirare la villa dall'esterno, attualmente non accessibile perché destinata a residenza privata. Ci spostiamo in provincia di Ancona, a Monte Roberto Villa Salvati. I visitatori potranno scoprire gli affascinanti spazi della villa, considerata tra le più belle ville marchigiane d'epoca napoleonica per i suoi affreschi, stucchi e sculture neoclassiche. Sempre ad Ancona, Orto Botanico Selva di Gallignano. L'Orto Botanico dell'Università Politecnica delle Marche, istituita nel 2000, è un luogo dedicato alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità vegetale, e ospita numerose specie botaniche. Offrirà ai visitatori l'opportunità di scoprire la ricchezza del mondo vegetale. Ci spostiamo a Pesaro, Villa Caprile, la visita proposta a Villa Caprile in occasione dei 150 anni della fondazione dello storico Istituto Agrario di Pesaro sarà un'occasione unica per godere la bellezza di un luogo dove il paesaggio diventa scuola. Il paesaggio è la vera meraviglia, il complesso di Villa Caprile con i suoi celebri giardini disposti su 5 terrazzamenti degradanti verso la Valle del Foglia. Ad Urbino sarà aperto Palazzo Ducale, normalmente non aperto al pubblico, grazie sempre appunto alle giornate del FAI. Ad Ascoli Piceno vi segnalo invece Palazzo Saladini Pilastri, che è uno degli edifici nobiliari più vasti e scenografici di Ascoli Piceno. Ci spostiamo verso il mare a San Benedetto del Tronto, e in Capitaneria di Porto, 50 anni al servizio del mare. I visitatori avranno la rara opportunità di varcare la soglia di questo edificio, esplorare alcuni ambienti e uffici interni, scoprire le attività della guardia costiera, salire sul terrazzo panoramico affacciato sul bacino portuale e guardare dal vivo le attività nella sala operativa. E andiamo invece questa volta in provincia di Fermo con il borgo di Servigliano. Il borgo di Servigliano, racchiuso delle sue mura quadrangolari, si staglia come un piccolo gioiello geometrico immerso nel verde della campagna marchigiana. Intorno calanchi, campi coltivanti e la vicina valle del Tenna compongono una cornice paesaggistica autentica che rende ancora più suggestivo l'ingresso in questa città ideale settecentesca. L'apertura in occasione delle giornate FAI d'autunno ha un valore il tutto speciale. speciale, perché la chiesa di Santa Maria del Piano, dopo un lungo intervento di recupero, riaprirà infatti il pubblico solo una settimana prima. E con questo è tutto, e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Okay.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Sotto sopra.
12: Alla ricerca dell'intelligenza naturale.
11: In studio, Lorenzo Lattanzi.
13: Una volta all'anno ormai che non lo sa, noi buttiamo all'aria tutta la città. Ogni re potrebbe ritrovarsi un clown, oggi comandiamo solo noi. Oggi la follia.

Bentornati a questo nuovo appuntamento di Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Una trasmissione che ha come suo principale scopo quella di capovolgere la prospettiva con cui spesso vengono inquadrate le notizie e i principali fenomeni culturali, sociali, economici che riguardano la contemporaneità. Quindi cerchiamo di fare in modo che il nostro senso critico sia sempre alimentato e stimolato dalle riflessioni che non pretendono, badate bene, di dare delle risposte ovvie, facili, ma spesso errate, ma ha l'ambizione di lasciare qualche interrogativo che ci aiuterà a mantenere il giusto senso critico di fronte alle diverse questioni che affronteremo. Oggi parleremo di un caso proprio di attualità. La scorsa settimana Donald Trump ha trionfalisticamente annunciato il ritiro di tutte le truppe statunitensi dall'Iraq. Una guerra, a suo giudizio, è una operazione militare sciagurata, ma ha annunciato questo ritiro specificando che ora c'è un ottimo governo e tutti i problemi dell'Iraq sembrano risolti d'incanto. Tutto ciò purtroppo non corrisponde a verità. Saddam Hussein era un feroce tiranno che però aveva tenuto sotto scacco tante tribù islamiche che tendevano a radicalizzarsi. Dopo la sua destituzione, che è culminata anche con la sua impiccagione dopo un processo tra l'altro a favore di telecamera, quindi con immagini anche molto forti, si sono creati le prime cellule jihadiste, cellule che poi sono sfociate nell'ISIS insieme ad altri integralisti che si trovavano in Siria e che sappiamo hanno portato anche a tutta quella scia di attentati arrivati e sfociati in Europa. Quindi che cosa successe, facendo un breve flashback? Dopo le Torri Gemelle George W. Bush annuncia la necessità di risolvere quel conflitto che al suo padre non era riuscito completamente, destituendo Saddam Hussein, annuncia la necessità di una nuova guerra. Il ministro della difesa dell'epoca, Colin Powell, fa vedere a favore di telecamera anche lui il rischio di armi chimiche, all'epoca si parlava di antrace, e addirittura di laboratori chimici mobili che in Iraq si stavano sviluppando per una nuova pericolosa insidiosa guerra biologica batteriologica, e quindi parte questo conflitto. Sembrerebbe un conflitto che si dovrebbe risolvere in pochi tempo, nella realtà ci sono voluti molti anni, ma già dai primi mesi di guerra abbiamo potuto assistere a una degenerazione, l'avvio di attentati tra i quali ricordiamo tutti la tragedia del novembre 2003 che coinvolse gli italiani a Nassiriya. E quella fu la prima occasione per l'Italia di toccare con mano il pericolo del integralismo, ma soprattutto degli attentati e della radicalizzazione che poteva avvenire nei paesi che perdevano il controllo da parte governativa, sebbene magari in maniera autoritaria. Questa situazione in realtà era stata già prevista dal Papa Giovanni Paolo II. In un accorato appello fatto a Piazza San Pietro nel 2003, proprio all'alba dello scoppio della guerra in Iraq, Papa Giovanni Paolo II ebbe a dire proprio che bisognava trovare gli spazi ancora percorribili per la diplomazia, perché se si fosse andati avanti in un conflitto si sarebbe rischiato di far prevalere forze integraliste che non vedevano l'ora di poter recuperare spazi di consenso e tornare all'azione per avere il potere in questi stati. Questa narrazione breve e sintetica che sto facendo riguardo agli sviluppi all'esito della guerra in Iraq, ho deciso di raccontarla molto in sintesi per aprire una domanda che potrebbe apparire anche inquietante, ma oggi
per quanto riguarda e concerne il discorso guerra in Iran e situazione geopolitica internazionale con ripercussioni economiche che stiamo toccando tutti con mano, aumento vertiginoso dei prezzi dei carburanti e di conseguenza ripartenza dell'inflazione, un'Europa che arranca per quanto riguarda l'approvvigionamento di carburante, appunto, e di combustibili fossili indispensabili alla produzione e al traffico delle merci, e noi dovremmo domandarci se tutto questo sta avvenendo soltanto per il conflitto in Iran o abbia origini più remote. Ma se volete avere un quadro più dettagliato e più completo di tutto quello che vi sto dicendo in questa trasmissione, vi invito a riguardare, a cercare su Rai Play la puntata del 4 ottobre Monica Maggioni in mezz'ora su Rai 3, dove insieme all'ex ministro Minniti si ripercorrono proprio tutte queste tappe che hanno preparato il terreno alla crisi energetica in atto, ma rispetto alle quali forse l'Occidente ingenuamente, anziché disinnescare i problemi, è andato proprio ad accendere la miccia. Basterebbe in questo senso ritornare alle prime affermazioni di al-Zarqawi, il primo dei leader religiosi che proclamò la nascita dello Stato Islamico. Diceva che bisognava strozzare l'Occidente chiudendo i rubinetti del petrolio, e già all'epoca parlava di blocco dello stretto di Hormuz e di Bab el Mandeb, che paradossalmente proprio in questo periodo sono quelli che ci stanno mettendo nell'attuale crisi energetica. Quindi tutta questa situazione deve farci comprendere come ci sia un legame profondo tra le scelte politiche dei governi, principalmente dei governi occidentali, e la situazione economica attuale, che non è una situazione che piove dal cielo, ma è una situazione che l'Occidente stesso ha contribuito a autogenerare e rispetto alla quale probabilmente siamo di fronte a possibili scenari ancora più inquietanti, ancora più tragici per certi versi. Perché ci troveremo stritolati a livello economico tra colossi che sono quasi autosufficienti dal punto di vista energetico, e quindi l'Europa andrà naturalmente in sofferenza. E la domanda che viene da porsi in questa situazione è la seguente: ma siamo sicuri che tutta questa situazione non sia un calcolo cinico nato nelle segrete stanze di qualche governo più potente e rispetto al quale l'Europa stia semplicemente abboccando alle numerose esche messe sul terreno per indebolire economicamente l'Europa, che si trova stritolata dalla chiusura dei rubinetti del gas proveniente dalla Russia e dalla difficoltà di approvvigionamento di derivati del petrolio per la guerra in Iran? Questa naturalmente è una domanda a cui anch'io non so rispondere, però è una domanda che mi pongo e che pongo a voi ascoltatori. Ma c'è un'altra questione sulla quale sicuramente torneremo in altre trasmissioni per sviscerarla meglio. Oggi come oggi, che abbiamo tantissime informazioni, dobbiamo credere a ciò che vediamo, a ciò che sperimentiamo o a ciò che ci viene raccontato? E in quale misura la narrazione, il racconto parziale, potremmo dire anche spesso di parte, è un racconto che ci aiuta a comprendere meglio la realtà? Se invece questa narrazione fosse qualcosa che ci allontana dalla comprensione della realtà e ci porta a una sorta di alienazione che potrebbe addirittura illuderci di una realtà che in realtà non c'è più, di una realtà che nei fatti non ha più alcun riscontro. Ecco, questa è la questione che secondo me dovremmo prendere in esame e cercare di comprendere. Forse oggi diamo troppo peso alle parole e qualcuno con narrazioni tendenziose
e illusorie rischia di farci credere a una realtà che non c'è più o non c'è mai stata. Alla prossima puntata.

0: un libro.
1: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In aula alla Camera in corso le dichiarazioni sulla riforma della legge elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto non prima delle 12.30. Tutti convocati nel centrodestra. La Premier Meloni afferma: sono serena, lo sono sempre. Il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. In Ucraina un raid russo su un autobus a Kramatorsk, nella regione orientale di Donetsk, ha provocato 12 morti. Lo riferiscono le autorità locali. Ieri sera due persone sono morte in un raid russo che ha colpito un edificio nella capitale Kiev. E poco prima droni di Kiev hanno colpito importanti infrastrutture in territorio russo, un data center di Yandex nella regione di Ryazan e un impianto di Gazprom in Baschiria. Le autorità moldave intanto fanno sapere che si stanno creando dei rifugi al confine con l'Ucraina. Il segretario di Stato americano Rubio afferma: siamo preoccupati che il conflitto si possa estendere ad altri paesi. Le tensioni nel Golfo, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, 3 le vittime e 36 feriti. Le forze della coalizione a guida Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari degli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, in 3 province dello Yemen. Il servizio britannico di aviazione di navigazione fa sapere che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar, provocando un numero imprecisato di vittime. Ancora proteste in Francia nel cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca. Secondo le stime provvisorie trasmesse dal Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti sui 3.700 del paese. Mano tesa intanto del Ministro dell'Istruzione Geffrey, che ha convocato le 3 associazioni studentesche delle scuole superiori al Ministero per oggi pomeriggio. Ancora una tragedia sul lavoro. In provincia di Avellino un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. Il lavoratore è deceduto sul colpo. La procura di Avellino ha disposto il sequestro della salma e avviato tutti gli accertamenti del caso. In Veneto, vasta operazione contro le infiltrazioni del clan dei Casalesi, eseguiti 24 arresti nei confronti di altrettante persone già condannate dalla Corte d'Appello di Venezia per associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. Il boss, il 60enne Luciano Donadio, è sfuggito all'arresto. È tutto, grazie per l'ascolto.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prendere

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: E allora, cari amici, siamo qua solo anche oggi. Naturalmente oggi, come tutte le sete, le cose le facciamo così molto, e voi gli dite sempre che sono belle. Bene, anche oggi sapete dove andiamo? Dove andiamo? A sì. Tolentino, ecco, vedi?
1: Buongiorno a tutti. Sì, sono a Tolentino, presso appunto la mia abitazione, ufficio, comodamente seduta tra tante carte, e anche oggi, Nazareno, la puntata sarà molto molto intensa e concentrata, perché le cose da dire sono importanti e sono tutte da approfondire, quindi noi faremo come sempre una sintesi di tante cose, ma poi chi ha l'interesse per svilupparle magari noi li aiuteremo anche in questo tipo di studio, di ricerca, di approfondimento.
0: Ma certamente, e tu lo fai anche molto bene, quindi...
1: Beh, ti ringrazio, Nazareno, sempre tanto gentile. Allora, io inizierei questa puntata con un argomento che a prima vista potrebbe sembrare quasi scontato, visto che insomma da una settimana non si parla altro che di San Francesco, ma io vorrei farlo proprio partendo da Tolentino. Perché dico questo? Perché proprio il 3 e il 4 ottobre è stata riaperta alla luce di tutti noi tolentinati, e non solo chiaramente, la parrocchia di San Francesco. Era chiusa dal terremoto e quindi anche questo gioiello tolentinate riapre i fedeli.
0: Bello, questo mi piace molto.
1: E il 17 e il 16 di ottobre, 17 ottobre, patrono San Caterwo a Tolentino, riapre anche la cattedrale. Quindi a Tolentino finalmente abbiamo tutte le chiese più importanti aperte, perché San Nicola è stato inaugurato il cappellone con un impianto di luci veramente favoloso. Invito chi viene a rivederlo, perché è tutta un'altra cosa, veramente un'altra cosa. Poi l'apertura il 16, poi seguirà il 17 con tutte le manifestazioni religiose, poi il 7 novembre ci sarà l'incontro anche con coloro che hanno contribuito al restauro e recupero della cattedrale San Caterwo, e poi ovviamente adesso ci soffermeremo sulla parrocchia di San Francesco.
0: Oh, vedi quanto è bello a Tolentino, il Signore ci guarda sempre.
1: Sì, è importante questo perché in un momento in cui c'è tanto bisogno veramente di ritrovarsi uniti nella preghiera, una comunità come quella di Tolentino, che dopo il terremoto sappiamo conta intorno ai 17.000 abitanti, offre la possibilità a chi lo desidera di ricongiungersi attraverso questi luoghi di culto di più al Signore. Perché? Perché tra l'altro la parrocchia di San Francesco era anche nota per l'adorazione al Santissimo Sacramento. C'è una cappellina proprio chiusa dove ci si può raccogliere, appunto pregare e dialogare in tranquillità con il Signore. Quindi anche questo è un momento molto molto importante da non trascurare.
0: Hai detto bene, cioè ricordiamoci che dobbiamo pregare, perché senza pregare è come facciamo? Quindi mattina, la sera, anche lungo il giorno.
1: Pregare non solo, Nazareno, con le preghiere che ci sono state insegnate.
0: Beh, anche con quelle, perché sennò
1: quella è la base, il nostro pane.
0: Ecco, appunto, sennò...
1: Poi con rafforzati appunto da questo pane testimoniare il valore di queste parole. Perché se noi non testimoniamo cosa significa Padre nostro, dacci oggi il nostro pane, rimetti i debiti come noi li rimettiamo, tanto per dire qualche frase, non lo testimoniamo, non siamo dei bravi esempi, non siamo dei bravi cristiani. Quindi ricordiamo sempre che la preghiera va accompagnata alla testimonianza viva. Allora, ritornando alla chiesa di San Francesco, chi si recherà lì troverà poi delle guide che sono state sintetizzate proprio per rendere più chiara e più fruibile anche agli occhi le immagini che noi sappiamo una volta erano fondamentali, perché erano il catechismo pittorico, perché la gente non sapeva leggere, non sapeva scrivere, quindi la pittura, la scultura, le immagini rappresentavano appunto quello che non potevano in altri modi comprendere.
0: Bello, bello che tu lo stai ridendo, cercando di farcelo sapere bene.
1: Allora, è questa guida breve che io ho acquistato, 5 euro, è un'offerta che viene messa ovviamente a vantaggio della parrocchia. La Cappella degli Affreschi nella Chiesa di San Francesco a Tolentino è stata curata dal professor Giorgio Semoloni, che noi conosciamo molto bene. E poi c'è anche un'altra guida breve, dove si parla dell'unità pastorale Tolentino Centro numero 8, della quale fa parte appunto la parrocchia di San Francesco, ed è anche questa una guida breve dove si parla dei francescani a Tolentino, dove dirò anche qualcosa, e poi ovviamente in maniera molto molto più succinta sono due facciate dove si riproducono le immagini pittoriche della parrocchia di San Francesco con le loro specifiche, quindi un'ulteriore sintesi di quello che troverà chi si recherà a visitare appunto la chiesa di San Francesco a Tolentino.
0: Ah, bello, bellissimo, vedi? Questo l'hai detto e fatto bene, così qualcuno verrà, no? Anzi, molti.
1: Esatto. Questo ci tenevo a dirlo perché, ritornando all'introduzione, questi giorni giustamente si sta parlando tantissimo di questo santo patrono d'Italia, e grazie anche a tante richieste verrà recuperata anche la festa nazionale, che quando noi eravamo bambini Nazareno, ricordiamolo, il 4 di ottobre, se non combinava di domenica, ci si recava con le maestre alla messa. No?
0: Ecco,
1: perché
0: certo,
1: era
0: certo.
1: Appunto la festa del patrono d'Italia, ma una volta in classe noi questo lo abbiamo fatto, e felicemente prima di iniziare le nostre lezioni ci si alzava in piedi e si pregava. Prima
0: giusto.
1: Di iniziare le lezioni si pregava.
0: Adesso non si fa? Sì. Non si fa,
1: ma
0: adesso?
1: Non credo proprio.
0: Ai, allora bisogna dirlo un po' a queste persone.
1: Non credo, anche perché adesso le classi sono a religione mista, no? Ci sono non solo cattolici, ma ci sono anche protestanti, da noi protestanti non credo che ce ne siano, musulmani, ebrei non ce ne sono, però non lo so, non credo proprio. Ma non è, perché d'altronde Nazareno volevano togliere persino il crocifisso alla parete.
0: E dopo dicono: mamma mia, come vanno brutte le cose. Certo, se uno,
1: esatto.
0: se uno guarda Dio e il cielo, le cose vanno sempre per di più.
1: Allora, ritorniamo a casa nostra, quindi perché ci tengo a parlare della parrocchia di San Francesco? Perché a Tolentino i francescani hanno avuto un ruolo molto importante. A parte, va bene, le regioni confinanti, no? Perché l'Umbria e le Marche, insomma, ne sappiamo, sono regioni sotto l'aspetto spirituale molto molto vicine. Ma poi perché? Perché si presume che San Francesco, quando si recò dal sultano, passò proprio nelle Marche, perché si imbarcò ad Ancona, quindi ha lasciato tracce anche nel nostro territorio. E proprio per questo motivo diciamo che il comune di Tolentino viveva anche poi, tra l'altro, un periodo negli anni successivi alla morte di San Francesco, viveva anche un periodo di grande splendore, era un comune florido e dominava anche, no, su tutti quelli che erano i castelli dei comuni limitrofi. Noi sappiamo che una volta i comuni, oltre ad essere dominati dai potenti di all'epoca, che erano i cosiddetti feudatari, cioè coloro che possedevano le terre, che sfruttavano fino al secolo scorso, insomma, la mano d'opera. Ma Tolentino quindi era anche una città potente, non solo sotto il profilo economico, ma penso anche sotto l'aspetto proprio delle capacità guerriere. Perché? Perché riuscì a dominare tutti i castelli limitrofi, e qui addirittura li cita, alcuni neanche li conosco, Nazareno, sono sincera, mi informerò. Il castello di Agliano, di Pechino, di Pieca, Montenereto, Colmurano, Carpignano, Virginio, Urbisaglio e Belforte. Praticamente Tolentino dominava su tutti questi castelli.
0: Bello,
1: e quindi
0: bello.
1: Anche questo era un benessere esteso, no? E quindi gli permetteva anche di poter realizzare, qui leggo testualmente, grandi progetti e edifici.
0: Veramente, veramente. Anche quelli, vedi, che li cercherai, e allora facceli dopo.
1: Alcuni li sappiamo, però ad esempio Agliano non so cosa sia, questo castello di Agliano. Pechino presumo che sia Pitino, no? Presumo. Poi abbiamo Pieca, Pian di Pieca, Montenereto non lo so, Colmurano vabbè, Carpignano sì, Virginio non lo so, Urbisaglia e Belforte, va bene, sono comuni più grandi, li conosciamo. Insomma, tu a possedere tutti questi castelli significava possedere tante terre e quindi tanto benessere. E allora c'era la possibilità di poter realizzare grandi progetti edilizi. Tanto è vero che, e qui leggo testualmente, nel 1230 la chiesa di San Giacomo, ora della Carità, nel 1235 il palazzo comunale, nel 1260 la nuova chiesa di San Catervo, perché la prima chiesa di San Catervo, chi l'ha visitata lo sa, è stata edificata sopra i resti della chiesa romanica, perché Catervo era un prefetto romano importantissimo, convertito al cristianesimo, morto martire insieme alla moglie e al figlio, avevano appunto costruito questa chiesa romanica nel IV secolo, ecco, quindi stiamo parlando. Quindi la nuova chiesa di San Catervo nel 1260, nel 1268 il Ponte del Diavolo, nel 1270 la chiesa di San Francesco ed infine nel 1285 la chiesa di Sant'Agostino, in seguito ampliata e divenuta chiesa di San Nicola.
0: Ecco, bellissimo, bellissimo.
1: E proprio in questo contesto, continuo a leggere quello che ha scritto il professor Semoloni, si inserisce l'arrivo dei francescani a Tolentino. Quindi i francescani a Tolentino arrivano intorno al 1200, leggiamo qua, se la chiesa è stata costruita nel 1270, chiaramente erano da poco arrivati. E non si hanno purtroppo testimonianze certe sulla presenza del santo nella nostra città, anche se la sua predicazione in località vicine farebbe pensare solo ad una carenza di documentazione, perché una volta, purtroppo, l'abbiamo detto prima, pochissimi sapevano scrivere e leggere, e quindi le testimonianze erano orali, se non c'era l'opportunità di documentarle, chiaro, andavano perdute. Invece dice, fra gli atti, dice, c'è un esempio, nel 1250 c'è il racconto di un miracolo avvenuto in città al tempo dei cambiamenti di sede dei frati. Sì, perché a Tolentino, tra l'altro, c'era anche a Tolentino la concorrenza tra i frati, perché c'erano i francescani e c'erano anche i francescani minori.
0: Tanto
1: è vero che è stata edificata anche la chiesa dedicata al beato fra Tommaso, no? In uno di questi accordi fra Tolentino e Belforte risulta anche come teste frate Girardino da Tolentino francescano.
0: Ecco.
1: Poi, ancora leggo tra una frase e l'altra, i primi insediamenti sono dei frati francescani, sono semplici capanne fuori le mura della città, in obbedienza al fatto che i frati devono essere poveri tra i poveri, insomma, e lo sappiamo, no, questo noi, tant'è vero che chi ha visto anche il film in televisione, Francesco non è, si era creato il suo dormitorio, la sua vita all'interno di una grotta in mezzo al bosco. Quando si

0: che non solo permettono di ricostruire il tessuto urbanistico, storico, spirituale e politico, ma anche perché grazie a queste persone noi oggi, no, e anche un domani i nostri giovani potranno avere anche cognizione di quella che è stata la storia della propria cittadina.
1: Esatto, esatto.
0: Sono importanti.
1: Meno male che qualcuno questo lo capisce,
0: persone, preziosissime. E quindi la piazza, noi, ecco, ritorniamo, i francescani sappiamo appunto che vivevano in capanne, cioè erano tutti eremiti. Allora, chi ha seguito la televisione e ha seguito anche, credo, con simpatia e ha evidenziato ancora una volta l'estrema bravura Roberto Benigni, tutti non esisteva il termine frate, è stato inventato da Francesco, frate come fratello. Una volta erano tutti monaci, i monaci non a caso noi abbiamo San Benedetto da Norcia, monaco. I monaci erano tutti coloro che prendevano i voti e che vivevano una vita di preghiera in solitudine, condivisa solo tra appunto i monaci aderenti alle varie regole. All'epoca la regola era quella di San Benedetto, è stata la prima regola adottata, la famosa regola benedettina, non a caso San Benedetto da Norcia è patrono d'Europa, non è un caso, ma erano appunto monaci che vivevano lontani dalla gente, proprio in eremi, spesso arroccati, certo, difficili da raggiungere, e questa era una scelta di vita. Con i francescani, cioè con Francesco, tutto è cambiato perché Francesco intanto era un laico, no? Non aveva preso i voti, era un laico, era stato chiamato dopo una vita, diciamo tra virgolette, intensa, ribelle, per certi versi anche un po' dissoluta, diciamo oggi come un viver, no? Un uomo che comunque amava la vita, amava le donne, amava il successo, la carriera, il denaro, insomma la bellezza, no? Viveva nel lusso, viziato come figlio unico, eccetera. Seppur la madre lo aveva, e qui è stata una grazia immensa per lui, educato, perché la mamma era francese, quindi l'aveva educato non solo allo studio e alla preghiera, perché la mamma era cristiana praticante, quindi altra fortuna che ha avuto Francesco. Quindi lui era una persona che era stata educata comunque alla vita cristiana, ma l'aveva anche istruito, tanto è vero che lui parlava fluentemente il francese, da lì gli amici lo sfottevano chiamandolo Francesco, no? Come per dire, era un francesismo francese. E chiaramente parlando il francese, la madre sicuramente gli avrà dato anche dei rudimenti della lingua latina.
1: Quindi, anche latina.
0: Esatto.
1: Questo ha dovuto lavorare molto, vedi, ha fatto bene però.
0: Esatto, quindi l'italiano volgare derivava molto dalla lingua latina. Quindi diciamo che in maniera errata è stata divulgata la figura di San Francesco come colui che era il poverello, l'ignorante, eccetera. No, questo era quello che voleva chi deteneva il potere allora, perché Francesco effettivamente era una persona scomoda, lui si chiamava Giovanni tra l'altro, era una persona scomoda, no? alla luce di tutti i potenti che allora chiaramente vivevano all'interno della curia.
1: Eh sì.
0: E Francesco, insomma, è effettivamente stato un rivoluzionario a tutto tondo, no? Tanto è vero che è stato colui che ha accolto in maniera gioiosa la figura di Chiara.
1: Ecco qui.
0: La quale, perseverante anch'essa nella fede forte, è riuscita poi ad ottenere anche lei dal Papa la regola delle Clarisse, che ancora noi sappiamo sono presenti in tante realtà nazionali e non solo. Quindi, cioè, questo per dire che quando si è fortemente vocati al Signore, Lui ci trova la giusta via.
1: E questo infatti è bello che tu ce lo dici, questo ancora, e che in queste nostre belle trasmissioni, perché

0: tante persone che magari ancora sono piccole, eccetera, eccetera, così anche loro sanno quello che c'è stato prima.
1: Ecco, ritornando a Tolentino, alla parrocchia, alla chiesa di San Francesco, addirittura grazie proprio, qui leggo testualmente, alla grande testimonianza di fede e di carità dei suoi frati, perché chiaramente i francescani, sappiamo, vivevano in povertà, non avevano soldi, non avevano niente, rinunciavano a tutto. Il convento di San Francesco di Tolentino acquista presto piena fiducia, oltre che dalla popolazione, dai responsabili del comune, che iniziano a elargire un annuale contributo in occasione della festa di San Francesco, e in seguito anche a quella di San Tommaso, del Beato Tommaso. Queste offerte, insieme a quelle dei fedeli, rendono possibile la costruzione della chiesa e la realizzazione di affreschi giunti fino a noi, quale prova sicura della ininterrotta devozione della nostra città al santo innamorato di Cristo, della povertà e della natura.
0: Ecco, vedete, due cose molte, molte importanti, Quindi.
1: Poi un altro particolare che mi ha incuriosito è che anche le pitture che troviamo all'interno della chiesa di San Francesco sono state realizzate non solo da più artisti, ma anche da più strati di provenienza di artisti. C'è un lato di artisti, diciamo, dotti, no? Quelli preparati, che venivano da bottega, quindi dalla scuola giottesca. Altri invece erano quelli naif, quelli del popolo, quindi pitture più semplici. E quindi anche questo, no, un distinguo dal lato A e il lato B della parrocchia, no, della chiesa. Insomma, simpatica, no, questo distinguo. Quindi è stata data la possibilità a tutti di esprimere attraverso quest'arte pittorica la storia di personalità che hanno dato un'impronta importante alla chiesa, e in questo caso specifico alla chiesa di San Francesco. Addirittura nella parete est si inizia proprio da Santa Caterina d'Alessandria, e mi piace fare questo riferimento perché chi si recherà a vedere anche il cappellone di San Nicola troverà nella crocifissione, che è appunto alla base, nella parte bassa, non solo la figura di Maria Giovanni, ma troverà anche la figura di San Nicola, perché chiaramente era stato il cappellone dedicato a San Nicola, ma dall'altro lato la figura di Santa Caterina di Alessandria. Questo perché? E questo è una cosa che sicuramente merita di essere letta, perché la chiesa di Santa Caterina di Alessandria, che è una santa, essendo d'Alessandria chiaramente egiziana, che non si conosce e viene ricordata il 25 novembre. E leggo questo perché ha incuriosito anche me, quindi se ha incuriosito di me presumo che incuriosisca un po' tutti, no? Nel senso che la curiosità non è mai una cosa così distaccata dalla popolarità. Leggo questo che ha scritto il professor Semoloni.
0: Ascoltiamo.
1: Ovviamente preso da altri libri. La leggenda di questa santa è una delle più famose e più pittoresche del suo genere. Narra che Caterina fosse una ragazza di Alessandria, di nobili natali, istruita e bella, che protestò pubblicamente presso l'imperatore Massenzio contro il culto degli idoli. Affrontata da 50 filosofi, demolì i loro argomenti ed essi furono uccisi per non averle saputo rispondere. Caterina rifiutò di rinnegare la sua fede e di sposare l'imperatore, che la fece bastonare per 2 ore di seguito e imprigionare. Nella sua cella Caterina fu nutrita da una colomba e Cristo le apparve in una visione. Si tentò di torturarla con la ruota aculeata, ma questa si ruppe in pezzi e lei rimase illesa, mentre alcuni degli spettatori furono uccisi dalle schegge. La sua costanza spinse alla conversione 200 soldati che furono immediatamente decapitati. Infine, dopo che ebbe invocato benedizioni su tutti coloro che l'avessero ricordata, fu decapitata anche Caterina. Dalle sue vene non uscì sangue, ma latte. Non vi è traccia del suo nome negli antichi documenti sui martiri, né vi sono altre prove certe che ella sia esistita al di fuori della mente di qualche scrittore greco, che per primo compose quello che doveva essere semplicemente un romanzo edificante. L'attributo di Caterina nell'arte è una ruota, quella che fu utilizzata per il suo martirio. Si festeggia il 25 novembre. È patrona delle ragazze nubili e di alcune categorie di artigiani, come costruttori di ruote e delle sartine, che in alcune località dell'Italia settentrionale vengono dette caterinette.
0: Caterina è bellissimo, perché tutti quanti dice che è bellissimo.
1: Caterinette.
0: Sì, infatti. Esatto. Allora,
1: questo per dire che all'interno, vedi, delle chiese noi troviamo tante storie interessanti, storie che praticamente anche noi che le frequentiamo non conosciamo.
0: Ecco, tu S.O. ce ne dici moltissime, no? Ogni tanto, però, dopo una o due dille sempre, capito, nelle tue trasmissioni, che è sempre in bello.
1: Beh, questo Nazareno, oltre al racconto del libro che su San Nicola, del quale ci siamo riservati 10 minuti, potrebbe essere, guarda, un altro spunto. I primi 10 minuti riservarlo a qualcosa di locale, no? A livello artistico. Adesso abbiamo la possibilità di avere aperte tante chiese bellissime, e quindi uno stimolo anche per chi ci ascolta a venire a Tolentino a visitarle e dire una preghiera, ad esempio a San Nicola mettere un cero, insomma raccogliersi con il Signore. Ecco.
0: Raccogliersi col Signore, ecco, lo diciamo bene, perché ricordiamoci tutti che raccoglierci dal Signore è la prima cosa di tutto e di tutti.
1: Allora, adesso, visto che ho parlato tanto, ma
0: adesso ci fermiamo un attimo,
1: esatto,
0: ci fermiamo un attimo. C'è la pubblicità adesso.
1: Esatto.
0: La pubblicità, e poi torniamo subito da voi.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora, torniamo a questo punto, però un po' di musica penso che è meglio.
1: Allora, ecco. Sì, esatto, io penserei di far ascoltare di Angelo Branduardi il Cantico delle Creature.
0: Ecco, allora ascoltiamo il Canto delle Creature, bellissime.

0: Bellissima, bellissima, bellissima. Allora, torniamo a Tolentino.
1: Allora, rimaniamo sulla figura di San Francesco, perché volevo anticipare due appuntamenti importanti. Il secondo è venerdì, perché poi dopo del primo ne parleremo, è l'incontro presso la chiesa di San Francesco con Davide Ronconi, scrittore, poeta, insomma, professore e quant'altro, che presenterà il suo libro proprio su San Francesco, La ferita, la letizia, faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio del mondo, libro che io ho acquistato, del quale ho letto solo poche pagine, ma penso che se riesco entro domani sera riesco a leggerlo tutto, perché si legge molto bene. Tra l'altro l'abbiamo visto partecipare Davide Ronconi anche alla serata indetta dalla RAI, qualche giorno sono intervistato dalla nostra Giorgia Cardinaletti, nostra perché è marchigiano, lo sappiamo.
0: Bello, bello, guarda questi dei libri anche, dilli ogni tanto, quando fai.
1: Sì, sì, si legge molto bene. Tra l'altro Davide Ronconi è presidente del Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco ed esplora la sua figura di santo e poeta attraverso libri, incontri e interventi pubblici. Siamo riusciti ad averlo a Tolentino, non so se è DCL Davide Rondoni, tramite il nostro amico mamma mia,
0: Giuliano Sentione,
1: no, il nostro amico professore.
0: Sì, l'altro, capito, sì. Franco Maiolati, Franco Maiolati, sì, esatto.
1: Attraverso Franco Maiolati, che sai, si impegna tantissimo per questo centro di cultura.
0: E la domenica e il venerdì viene sempre qua a fare a quest'ora.
1: Esatto, quindi sicuramente ne parlerà lui, ed è giusto che lo faccia, e anzi gli darò spunto se non ci ha pensato di farlo prima di me. Perché io vorrei adesso parlare, invece lascio a Franco il compito di parlare appunto di Davide Rondoni e di questo libro e anche di come lui lo ha pensato e come lo ha strutturato. Una cosa solo volevo leggere, che ho stampato sul Valore, che lui attraverso un'intervista ha tratto sulla figura di questo santo, quindi sulla sua modernità, sul fatto perché piaccia. E lui mi ha fatto una sintesi di questo genere. Intanto il termine letizia, per chi non ha studiato il latino, significa deriva dall'etame, una vita fertile, resa tale da un concime. E lui, Francesco, ha saputo concimare l'amicizia con i suoi frati e ha saputo dominare l'insignificanza della vita attraverso invece il mistero enorme dell'Altissimo, dell'Onnipotente, insomma. E perché dice piace ai giovani? Perché lui parla di creatura.
0: Creatura, bellissima questa cosa.
1: Quindi allontana i giovani da quello che oggi purtroppo è l'argomento più importante che viene discusso da tanti psicologi e psichiatri, che è quello dell'ansia, dello stress.
0: Ecco.
1: E quindi allontana, diciamo, da quello che è il turbamento ansiolitico a quello che invece è il turbamento lieto dell'amore.
0: Ecco, questo è importante che tu dici, sul fatto che tanti dicono oddio quanto si fa, non si fa, non si riesce, e però non dicono mai le cose belle. Allora facciamo anche le cose belle e non solo quelle brutte, ecco.
1: Addirittura in questa intervista lui cita una frase di Pasolini, che ebbe un rapporto forte con i francescani per il suo Vangelo secondo Matteo, penso che l'abbiamo visto tutti questo film. Nel 1973, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa, Pasolini scriveva: un bambino che nasce oggi si sente meno benedetto.
0: Ecco, vedi, apposta, ma per forza, cioè voglio dire, io televisioni, radi, anche quelli purtroppo...
1: tante banalità.
0: È proprio un disastro proprio.
1: Poi ancora, perché piace ai giovani? Perché in tutto sommato Francesco è un uomo estremo nelle sue scelte, nel suo modo di vivere, quindi i giovani amano... l'estremismo, no? Anche io lo sono stata, cioè noi giovani siamo così, ci piace contestare, ci piace vivere a modo nostro, e Francesco appunto questa idea che per amore di Dio dovevi odiare il mondo, questo piace ai giovani. Invece Francesco non odiava il mondo, lo ama i biscotti, ama le persone, ama le allodole, ama gli amici, ecco. Quindi cioè, diciamo,
0: è quello che tutti quanti, anche noi, amare tutto il mondo. tutto
1: sì,
0: il
1: è,
0: mondo.
1: È molto articolato questo, questa intervista e questo libro. E comunque, ecco, leggo un'altra frase, lo vorrei veramente lasciare a Franco, perché è giusto che se ne prenda merito, perché poi lui l'ha approfondita questa figura,
0: certo.
1: Non solo di Davide Rondoni, ma anche il libro che verrà presentato da lui venerdì sera, ripeto, presso la chiesa di San Francesco.
0: Domani sarà con noi, quindi.
1: Domani, esatto. Dal punto di vista laico e civile, dice, sono contento, dice appunto anche io, perché anche il giornalista Davide Rondoni, che il governo abbia seguito lo spunto che è meglio avere dei patroni in cielo che dei padroni in terra. Simpatica, no?
0: Certo.
1: Padroni in cielo che padroni in terra. Allora, chiudo con la chiusa che è stata fatta da questa intervista. Di scoprire meglio cos'è la letizia, quindi la possibilità di vivere una vita lieta, cioè di capire che la letizia è questa fertilità, perché il letame la concima. Quindi chiedersi, quale concime stai usando? Da cosa ti fai concimare? Da te stesso? Dall'idea che hai di te? Dai tuoi successi? Dai tuoi soldi? Dalla tua salute? O da qualcosa d'altro che hai incontrato? Questa è una grande domanda che ai cristiani viene fatta.
0: Cosa la risposta
1: concima?
0: Qual è?
1: Cosa concima la tua vita?
0: Ecco.
1: La risposta è un interrogativo. Cosa concima la tua vita?
0: Ecco, perfetto.
1: Oh, poi Nazareno, oggi è un altro appuntamento molto importante per noi della Milizia dell'Immacolata, perché quest'anno ogni 2 anni si rinnovano le consacrazioni all'Immacolata, ma poi si aprono le porte al cuore di Maria a tutti coloro che vogliono entrare nella Milizia dell'Immacolata e quindi seguire un cammino di formazione che è di 8 appuntamenti ogni giovedì sera presso la parrocchia della Santa Famiglia, e questi appuntamenti delle ore 21 vengono guidati sempre da un relatore molto preparato, spesso è un frate, abbiamo anche un appuntamento con il padre Giustotto, che è il priore di San Nicola, un appuntamento chiamiamolo anche catechesi, viene gestito da Don Diego Modugno. Poi abbiamo delle sorelle laiche che vengono appositamente per parlarci non solo della milizia, ma parlarci anche della storia della medaglia miracolosa, di raccontare anche delle testimonianze vissute attraverso l'esperienza di suore laiche. Diciamo che ci sono tanti, questi 8 incontri servono per intanto conoscere la storia del santo Massimiliano Maria Kolbe, no? Che adesso con qualche flash la ricordiamo. Poi per capire il valore di essere militi e il valore più importante in assoluto, perché ci consacriamo a lei.
0: Ecco, la Madonna diciamo anche un ciao, no?
1: Esatto, ecco. ricordiamoci che Massimiliano Kolbe era francescano.
0: Ecco, perfetto.
1: Martire francescano, quindi ritorniamo anche nel tema sempre dedicato a San Francesco Tolentino, quindi è fortemente evocato ai francescani, perché comunque avevamo i francescani di San Francesco, diciamo, cioè quelli proprio devoti alla regola della parrocchia di San Francesco. Poi il Beato Tommaso, francescano minore, ancora più rigido nella regola. Diciamo che il Beato Tommaso probabilmente si avvicinava di più al rigore francescano, nel senso proprio della figura del santo d'Assisi. E poi ci siamo noi, della Milizia dell'Immacolata, che abbiamo creduto fortemente nella missione che San Massimiliano Kolbe ha lasciato nella storia della cristianità, non solo nella sua vita sempre praticata e testimoniata attraverso la missione di Francescano, attraverso il giornalismo, la comunicazione. Lui ha fondato la rivista appunto Il Cavaliere dell'Immacolata, ha creato in Giappone la Città dell'Amore, in Polonia ha fatto grandissime cose, cioè lui, il suo motto era: il milite non riposa mai.
0: Ecco, bellissimo questo.
1: E poi l'altro: solo l'amore crea.
0: Solo l'amore crea, attenzione, questa cosa
1: l'amore
0: qui.
1: L'amore con la maiuscola, chiaramente.
0: Sì, con la maiuscola. Attenzione, in tutte le case, questa scrivatela. Ecco, di come dire, ripetila.
1: Solo l'amore crea.
0: Ecco, questa voi mettetela lì, così le guardiamo sempre tutti e ogni volta siamo sempre una volta più su. Ecco.
1: Ecco, dico solo le condizioni, perché chi mi ascolta potrebbe essere interessato. Allora, le condizioni dettate, tra virgolette, da Massimiliano Maria Kolbe: consacrarsi totalmente alla Vergine Immacolata, ponendosi liberamente come strumento docile e generoso nelle sue mani, quindi affidarci a lei. Non a caso oggi si ricorda la Madonna di Pompei, ieri la Madonna del Rosario. Siamo anche nel pieno anche del mese di ottobre, che è il mese della Madonna del Rosario, è il mese delle missioni. Sì. Kolbe è stato anche un missionario. Mm-hmm. E lo è stato anche San Francesco missionario, perché lui dove, cosa diceva? Lui che qual era la sua regola? Il Vangelo.
0: Il Vangelo, altra cosa, attenzione, ogni giorno, anche se non andate in chiesa, guardatelo ogni giorno. Perché è
1: poi, altra condizione, portare la medaglia miracolosa e iscrivere il proprio nome presso una sede canonicamente retta, cioè praticamente entrare in una associazione, perché la Milizia dell'Immacolata è un'associazione internazionale mariana riconosciuta dal Vaticano, dalla Chiesa. Noi siamo all'interno del Vaticano, quindi la nostra è un'obbedienza proprio alla Chiesa, a Madre Chiesa. Ecco, quindi questi sono i flash. Quindi da questa sera alle ore 21 chi vorrà partecipare ci troverà presso la Chiesa, la parrocchia della Santa Famiglia, con Padre Sergio Cognini, che è stato il nostro assistente spirituale regionale per tanti anni, poi è stato anche cappellano al carcere Regina Coeli per diversi anni, è stato anche assistente spirituale in alcune località dell'Umbria, Foligno ed altri comuni limitrofi. E adesso è ritornato nella nostra terra, Mogliano, che poi è la sua terra, e quindi spesso viene a trovarci e a donarci la sua preziosa parola nella Milizia dell'Immacolata. Allora, abbiamo 5-6 minuti e, come ormai abbiamo deciso, l'appuntamento è con la lettura Un asceta e un apostolo di San Nicola da Tolentino, scritto dal professore padre agostiniano Domenico Gentili.
0: E noi lo ascoltiamo.
1: Il mancino rimane il teste prezioso sull'infanzia e la fanciullezza del santo. Era sant'angiolese e quasi coetaneo, sebbene egli attesti di avere qualche anno più di lui. Quando depone nel 1325 aveva 80 anni et plus. Qui stiamo parlando dell'età intorno al 1200, San Nicola è nato nel 1245 ed è deceduto nel 1305, quindi avere 80 anni allora è come averne oggi 140. Del piccolo Nicola, per personale conoscenza e per averne udito parlare da amici e dal proprio padre, dichiara: era molto devoto e frequentava tutte le funzioni religiose. Conosceva già lo spirito di penitenza e fino all'ora terza non tornava dalla scuola per prender cibo. Non si vedeva mai giocare con gli altri fanciulli per le strade. Era l'elemosiniere della famiglia Guarutti e distribuiva con grande carità e pietà l'elemosina, soprattutto ai fanciulli poveri. Era voce comune a Sant'Angelo che Nicola era santo e destinato a grande santità se fosse vissuto. Ecco. Pietro da Monterubiano narra di aver udito da un suo confratello, che era infermiere del padre Nicola, un fatto prodigioso che verrebbe a confermare la deposizione di Mancino. Il fatto: un giorno che fra il santo e il fratello infermiere si venne a parlare dell'innocenza dei fanciulli, Nicola rivolse al confratello queste parole: l'innocenza si perde col crescere degli anni. Io stesso che tu vedi, quando mi trovavo nell'età dell'innocenza, nel momento in cui il sacerdote innalzava l'ostia consacrata, con questi miei occhi ho visto apertamente il divino fanciullo, bellissimo in viso, vestito di splendore e gioioso nell'aspetto, che mi diceva: gli innocenti e i retti sono uniti a me. Ma quando raggiunsi l'età adulta, fui privato di una tanto lieta visione. Cioè, qui c'è molto da riflettere, Nazareno, eh?
0: Eh sì, è bello ed è bello.
1: È anche amara questa.
0: Certo, dobbiamo anche cercarla e cercare di capirla. Ecco.
1: Poi il titolo di questo capitolo, quello precedente, era Disce ubi sit sanctitas, impara dove sia la santità. Questo che leggo adesso è Disce ubi sit virtus, impara dove sia la virtù. Verso i 7 anni il piccolo Nicola cominciò a frequentare assieme ad altri frugoli la scuola. Era una di quelle scuole cosiddette parrocchiali che vantavano la lunghissima tradizione di 6 o 7 secoli e che stavano ormai per declinare. Vi si impartivano lezioni sulle principali verità di fede e sulle fondamentali nozioni del sapere ai figlioli delle famiglie più notevoli. L'insegnante del piccolo Nicola era prete Angelo, il cappellano della prieria. I condiscepoli del piccolo studente dovevano essere come tutti i piccoli e grandi studenti di questo mondo. C'è da credere che il maestro del cappellone, tanto valente in termini di significati mistici e spirituali, quanto in termini di sobrio arguto realismo, alludesse a fatti di cui in qualche maniera era venuto a conoscenza, quando presente i compagni del piccolo Nicola nell'atto di accapigliarsi. Lei era buono, gentile, servizievole e studioso. Previ Angelo lo additava all'imitazione degli altri e quando l'alunno gli palesò il desiderio di rendersi frate romitano, egli lo esortò vivamente a farlo perché sarebbe riuscito veramente bene. Ma ben presto Nicola superò i limiti della preparazione che poteva essergli impartita nella scuola parrocchiale. Aveva forse 9 o 10 anni e poiché egli continuava a ripetere che voleva divenire frate romitano, quasi in ottemperanza al voto di Amata, la mamma, di cui era a conoscenza, e ai suggerimenti straordinari che avevano accompagnato la sua nascita, no? Si ricorda il miracolo, no? Diventerà, fin da piccolo farà prodigio e diventerà santo, e ai suggerimenti appunto che aveva accompagnato la sua nascita, si dovette pensare a fargli continuare il corso degli studi. Il corso superiore alla scuola parrocchiale era la scuola monacale, nella quale si approfondiva la conoscenza delle verità di fede e si apprendevano i primi rudimenti del latino mediante la lettura di pagine della scrittura, dei padri della chiesa e degli scrittori ecclesiastici. Ma la scuola monacale poteva essere frequentata soltanto da coloro che aspiravano ad entrare nel noviziato e venivano perciò chiamati oblati, cioè offerti dai genitori alla vita religiosa. Indossavano frattanto l'abito dell'ordine, qui intendevano aggregarsi in attesa della vocazione e della scelta definitiva, che tuttavia, secondo Rabano Mauro, era implicita formalmente nel fatto della vestizione. Altro capitolo, Disce ubi sit fortitudo, impara dov'è la fortezza. Tutti sanno che la musa della storia è piuttosto distratta e si confonde con una certa disinvoltura. Intanto, anche per la biografia di San Nicola, affidata a numerosi testi e assai prossimi ai fatti narrati, si è lasciata confondere e ci ha trasmesso dati che non è facile comporre. Difatti, il primo biografo del santo che lo conobbe e scrisse qualche anno dopo la sua morte attesta che Nicola, in età giovanile, fu fatto canonico di San Salvatore. Pensava sempre, tuttavia, di entrare in religione quando udì un religioso d'ordine di Sant'Agostino predicare in piazza sul disprezzo delle cose del mondo. Le parole del predicatore lo decisero sulla scelta della vita religiosa. Al contrario, il Sesto Appillaserra, confidente del santo, ci dice che Nicola decise di farsi religioso nell'età fra i 10 e i 12 anni. Il Testo Mancino di Forte afferma che Nicola fu ricevuto dagli agostiniani nel convento di Castel Sant'Angelo dal priore frate Reginaldo, da frate Giunta, anch'essi sant'angiolesi, e da frate Reginaldo di Cirillo e altri che da allora erano decorsi 66 anni compiuti. Il computo ci porterebbe al 1259, quando Nicola aveva 14 anni. L'indicazione di Mancino si accorda col prescritto delle Costituzioni ratisbonesi, che sono nel 1290, ma richiamano gli statuti delle singole congregazioni prima dell'Unione del 1256. L'articolo 103 di tali Costituzioni prevede gravi pene, fino a 20 giorni di digiuno in pane d'acqua, per il superiore che avesse accolto un postulante di età inferiore ai 14 anni, Nicola ne aveva 12. Ora, dall'insieme di questi elementi emergono certi particolari strani. Ci colpisce che Berardo Appillaserra ponga l'entrata in religione al 10° anno, mentre Mancino parla di 14. Ci colpisce anche l'insistenza dei legati su che Berardo è costretto a ripetere la sua deposizione sull'anno di ingresso in religione e Mancino è chiamato a formulare delle precisazioni che sembrano fuori di posto. Lascia perplessi anche che Mancino cade in contraddizione, perché afferma di essere più anziano del santo e poi denuncia di avere 80 anni compiuti. Siamo nel 1325, San Nicola è morto nel 1305, e quindi di essere nato nel 1245 come San Nicola. Dall'insieme siamo indotti a pensare che anche nel 1325 esistevano dei dubbi e contestazioni, che si tentò senza esito di chiarire alcuni particolari. Sono rimaste poche righe.
0: Esatto.
1: Soluzione possibile è che il piccolo Nicola, terminato il corso della scuola parrocchiale con prete Angelo, sia stato ammesso alla scuola monacale che era tenuto presso la prioria di San Salvatore dallo stesso prete Angelo o da alcun altro insegnante, che quindi per qualche periodo di tempo sia stato aggregato alla comunità dei canonici regolari di Sant'Agostino come alunno della scuola stessa, poiché la frequenza alla scuola monacale richiedeva la permanenza nella comunità in cui venivano impartite le lezioni. Udita la predica di padre Reginaldo, gli sarebbe passato a convivere con i frati eremiti di Sant'Agostino. Ma a questo punto ci sovviene il pensiero che noi non siamo né autorizzati né obbligati a rettificare le distrazioni della storia. Ci basti sapere che gli mantenne costante lo spirito della propria vocazione e che in giovanissima età il semplice richiamo di una predica lo trovò tanto esercitato nella preghiera e tanto generoso nello spirito d'abnegazione e di sacrificio da fargli maturare nell'animo la suprema scelta e la suprema rinuncia. Ci basti sapere che negli anni 3 o 5, poco conta, che egli passò coinvoblato fra gli eremiti di Sant'Agostino e gli iniziò l'esercizio delle virtù religiose, come attestano coloro che lo conobbero o che ne udirono parlare.
0: Ecco, siamo arrivati, credo, ormai al termine della nostra, del nostro appuntamento. Una bellissima cosa che tu ci hai detto.
1: E siamo stati precisi anche oggi. Presumo che il brano musicale non
0: riesca
1: entrare nel programma, ma quello che conta è la sostanza delle nostre letture, che sono quelle che ci hanno dato possibilità di riflettere e di riflettere ancora in solitudine nei momenti che più desideriamo.
0: Salutiamo tutti al cielo, perché anche loro bisogna
1: salutare. Esatto. Sì, ringraziamo intanto i nostri santi che ci danno la possibilità di ricordarli in terra, di pregarli, e chiaramente gli chiediamo il loro sostegno, perché è giusto che noi lo chiediamo, e loro ne sono sicuramente contenti.
0: Ecco, salutiamo tutti, anche voi tutti, guardate il cielo ogni tanto e parlate con loro. Ciao a te e a ciao a tutti.
1: Allora, un abbraccio a tutti quanti di Radio Nova. Ciao ciao.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: invece
1: il campo largo insiste sull'incostituzionalità del provvedimento. La guerra fra Russia e Ucraina, Kramatorsk, nella regione del Donetsk, un raid russo ha colpito un minibus uccidendo 30 persone, lo affermano le autorità locali, e si aggrava il bilancio dell'attacco russo di questa mattina contro un edificio a Kiev, le vittime sono salite a 3. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe, colpiti un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato sulla possibilità che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere altri paesi. In Francia oggi è al via il quarto atto della mobilitazione studentesca. Secondo stime provvisorie trasmesse dal Ministero dell'Istruzione, la didattica è totalmente o parzialmente sospesa in 375 istituti scolastici sui 3.700 del paese. In particolare, precisano le autorità, ad Oltralpe 224 istituti sono completamente chiusi. Apre al dialogo il ministro dell'Istruzione Geffrey, che ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori oggi al Ministero. Ancora una tragedia sul lavoro in provincia di Avellino. Un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore è precipitato da circa 10 metri mentre stava smontando dei pannelli solari. È morto sul colpo. La procura di Avellino ha avviato una serie di accertamenti. 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio, 60 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capoclan. Grave incidente stradale questa mattina lungo la provinciale 133 a Scarnafigi, in provincia di Cuneo. Poco dopo le 8 un ciclista è stato investito da un pirata della strada. L'uomo in bicicletta, 38 anni, è stato soccorso dal 118 ma è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. In Texas è giustiziato con iniezione letale Jamal Howard, un americano di 46 anni. Si tratta della prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito contro Krista Pike in Tennessee appena una settimana fa. Howard era stato condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina nel 2000. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: E allora...
3: La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme. Per

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullozzo ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradi

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serra Petrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: And what's what I feel I deserve? Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Riapre il Duomo di San Catervo a Tolentino venerdì 16 ottobre, dopo i lavori di restauro seguiti al sisma del 2016. La diocesi di Macerata rende nota la data dell'inaugurazione in vista della festa patronale dedicata al santo. Tre gli appuntamenti previsti. Il 16 ottobre alle ore 18, taglio del nastro insieme alle autorità. Alle 18.30, celebrazione della Santa Messa per la riapertura al culto, presieduta dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Il 17 ottobre, giorno del Santo Patrono, celebrazione eucaristica alla presenza del Vescovo Marconi, alle 18, e a seguire processione solenne con la reliquia di San Catervo per le vie della città. Infine, sabato 7 novembre alle ore 17, conferenza di presentazione dei lavori architettonici e di restauro, strutturali ed impiantistici a cura dei progettisti e delle imprese curatrici. La riapertura del Duomo di San Catervo costituisce una bella tappa ed importante di questa impegnativa ricostruzione, ha sottolineato Monsignor Marconi. Siamo vicini al decennale del sisma e avercela fatta è un motivo di gratitudine, ma anche di orgoglio nei confronti di tutti coloro, e sono tanti, che in mille modi hanno contribuito a questo significativo risultato. Sequestrati 2,4 kg di cocaina ed arrestato un cittadino albanese di 36 anni. È risultato di un'accurata attività investigativa e di un mirato servizio di appostamento e controllo dei carabinieri recanati. I militari si sono recati in una casa, attualmente in fase di ristrutturazione, nelle vicinanze dell'ospedale, simulando interesse per la sua locazione. Una volta all'interno della struttura è scattato il blitz con la perquisizione che ha consentito di rinvenire e sequestrare l'ingente quantitativo di droga, parte della quale era già suddivisa in dosi, oltre a numerosi bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. È quindi scattato l'arresto di un cittadino albanese di 36 anni, residente nella cittadina leopardiana, già noto alle forze dell'ordine. Nuovi spazi tornano a vivere nel cuore di Camerino e diventano luoghi dedicati alla formazione avanzata, alla ricerca, ai servizi e all'accoglienza della comunità universitaria. L'Università di Camerino ha inaugurato ieri il Polo Santa Caterina e Palazzo Ribechi, due nuove sedi che arricchiscono e rafforzano il patrimonio dell'Ateneo nella città, ristrutturate grazie ai fondi dei finanziamenti per la ricostruzione post-sisma 2016. Il Polo Santa Caterina ospiterà la nuova sede della Scuola di Specializzazione di Farmacia Ospedaliera della International School of Advanced Studies, Scuola di Dottorato e della Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani. Oltre alla Biblioteca di Scienze e l'area biblioteche, internazionalizzazione della didattica e formazione avanzata. Una concentrazione di attività e servizi che fa del nuovo polo un luogo destinato a diventare un punto di riferimento per la formazione post lauream e dottorale. Inaugurato anche Palazzo Ribechi, che ospiterà una foresteria Unicam, ampliando così gli spazi destinati all'accoglienza. Contro il caro carburanti che sta mettendo sotto pressione le aziende agricole, Coldiretti Marche ha scritto alla Regione per ottenere un abbattimento del costo al litro che si andrebbe ad aggiungere agli strumenti già vigenti a livello nazionale. Dall'inizio della guerra in Iran, il prezzo del gasolio agricolo è passato da circa 85 centesimi fino a punto di 1,75 euro, con pesanti ripercussioni sui costi di produzione. La nuova richiesta è rivolta alla Regione Marche, uno stanziamento importante in grado di alleggerire il costo al litro del gasolio agricolo acquistato dalle aziende. Un intervento sulla scia di quanto già fatto, con modalità e risorse differenti da altre regioni come Lazio, Sardegna e Sicilia. L'obiettivo è sommare questo sostegno alle altre misure già messe in campo e riportare così il costo effettivamente sostenuto dagli agricoltori verso la soglia di 1 euro al litro. I carabinieri della sezione radiomobile di Tolentino hanno denunciato un quarantenne residente a Macerata per aver provocato un incidente stradale dopo aver assunto sostanze stupefacenti. I fatti si sono verificati lo scorso 20 agosto a Sarnano, lungo la strada provinciale 78. L'uomo, alla guida del proprio motociclo, ha tamponato il veicolo che lo precedeva, causando un incidente stradale con feriti. A seguito dell'incidente è stato trasportato presso l'ospedale Torretta di Ancona, dove è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici che hanno dato esito positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi. I militari gli hanno sequestrato il motociclo e ritirato la patente di guida. Ripe San Ginesio si prepara a vivere una giornata dedicata all'artiturismo, un nuovo modello di accoglienza che mette al centro le botteghe artigiane. L'appuntamento è per domenica 18 ottobre con l'iniziativa Vivi l'artiturismo. Dalle 9.30 spazio al tour delle botteghe e laboratori per scoprire da vicino mestieri e tradizioni del borgo. A mezzogiorno sarà invece protagonista la gastronomia con un pranzo degustazione insieme ai produttori locali. Nel pomeriggio saranno presentati nuovi pacchetti turistici dedicati all'artiturismo, pensati anche per destagionalizzare le presenze. Ai nostri microfoni Giampiero Feliciotti, presidente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri.
2: Ripe San Ginesio è il primo borgo riconosciuto come artiturismo e qui bisogna sottolineare la lungimiranza di Confartigianato Impresa, che ha voluto mettere una sottolineatura forte su quelle che sono le nostre tradizioni, il valore delle mani dell'uomo e tutte le cose che ci hanno portato a questo benessere. Pertanto è con viva soddisfazione che l'Unione Montana dei Monti Azzurri, di cui Ripe San Ginesio fa parte, sta collaborando e partecipando affinché si possa dare una risonanza di carattere nazionale a questo stile di vita, unitamente a tante altre iniziative che stiamo portando avanti come Unione dei 15 Comuni, specialmente quelle rivolte ad un turismo lento, agli impegni sulle ciclovie, le ipovie e la valorizzazione della rete museale di tutti i nostri tesori.
3: Semi, antiche varietà agrarie, frutti che ancora oggi vengono coltivati e custoditi con cura. A Villa Spada di Treia questo patrimonio è protagonista da oggi a domenica 10 ottobre tra mostre, prodotti, incontri e attività per il pubblico. È FISIS, l'appuntamento dedicato alla biodiversità agraria che porta a Treia i custodi di antiche varietà insieme a scuole, ricercatori e realtà del territorio. Il punto di partenza non poteva che essere l'antico orto dei frati di Villa Spada, l'Orto Pomario, uno spazio che conserva ancora oggi varietà e semi antichi. Tra i vari appuntamenti segnaliamo sabato 10 ottobre la riunione annuale dei custodi della biodiversità agraria, mentre dalle 15 alle 21 Villa Spada aprirà al pubblico con un programma che permetterà di conoscere i prodotti e chi li coltiva e li conserva. L'amministrazione comunale di Macerata, per limitare i disagi dell'utenza nel periodo di lavori di sostituzione degli ascensori del parcheggio del centro storico, ha predisposto in collaborazione con APM misure di mobilità, assistenza e informazione. Dal 5 ottobre è attivo un servizio di navetta sostitutiva degli ascensori, dal lunedì al sabato, dalle 15.30 alle 20. Le corse sono effettuate in presenza di utenti a bordo ogni 10 minuti. La partenza è fissata ai giardini Diaz, all'uscita del tunnel pedonale e l'arrivo in piazza Oberdan. Non sono previste fermate intermedie lungo il percorso. La prossima settimana il servizio sarà integrato con corse anche al mattino. Nei prossimi giorni inizierà la distribuzione di un depliant informativo con una cartina di Macerata con l'indicazione dei diversi percorsi pedonali alternativi per raggiungere il centro storico, oltre alle informazioni sul servizio di navetta, sui parcheggi e sulle altre misure adottate durante il periodo dei lavori. Si ricorda che la domenica la sosta nei parcheggi APM in struttura è gratuita. Dopo l'inaugurazione di ieri, Overtime Festival prosegue oggi con tanti eventi. Segnaliamo alle 18.45 all'Overtime Arena di Piazza Battisti, dove l'ex portiere Luca Marchegiani, oggi opinionista e commentatore televisivo Sky, dialogherà con il giornalista Andrea Carloni nel ripercorrere la sua carriera dentro e fuori dal campo. Mentre alle 19 Elvis Lucchese, intervistato da Federico Ameli, approfondisce gli antichi forni, lo sport sullo schermo nel film Stadio 1983. 1934, storia di Romolo Marcellini, maceratese pioniere del rugby e del cinema. Gran finale alle ore 21.30 al Teatro Lauro Rossi con il ritorno a Macerata dello storyteller più amato d'Italia. Intervistato da Gerardo De Vivo, Federico Buffa racconta l'ardente desiderio della vittoria, intrecciando grandi storie di sport al tema di questo 16esimo overtime. Prende il via domani la 12esima edizione del Civitanova Film Festival, che fino al 18 ottobre animerà la città guidata dal filo conduttore dell'anno, il torto e la ragione. L'inaugurazione ufficiale è fissata alle 18 alla Palazzina Sud dell'Ido Cluana, con l'apertura della mostra fotografica degli utenti del servizio sollievo Scattando si impara. Alle 21.15 al Cinema Cecchetti la prima proiezione del documentario NASA di Yuval Abram e Rachel Zor, reduce dal successo alla Mostra del Cinema di Venezia. Previste repliche per sabato 10 ottobre alle ore 18.15 e domenica 11 ottobre alle 21.15. Ingressi 5 euro, ridotto 4. La città di Tolentino accoglie il presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, il poeta Davide Rondoni, che domani alle ore 21 nella chiesa di San Francesco interverrà sul tema Feriti dalla vita aperti alla letizia, a partire dal suo libro La ferita alla letizia, faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo. Davide Rondoni ci racconta l'uomo dietro al santo, un uomo capovolto, ben più di un rivoltoso, mai incline ai compromessi, umile e tormentato, eppure ricolmo di una letizia e di una fede incrollabili che lo hanno condotto al cospetto di un papa e persino di un sultano.
4: Il tempo nelle Marche.
3: Una circolazione depressionaria si approfondisce nella regione, determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane, venti molto deboli dei quadranti sud-occidentali, in lieve attenuazione e rotazione, e quadranti nord-orientali, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani, 16-23 gradi. È tutto per questo appuntamento con il GR. Grazie per l'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Una sola parola, scritta al momento sbagliato, può cambiare il corso di una storia intera. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, buon inizio settimana da Antonio Torretti. La parola di oggi è compromettente. Compromettente è un aggettivo che raramente si usa a cuor leggero. Descrive qualcosa che una volta scoperto mette in difficoltà chi lo ha detto, scritto o fatto. Può essere una lettera dimenticata in un cassetto, una fotografia conservata per sbaglio, una frase pronunciata senza pensare a chi avrebbe potuto ascoltarla. Non riguarda sempre colpe gravi, a volte basta un'incoerenza, un dettaglio che contraddice la versione ufficiale dei fatti per rendere compromettente anche la cosa più piccola. C'è qualcosa di affascinante dal punto di vista narrativo in questa parola. Ogni storia che si rispetti nasconde almeno un elemento compromettente, destinato prima o poi a venire a galla. È il meccanismo su cui si reggono intrecci, segreti di famiglia, trame intere, non ciò che accade, ma ciò che qualcuno ha cercato di non far sapere. Chi nasconde qualcosa di compromettente vive spesso in uno stato di allerta costante, calcolando ogni parola, ogni gesto, per non lasciare tracce che possano tradirlo. Eppure, quasi sempre, è proprio lo sforzo di nascondere a generare il sospetto. La reticenza in certe situazioni diventa più compromettente delle verità stesse. C'è anche un paradosso in tutto questo. Ciò che oggi sembra inconfessabile, con il tempo può perdere forza, diventare un aneddoto, persino un motivo di ironia su se stessi. Forse per questo le storie migliori, quelle che restano, sono proprio quelle costruite attorno a un segreto che prima o poi doveva emergere. A chi custodisce un segreto pesante, prima o poi, in un modo o nell'altro, trova sempre la sua uscita. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con una nuova parola.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Via libera definitivo alla legge elettorale. Il testo passa alla Camera con 227 sì. Una legge truffa attacca l'opposizione. Ancora una strage in Ucraina. 30 morti in un raid russo contro un autobus di civili a Kramatorsk. Temo che il conflitto possa allargarsi ad altri paesi, dice il segretario di Stato americano Rubio. In Francia, quarto atto nella mobilitazione degli studenti. Il ministro prova il dialogo e convoca per il pomeriggio le principali associazioni degli studenti. 25 anni fa la strage di Linate, 118 le vittime, questa mattina messe in suffragio nella Basilica di Sant'Ambrogio. Buongiorno da Antonella Mittola. In apertura, il voto definitivo sulla riforma della legge elettorale. Poco fa 227 sì alla Camera. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Eccoci Antonella, sì, l'ultimo atto alla prova del voto segreto. La maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque per la legge elettorale, e la stessa Presidente del Consiglio aveva d'altronde ostentato sicurezza. Il suo primo commento poco fa è questo: avanti così, la risposta con i fatti a chi ci voleva divisi. Si tratta d'altronde dell'unica riforma centrata dall'esecutivo, quindi soddisfazione doppia, non ci sono stati franchi tiratori come invece era accaduto lo scorso luglio. Le opposizioni al contrario mettono in risalto i dubbi di una legge elettorale che considerano palesemente incostituzionale, e la loro risposta in aula è stata con cartelli che dicevano è una legge truffa. Proprio la coda dell'iter che potrebbe esserci tiene un po' tutti in allarme. La legge poi potrebbe essere infatti chiamata a superare lo scoglio della consulta che potrebbe pronunciarsi tra qualche mese, in particolare su un capitolo della riforma che riguarda il premio di maggioranza al Senato. Ricordiamo che la riforma approvata dal Parlamento prevede, oltre al premio per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del Premier nel programma, preferenze con capilista bloccati e la raccolta di 6.000 firme per i partiti che non sono già presenti in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, lì allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora in Ucraina, dove non si fermano i raid russi, almeno 30 morti in un attacco contro un autobus di civile a Kramatorsk, nell'est. Il segretario di Stato americano Rubio si dice preoccupato che il conflitto possa espandersi. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: È di 30 morti e 18 feriti il bilancio di un attacco russo che stamani ha colpito due autobus di linea Kramatorsk nella regione ucraina di Donetsk. Inoltre il servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha riferito che è di 22 morti, tra cui 5 bambini, e 54 feriti il bilancio aggiornato stamani delle vittime dell'attacco russo che ieri ha colpito un condominio a Priluki, nella regione ucraina di Chernihiv. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che le proprie difese aeree hanno intercettato e distrutto nella notte 399 droni ucraini, ma droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio a Baskiria. Siamo pronti ad intensificare gli sforzi per fornire un sostegno sempre maggiore all'Ucraina, ha dichiarato l'ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragoni in un'intervista pubblicata oggi dall'agenzia Ukrinform. L'ufficiale ha guidato una delegazione del comitato militare della NATO arrivata martedì a Kiev su invito delle forze armate ucraine. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo, gli Houthi hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, tra le vittime 36 feriti, e le forze della coalizione guidata dall'Arabia Saudita affermano di aver attaccato 82 obiettivi militari Houthi sostenuti dall'Iran in tre province dello Yemen. Il servizio britannico di navigazione fa sapere che una petroliera è stata attaccata al largo della costa settentrionale del Qatar. Cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro di Hamas. Ieri 50.000 le persone presenti a Tel Aviv con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione d'inchiesta. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
4: Abbiamo il dovere di conoscere la verità, così ieri sera l'ex ostaggio israeliano Elisha Rabi, la cui moglie e le cui due figlie sono state assassinate il 7 ottobre 2023, ha concluso la cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del massacro di Hamas sul confine con la Striscia. 50.000 persone presenti con i leader dei partiti di opposizione, ma non quelli al governo, a cui migliaia di israeliani chiedono una commissione d'inchiesta, quella che è riuscita ad evitare fino ad oggi Netanyahu, concentrato sulla campagna elettorale che lo vede in un testa a testa con lo sfidante Gadi Eisenkot. Il governo di Netanyahu è sempre più isolato a livello internazionale, ma non se ne cura, almeno per ora, come dimostra il comunicato di stamattina del ministro degli esteri Shara, che ha confermato l'espulsione di fatto di 20 diplomatici britannici in servizio nel consolato di Gerusalemme Est. La missione del Regno Unito rimarrà aperta in forma limitata, ha detto Sara, rendendo esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi decise da Londra. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, il simbolo delle proteste per la casa, è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Sentiamo Fabio Bolzetta.
5: È morta in ospedale e non nella casa dove viveva da 70 anni e per la quale si era abbattuta. Due settimane fa Maria Carmen Abascal è stata sfrattata a 87 anni a Madrid. La sua storia, divenuta il simbolo della lotta per il diritto alla casa in Spagna, è stata il battito di farfalla che ha provocato lo tsunami politico giunto sino alla convocazione delle elezioni anticipate. Il contratto di affitto, secondo il Sindacatos de Inquilinas, fu firmato dal padre di Mari Carmen nel 1956. Nel frattempo, la proprietà dell'edificio è passata nel 2018 al fondo di investimenti Urba Gestion, che ha quintuplicato il vecchio canone di 500 euro mensili. Blocchi stradali, manifestazioni, 100 tende nel centro di Madrid in segno di solidarietà e per sensibilizzare sul diritto alla casa. Un accordo per l'anziana donna è stato poi trovato, ma non in tempo. La ministra della Sanità Garcia ha riconosciuto che la lotta di Mari Carmen ha svegliato le coscienze in tutta la Spagna. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: In Francia sono previste per oggi nuove manifestazioni degli studenti. Il ministro dell'istruzione intanto apre al dialogo. Sentiamo Rita Salerno.
6: Prosegue la mobilitazione studentesca in Francia. Sospesa la didattica su 375 istituti scolastici su un complesso di 3.700. Stando alle autorità d'Oltralpe, 224 sono completamente chiusi e 151 aperti parzialmente. Come promesso la settimana scorsa, il ministro dell'Istruzione nazionale Edouard Geoffrey ha convocato le tre associazioni studentesche delle scuole superiori al ministero per oggi alle 15. All'incontro sarà presente anche il ministro dell'Istruzione superiore e della ricerca Philippe. Una prima prova di dialogo tra governo e studenti, a mediare il primo ministro Sébastien Lecornu, secondo cui le parole degli studenti sono preziose e ora devono essere ascoltate, per poi affermare che la rabbia dei giovani non viene dal nulla e che nessuno può restare indifferente di fronte alle angosce degli studenti. Poi ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre. Rita Salerno, linea allo studio.
1: 24 arresti sono stati eseguiti in alcune regioni in esecuzione di condanne nell'ambito dell'inchiesta sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto. Si tratta di imputati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione e riciclaggio. All'arresto è sfuggito il boss Luciano Donadio, 60 anni, condannato in via definitiva a 30 anni come capoclan. E questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'arcivescovo Monsignor Delpini ha celebrato la messa in suffragio delle 118 vittime della strage di Linate di 25 anni fa. Sentiamo Franco Rossi.
7: 118 alberi, il Bosco dei Faggi ricorda a Milano le vittime del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana. 25 anni fa, alle 8:10 del mattino all'aeroporto di Linate, un Cessna privato entrò per errore nella pista di decollo e si scontrò con un aereo passeggeri della compagnia di bandiera svedese, facendolo schiantare contro un edificio per lo smistamento bagagli. Ci fu un unico sopravvissuto. Tra le cause della tragedia, la segnaletica aeroportuale non chiara, la bassa visibilità, gli scarsi sistemi di gestione del traffico al suolo e il sistema radar di terra che non era operativo. Il processo iniziò nel novembre 2002 con 11 persone tra i dirigenti dipendenti di ENAV, ENAC e SEA rinviate a giudizio con accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel febbraio 2008 la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello con le condanne da 6 anni e 3 mesi a 3 anni per 5 imputati. Franco Rossi, linea allo studio.
1: È una notizia di poco fa, il Nobel per la letteratura è stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per la sua opera audace e innovativa, si legge nelle motivazioni. In chiusura uno sguardo anche al tempo, oggi allerta arancione in Toscana e in altre 11 regioni del centro-nord, questa mattina una bomba d'acqua ha interessato Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi caduti. E con questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
3: Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prenderci cura

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, la prenderà per mano e segnerà volare.
2: Se va!
1: Nossa! No.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da pochissimo una nuova avventura letteraria, La ragazza in blu di Susan Vreeland, e sarà un'avventura nel mondo dell'arte, ma soprattutto alla scoperta di un

Uno dei più grandi pittori del periodo fiammingo, Vermeer, conosciamo tutti la ragazza con l'orecchino di perla, la donna alla finestra. Insomma, Vermeer è un pittore che ha fatto della luce la sua firma per eccellenza. Le sue tele non sono moltissime, ma forse per questo hanno un valore inestimabile. In questo romanzo un uomo, un professore di matematica, ha in casa un quadro che non è formalmente attribuito a Vermeer. Suo padre pare l'abbia sottratto durante il periodo dell'occupazione tedesca in Olanda a una famiglia di ebrei che erano stati deportati, e Cornelius sente un po' il peso di questa azione, come dire, riprovevole di suo padre, che è morto portandosi nella tomba questo sgarro, come si suol dire. Riprendiamo la nostra lettura.

Almeno questa passione l'aveva condivisa col padre. Una volta, anni prima, Otto lo aveva chiamato in teleselezione perché aveva scoperto un pelo imprigionato nel colore del montante della finestra. Un pelo del pennello di Vermeer. L'avrebbe mostrato a Richard per fugare i suoi dubbi. Se si fosse convinto dell'autenticità del quadro, Richard sarebbe stato in grado di apprezzarlo con la stessa passione di suo padre. Gli occhi tornarono alla pagina e caddero su una riga che riportava le parole del giudice di Eichmann. Il sistema di sterminio fu un'operazione unica e onnicomprensiva che non può essere suddivisa in atti singoli. No, non era d'accordo. Pensò al bambino senza nome e senza tomba, scacciato a calci da casa sua, che forse aveva giocato con un balocco di legno nella sua ultima mattina di libertà. Anche il suo mulino a vento era stato rubato, un souvenir intascato approfittando del momento propizio in un'infelice casa ebrea nonostante fosse privo di un cardine. Immaginò il padre chiuso in una gabbia di vetro, sottoposto a un interrogatorio stringente. Nonostante il testamento, il quadro non gli apparteneva. Privarsene sarebbe stato un modo di espiare per il padre. Fece a strisce un giornale, le appallottolò e le infilò nel camino. Sopra dispose dei legnetti incrociati, poi dei piccoli ceppi. La bocca del camino era grande appena a sufficienza. Con sollievo pensò che il quadro era di modeste proporzioni. Sarebbe stato un delitto dover tagliare la tela col rasoio. Si alzò per staccarlo dal muro. In quell'ultimo pomeriggio si sarebbe concesso un lusso che non aveva mai usato permettersi. Le toccò una guancia. Un brivido gli percorse il corpo quando i polpastrelli percepirono le crepe del tempo. Le accarezzò il collo e fu sorpreso di non poter afferrare il cordoncino che pendeva dalla cuffia. Passò alla spalla e lo sconcertò non sentirne la morbidezza. Il seno era appena accennato. Si inumidì le labbra improvvisamente secche e lo sfiorò con maggiore delicatezza, soltanto con due dita, cedendo a un'ondata di imbarazzante compassione, come quando si scorge dalla porta aperta di una stanza di ospedale una persona seminuda. Nel punto dove si raccoglievano le pieghe della gonna sentì i solchi lasciati dal pennello di Jan. Jan. Johannes. No, meglio Jan. Il nome usato in famiglia era l'unico appropriato in un simile momento. Pensò che le sue dita erano troppo rozze per cogliere la maestria di Jan. Posò il quadro sul tappeto e accese il fuoco. In ginocchio, in attesa che la fiamma prendesse vigore, la immaginò insinuarsi attraverso il pallido azzurro perlaceo dell'occhio della cucitrice. La quieta intensità del desiderio di lei per un attimo gli arrestò la mano. Forse, se avesse girato la tela al rovescio, non sarebbe stato così difficile. Pensò che era un atto di egoismo distruggere per motivi personali ciò che apparteneva di diritto all'umanità, un pezzo importante del patrimonio mondiale dell'arte. Sarebbe stato un atto non meno crudele di quelli compiuti da suo padre. No, era impossibile, e non soltanto per le ruberie di suo padre. Furti commessi senza rischio al riparo della linea del fuoco, né per il suo infame lavoro di strappare gli ebrei alle loro case. Qui era in ballo l'intera rete delle responsabilità. Quando negli atti del processo Eichmann aveva letto «La responsabilità legale di coloro che consegnano le vittime alla morte è pari ai nostri occhi a quella di coloro che le uccidono», aveva pienamente condiviso quel giudizio. Ora, in attesa che il fuoco divampasse, gli passò per la mente che se il quadro non era un Vermeer, era autorizzato a distruggerlo. Poteva bruciarlo e accantonare quella dolorosa questione che lo tormentava. D'altra parte, se non era autentico, l'enormità del crimine si attenuava. Perché non goderselo?
era pur sempre un'opera ammirabile. Osservò ancora una volta il profilo color miele intatto, non sfiorato da crudeltà o da saggezza, la gola bagnata dal calore dei raggi di sole che penetravano dalla finestra, l'indolenza cerea della mano, così perfetto che non poteva non essere un Vermeer. La solitudine dell'intera sua vita girava attorno a quel quadro. Guardando la fanciulla sentì che sarebbe stato ingiusto non considerarla una creatura di Vermeer. Doveva convincere Richard ad ammettere l'autenticità, poi lo avrebbe distrutto. Una promessa. Nonostante i suoi quadri, Vermeer era nel mondo dei morti, come suo padre e il bambino. La vita di Cornelius, come la loro e quella di Merrill, era limitata. Non sarebbe durata in eterno. Doveva essere sicuro che tutti quegli anni di angoscia solitaria avevano avuto una loro necessità. Aveva vissuto con tanta cautela, privandosi del conforto di amici intimi che sarebbe stato naturale invitare a casa. Scegliendo di insegnare matematica, disciplina che gli piaceva poco, piuttosto che storia, per non dover affrontare discussioni pericolose, badando accuratamente ad assumere un identico atteggiamento con persone di ogni razza e religione, sopprimendo qualsiasi manifestazione della sua personalità che potesse apparire crudele, rigida, tedesca. Ed ora quell'impulso irresistibile che minacciava di incrinare il guscio di una identità scrupolosamente costruita. L'unica cosa che desiderava, essere creduto, si scontrava con ciò che più temeva, essere collegato tramite il padre alla suprema crudeltà del secolo. Doveva rischiare di venire smascherato per il puro piacere di condividere con un'altra persona la luminescenza di quell'occhio, godere per un giorno e poi liberarsi. Una promessa. Ma Richard era ancora scettico. La sera precedente se n'era andato dicendo: Vermeer no, è un quadro bellissimo. Bellissimo. Un quadro bellissimo. Non bastava. In città c'erano centinaia di quadri stupendi. Questo era un Vermeer. Nulla l'avrebbe soddisfatto se non l'ammissione da parte di Richard che era un Vermeer. Doveva trovare anche lui un'autentica ragione di vita. Il timore di aver tanto patito per una cosa che non lo meritava aveva il potere di risvegliarlo da un sogno. Ma il sogno lo tratteneva saldamente, come fa con un bambino che si sveglia piangendo, e Cornelius non era disposto a rinunciarvi. Richard aveva ammirato il quadro. Probabilmente mancava un nulla perché si convincesse. Condividere la sua passione con una persona che non gli rideva in faccia sarebbe stato per lui di grande conforto. Non riusciva a capire perché non si fosse deciso prima. Aveva sprecato anni vivendo isolato come un miserabile, totalmente dedito a proteggere il padre che non aveva mai protetto nessuno. Voleva di più. Per la prima volta fantasticò di raccontare la storia per intero, il ruolo sostenuto dal padre, far sì che Richard gli credesse. Avrebbe parlato con occhi ardenti proprio lì, davanti al dipinto, per non morire di vergogna. Continuò a ripetersi: non morirò. E intanto il fuoco diventava brace. Il dipinto creò uno strano legame tra me e Cornelius, forte ma non limpido. Mi pareva di essere stato tirato per la manica e costretto a seguirlo su un pericoloso terreno di giudizio che avrebbe potuto ritorcersi anche contro di me. Ci servivamo di un linguaggio in codice. Un giorno, non per provocarlo, ma per motivi squisitamente estetici, gli domandai: «Ti piacerebbe meno se venissi a sapere che non è autentico?» «Ma lo è!» «D'accordo, ma supponiamo che non lo sia!» «È una domanda senza senso, so che lo è!» La sua sicumera mi irritò. Avevo la netta impressione che vivesse fuori dal mondo e sapevo che era a causa del quadro. Feci qualche ricerca, parlai con il mio amico storico dell'arte e un venerdì pomeriggio nel parcheggio della scuola gli domandai:
Lo sapevi che negli anni 30 un pittore olandese, un certo Van Margeren, ha fatto delle copie di alcuni Vermeer? Si bloccò di fianco alla sua automobile. Così perfette da ingannare critici d'arte e curatori di musei? Sì, ne ero al corrente, disse secco Cornelius. E lo sai come fu smascherato? Ne vendette alcuni a quel nazista, Göring, e il governo olandese lo arrestò per tradimento come collaborazionista, per aver fatto cadere nelle mani del Reichstag opere di maestri olandesi. Alla fine confessò. Gli occhi di Cornelius corsero all'automobile e alla sua mano tremante che cercava di infilare la chiave nella serratura. Il suo imbarazzo mi rivelò che avevo inavvertitamente colpito il bersaglio. Forse aveva sempre saputo che si trattava di un Van Margeren e tentava di farmi passare da stupido o di convincermi a comprare il dipinto a un prezzo esorbitante. Un amico avrebbe lasciato correre, ma noi eravamo solo colleghi, entrambi devoti, il matematico e l'artista alla verità. Mi piacerebbe vederlo ancora una volta, se non ti dispiace, dissi. Quando vuoi, replicò cordialmente e fece per salire in macchina. Anche adesso? Si immobilizzò come per riprendere il controllo di sé. Adesso va benissimo. Alla luce del giorno il quadro era ancora più bello di quanto ricordassi. Sprofondai nella poltrona in trance. La brillantezza del bicchiere di latte che splendeva come la superficie di una perla quasi mi convinse. Ma la sicurezza boriosa di Cornelius mi rese ostinato. Eppure in quel momento non sembrava affatto sicuro di sé. Sentivo in lui solo l'intenso piacere che ricavava dal quadro. Lo guardava con un'intimità amorosa che non avevo notato quando mi aveva rovesciato addosso la sua marea di informazioni. Sul suo viso adorante colsi l'incanto del pellegrino davanti all'icona del suo Dio. Vorrei crederti. Non desidero smontare la tua convinzione, ma resta ancora un grosso problema. Quale? Cornelius, noi siamo insegnanti. Le nostre famiglie non erano miliardarie. Se non mi spieghi in che modo tuo padre l'ha ottenuto, non vedo come potrei. Il viso raggiante si oscurò. Lo lasciai in meditare e bevvi un lungo sorso della birra che mi aveva offerto. Lui finì la sua e, dopo aver posato la bottiglia, continuò a tenervi appoggiata la mano come per ancorarsi. Attesi. Sono cresciuto a Duisburg, presso il confine olandese, cominciò, lo sguardo fisso sulla fanciulla. Un giorno, quando ero al liceo, dopo una lezione di storia particolarmente inquietante, nonostante mia madre mi avesse avvertito di non fare mai domande in proposito, chiesi a mio padre che cosa avesse fatto durante la guerra. «Lavoravo ad Amsterdam», fu la risposta. «Sì, ma cosa facevi?» insistetti. «Ho il diritto di saperlo». Si immobilizzò completamente fino alla punta delle dita. «Li portavo ai treni», disse. Cornelius si voltò verso di me. Mi portava allo Yankee Stadium. Mi scaldava le mani mettendosele in tasca. Piantava le giunchiglie per mia madre. Se avessi potuto piangere, se non mi avesse insegnato a ingoiare le lacrime. In seguito non fu più lo stesso con me. Quando mi raccontò del bambino nascosto nella credenza, i suoi occhi si appannarono come vetro fuso e la sua voce risuonò dura quando accennò al servizio da tè. Quando disse che aveva tentato di bruciare il quadro, fu scosso da tremiti da capo a piedi, poi si accasciò esausto sulla scrivania. Peggio, 100 volte peggio di quanto pensavo. Che avesse provato a distruggerlo, non riuscivo a crederlo. Che ritenesse quel gesto una riparazione mi nauseava. Mi resi conto con dispiacere che non trovavo in me neppure un'ombra di misericordia per la sofferenza di quell'uomo. Afferrando con entrambe le mani il bordo della scrivania, si protese verso di me, la fronte un intrico di solchi sopra il naso a becco. «Non lo dirai a nessuno della scuola, vero? Vedi, ora che una persona al mondo sa che è autentico,
Ne è valsa la pena, non credi? Il labbro superiore gli si arricciò orrendamente, come tirato da un filo. Capii che aveva scelto me. Pensava che un artista, incantato dalla bellezza dell'opera, avrebbe giustificato il passato e in quel caso il quadro avrebbe potuto vivere. Che successe al bambino? Per un momento balbettò, incapace di esprimere a parole ciò che sapevamo tutti e due. Cornelius, sappiamo entrambi che tutto è finito in fumo. Lo lasciai accasciato sulla scrivania, gettai al quadro un'occhiata che sapevo essere l'ultima e mi precipitai fuori. Povero scemo. Rovinarsi la vita per un pezzo di tela imbrattata di colori, per un falso. Cercai di convincermi. Niente più di una mera esercitazione. Come mi avrebbe affrontato e come io avrei affrontato lui il lunedì seguente, non lo sapevo proprio. E qui ci fermiamo per oggi. Una tensione potentissima si è instaurata tra questi due personaggi all'inizio del romanzo. Chissà che cos'altro ancora dovremo scoprire in questa lunga indagine che riguarda Vermeer, ma anche un periodo storico estremamente brutale, delicato, di cui trattare. Mi raccomando, non mancate domani per riprendere la nostra lettura di La ragazza in blu di Suzanne Vreeland. Io vi ricordo la mia mail, morena@radionuova.com, per potermi scrivere, raccontare le vostre impressioni, suggerirmi nuove letture, insomma, tutto quello che vi passa per la mente. Grazie, a domani.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3 il secondo, 4 il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale su bancamacerata.it.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, l'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore la riforma della legge elettorale.
2: E l'ultimo atto alla prova del voto segreto, la maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque per la legge elettorale, e la stessa Presidente del Consiglio aveva d'altronde ostentato sicurezza. Il suo primo commento poco fa è questo: avanti così, la risposta con i fatti a chi ci voleva divisi. Si tratta d'altronde dell'unica riforma centrata dall'esecutivo, quindi soddisfazione doppia, non ci sono stati franchi tiratori come invece era accaduto lo scorso luglio. Le opposizioni al contrario mettono in risalto i dubbi di una legge elettorale che considerano palesemente incostituzionale, e la loro risposta in aula è stata con cartelli che dicevano è una legge truffa. Proprio la coda dell'iter che potrebbe esserci tiene un po' tutti in allarme. La legge poi potrebbe essere infatti chiamata a superare lo scoglio della consulta che potrebbe pronunciarsi tra qualche mese, in particolare su un capitolo della riforma che riguarda il premio di maggioranza al Senato. Ricordiamo che la riforma approvata dal Parlamento prevede, oltre al premio per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del Premier nel programma, preferenze con capilista bloccati e la raccolta di 6.000 firme per i partiti che non sono già presenti in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: A Kramatorsk in Ucraina si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 i morti. A Kiev un attacco russo ha colpito un edificio causando 3 morti. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe. Due tragedie sul lavoro, oggi si registra una in provincia di Avellino dove un operaio è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda, l'altra in una officina di Roma, zona Sette Camini, dove c'è stata un'esplosione ed è morto un altro operaio. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea, lo spiega la motivazione dell'Accademia di Svezia. Infine Papa Leone nel pomeriggio celebra una messa nella Basilica di San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Pontificia. La celebrazione eucaristica è alle 18, voi potete seguirla in diretta su TV 2000. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
4: Riccardo Pellegrini presenta

0: indipendente arriva a quest'ora con il suo bagaglio di novità indipendenti, novità di ogni genere musicale, come mi piace sempre sottolineare, qui non ci sono preclusioni di genere, si ascolta davvero tutto. Tra poco partiremo con gli ascolti di oggi, subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1995.

Gente come noi, questa è Spagna e questo era il suo debutto in italiano, visto che lei aveva già pubblicato dei singoli facendo ballare tutti, anche fuori dall'Italia. Gente come noi, siamo ritornati nel 95. È il momento della novità al primo ascolto. Catania from Sicily in the Street è il titolo del nuovo brano di Angelo Ticli e Nino.

0: Le interviste di Ora Musica, torniamo in Puglia e andiamo in provincia di Taranto. Francesca Fiorenza, in arte Florenzia, oggi con noi. Ciao, bentrovata.
1: Ma buongiorno a tutti.
0: Allora, Ombre Riflesse è il titolo del tuo nuovo singolo, brano che insomma parla del disagio dei giovani, quindi tema bello tosto, raccontato da una giovane, perché tu sei molto giovane.
1: Eh sì.
0: Com'è nato questo brano?
1: Allora, Ombre Riflesse è nato un po' da un bisogno mio sociale, perché da ragazza io fondamentalmente ho 21 anni e vivo appieno questa società, a volte ritengo un po' sbagliata, e vi spiego anche il perché, ovviamente. Credo che viviamo in una società che è piena di aspettative innanzitutto.
0: Troppe.
1: E poi un po' superficiale, perché mi rendo sempre più conto che è più importante per i ragazzi apparire, quindi quanto sia effettivamente rilevante per i giovani un like piuttosto che un abbraccio, magari, oppure un follower, tutti che rincorrono questi follower piuttosto che invece un amico reale. E quindi è stata un po' una riflessione, no? Tutti questi fattori che poi scaturiscono fenomeni come l'ansia, l'overthinking, quindi ovviamente anche citati nella canzone. Ed è nato proprio da questo, no? Perché effettivamente ho analizzato un po' il mondo, il periodo storico in cui stiamo vivendo.
0: È un bel casino, perché allora, starne fuori completamente, rimani tagliato fuori, starne dentro, infatti, vieni risucchiato. Bisognerebbe trovare la giusta dimensione, ma non è facile.
1: Un compromesso, ma non c'è, bro. Non esiste ancora.
0: Tu come reagisci da 21enne?
1: Ma guarda, io sinceramente non mi è mai importato delle apparenze, cioè a me la cosa bella è proprio essere effettivamente, no? Cioè io sono molto semplice e reale come ragazza, quindi io cerco sempre di essere vera al 100% per quello che riesco e per quello che posso dare ovviamente alla gente, però cerco di rimanere autentica.
0: Bel messaggio, uh-huh. Perché sicuramente non sei l'unica, perché poi questo è il tema, no? Ma sì. Si tende, grazie a questi temi, sempre andare a sminuire quelli che sono i giovani, invece ce ne sono tanti che stanno reagendo.
1: Sì,
0: sei d'accordo?
1: Sì, certo, non sono l'unica, e spero che si possano fare sempre più avanti e sempre più sentire quelli che sono le persone che la pensano come me.
0: Noi adesso andiamo a sentire il tuo singolo Ombre Riflesse, che è un passo del tuo progetto, quindi avremo modo poi di riprendere e raccontarne altri di brani.
1: Certo.
0: Però prima, visto che abbiamo toccato l'argomento, ci tocca dire come fanno a trovare Florenzia sui social.
1: Allora, su tutti i social, quindi che sia Instagram, Spotify, YouTube, TikTok, mi trovate come Florenzia, che è scritto proprio così, come lo pronunciamo.
0: Florenzia, esatto.
1: Sì, official.
0: Florenzia,
1: e quindi mi potete
0: official.
1: Seguire lì.
0: Grazie Florenzia per essere stata con
1: Grazie
0: noi.
1: Grazie a voi. Grazie, alla prossima.

0: di un mondo che non esiste.
1: Oggi a una musica c'era Florenzia e questo è il suo singolo Ombre Riflesse.

Batista, in arte San Bignon. Questo è il suo singolo, si chiama Senza Dire Niente, novità della settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo nella parte finale, non è mica finita qui, ho ancora un paio di novità da farvi ascoltare, ad esempio Persi dentro il weekend, Doria.

anagrafe Angelo Doria, in arte semplicemente Doria, cantautore, produttore. Lui arriva dalla provincia di Napoli e persi dentro il weekend è il suo nuovo inedito, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.

0: Questa è una canzone sull'ansia, l'ansia di sbagliare, l'ansia del tempo, l'ansia di dover decidere prima o poi qualcosa, l'ansia procurata dall'aver rimandato troppo, l'ansia. Bucalizzi, Dopodomani. A chiudere Ora Musica di oggi, vi aspetto con ansia domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prendere

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Informazione locale, soprattutto interviste. In questo nostro spazio di approfondimento oggi parliamo di lavoro e formazione nella nostra regione, nelle Marche, della strategia di comunicazione in questo settore, in questo ambito portata avanti dalla regione. L'obiettivo è rendere più semplice l'accesso ai servizi per il lavoro e la formazione, raggiungendo cittadini e imprese attraverso strumenti e canali sempre più vicini alle loro abitudini quotidiane. La nuova strategia di comunicazione 2026-2029 del settore formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali della Regione Marche è stata appena presentata nella sala Limadù nel corso dell'evento Comunicazione e Servizio. Nell'ambito del piano che accompagnerà la comunicazione dei servizi regionali per il lavoro e la formazione fino al 2029, abbiamo al centro gli operatori dei centri per l'impiego scelti come protagonisti della comunicazione per valorizzare il ruolo svolto quotidianamente a supporto di cittadini e imprese. Sarà anche aggiornato il logo dei centri per l'impiego e introdotte nuove soluzioni grafiche per rendere più riconoscibili campagne, servizi e strumenti informativi. E poi una parte importante della strategia riguarderà i canali digitali. Passiamo alle interviste di Tiziano Consoli, assessore regionale alla formazione e lavoro, Tania Danti, Head of Operation di Adecco, Emilio Zampetti, responsabile risorse umane di Clementoni, e Niccolò Urbinelli, presidente Agorà, società cooperativa, tutti presenti all'evento Comunicazione e Servizio.
2: La comunicazione è importantissima soprattutto nell'ambito del mondo del lavoro, dove attraverso la comunicazione si possono creare effettive opportunità per i giovani, soprattutto per coloro che cercano una stabilizzazione lavorativa. Per questo oggi si celebra questa giornata dove si sviscerano i temi principali sulla comunicazione, su come intervenire e sviluppare quelle che sono le idee progettuali che già la Regione sta mettendo in campo. Una di queste è la riformulazione di un nuovo patto del lavoro, una nuova legge regionale che preveda il sistema di digitalizzazione come elemento fondamentale per incrociare la domanda e l'offerta lavorativa e per dare possibilità di stabilizzazione contrattuali e soprattutto anche coniugare il mondo dell'impresa al mondo del lavoro, declinando le opportunità in maniera più fruibile, con contenuti più ampi, con possibilità di giungere anche agli stakeholder che collaborano nella filiera istituzionale per poter promuovere al meglio la comunicazione nel mondo del lavoro. La Regione Marche sta investendo tantissimo, un'operazione anche io direi culturale di riqualificazione dei centri per l'impiego. I centri per l'impiego sono fondamentali per poter attrarre le offerte lavorative e rispondere al mercato del lavoro. Per questo bisogna introdurre naturalmente l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione. Già stiamo integrando un progetto di digitalizzazione con la bussola digitale all'interno dei centri per l'impiego, da un lato per venire incontro alle esigenze delle persone che hanno una scarsa alfabetizzazione nel mondo digitale, ma soprattutto per dare possibilità ai giovani attraverso questi nuovi strumenti di poter accedere al mondo del lavoro attraverso i centri per l'impiego. Tra l'altro anche lì stiamo sviluppando delle politiche di delocalizzazione dei centri per l'impiego dalle città più importanti verso le città ancora più piccole. Portare gli uffici del lavoro anche nelle piccole realtà significa dare ancora maggiori opportunità ai giovani, soprattutto di intervenire e soprattutto avere delle opportunità.
3: La collaborazione nasce principalmente con la volontà. Io, quando sono diventata head nel 22, quindi ho preso la responsabilità della gestione di tutte le Marche, è nata e la prima cosa che mi sono chiesta è quella di creare proprio connessione all'interno degli stakeholder che si occupano di lavoro, perché un elemento fondamentale secondo me è proprio condividersi le responsabilità, condividere gli obiettivi. Noi siamo un interlocutore privilegiato perché tutti i giorni siamo a contatto con le aziende sul territorio e uniamo quella che è la domanda e l'offerta di lavoro, ma non basta semplicemente mandare un curriculum, cioè quello che è importante è capire dove è connessa l'azienda, quali sono le motivazioni della realtà locale in cui si muove l'azienda, ma soprattutto qual è il bisogno vero dell'azienda. Di solito quando ci parlano di una vacancy c'è sempre un sistema di organizzazione. Oggi credo che sia un momento estremamente importante perché parliamo veramente di connessione, cioè di fare qualcosa insieme di pubblico e privato rispetto a chi proprio cerca lavoro, quindi si muove all'interno del mercato del lavoro. Cerca lavoro, ma anche alle aziende che cercano sempre nuove competenze, e alcune dobbiamo formarle perché ancora non sono tutte formate, per cui questo secondo me è un elemento importante. Io credo che nel mondo del lavoro gli interlocutori del mondo del lavoro non si devono dividere, ma devono essere sempre interconnessi, e per questo dobbiamo cambiare tutto un po' la logica. Piuttosto che chiederci chi fa cosa, secondo me è importante chiederci che cosa possiamo fare insieme per creare appunto questa connessione, e questo secondo me è un elemento estremamente fondamentale per poter lavorare insieme, sia pubblico per privato, perché poi l'obiettivo comune che abbiamo è proprio quello di creare valore e competenza. Noi siamo nelle Marche, nella regione Marche, che rappresentiamo con estremo orgoglio da parte di tutti. Quindi secondo me l'elemento importante di oggi è proprio che finalmente raccontiamo questa possibilità di collaborare insieme per creare valore per le imprese e per le aziende, e quindi per le persone fondamentalmente che lavorano all'interno del territorio.
4: Accorciare le distanze tra i centri per l'impiego, il territorio e i candidati dell'azienda è importantissimo. Fare comunicazione è far conoscere le aziende, la cultura, gli obiettivi, la strategia, e facendo comunicazione si accorciano le distanze tra i candidati, che sono più consapevoli e possono scegliere in maniera più matura, e così le aziende hanno candidati più pronti e il territorio può continuare a crescere.
5: La formazione, diciamo, ha una rilevanza molto importante, perché comunque fa parte di questa collaborazione, di questa sinergia che c'è tra l'amministrazione regionale, quindi pubblico e privato, e la formazione sicuramente riesce a rilevare quel gap di fabbisogno territoriale che c'è all'interno della nostra regione, e poter formare, diciamo, delle persone che possano poi entrare nel mondo del lavoro, e quindi ecco, cercare con percorsi formativi o come anche agenzia per il lavoro comunque di orientare e far sì che gli stessi corsisti possano nel più breve tempo possibile trovare un'occupazione.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Marche, infinita cultura.
2: Ben ritrovati a tutti voi amici di Radio Nuova dalla vostra Samuela Ottizia, oggi per presentarvi le giornate FAI d'autunno. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano per la 15ª edizione le giornate FAI d'autunno, il grande evento di Piazza del FAI, che vi ricordo è il Fondo per l'Ambiente Italiano, dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Saranno 43 le aperture nella nostra regione in 29 comuni sparsi nelle varie province, per un totale di oltre 350 volontari e 1200 apprendisti ciceroni. Ecco alcune delle aperture che vi segnalo. A Macerata, l'Università di Macerata e Palazzi e l'ex Banca d'Italia. Sarà possibile visitare il piano terra svelando un patrimonio architettonico nascosto tra volte decorate e affreschi ottocenteschi. I visitatori potranno scoprire come le antiche architetture rinascimentali del Palazzo Diamanti si siano fuse con le esigenze logistiche della filiale bancaria novecentesca. La visita proseguirà poi a Palazzo Lazzarini, dove sarà possibile entrare nella sala dei portavalori e ammirare un bellissimo affresco storico del Cinquecento. Sempre in provincia di Macerata, il cappellone di San Nicola, che si trova nella più antica, nella Basilica di San Nicola da Tolentino, tra i santuari, ricordiamo, più importanti dell'Italia centrale, caratterizzato da uno dei cicli pittorici più vasti e significativi del primo 300, rimasto chiuso per i danni causati dal sisma del 2016. L'intervento di restauro, oltre al consolidamento, ha restituito la leggibilità delle scene e dei colori originali. Rimaniamo ancora in provincia di Macerata con il convento dei frati Cappuccini. Si potranno visitare a Camerino, si potranno visitare le parti interne più antiche del convento, come la chiesa, la zona del Cinquecento e il refettorio, ma anche il museo storico con i suoi pregevoli manufatti. A Civitanova Marche, quindi siamo ancora in provincia di Macerata, dall'ex casa del Balilla alla villa Bruscantini. In occasione delle giornate FAI sarà eccezionalmente aperto, tra le altre cose, anche il giardino di Villa Bruscantini, che permetterà di ammirare la villa dall'esterno, attualmente non accessibile perché destinata a residenza privata. Ci spostiamo in provincia di Ancona, a Monte Roberto, Villa Salvati. I visitatori potranno scoprire gli affascinanti spazi della villa, considerata tra le più belle ville marchigiane d'epoca napoleonica per i suoi affreschi, stucchi e sculture neoclassiche. Sempre ad Ancona, Orto Botanico Selva di Gallignano. L'Orto Botanico dell'Università Politecnica delle Marche, istituita nel 2000, è un luogo dedicato alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità vegetale, e ospita numerose specie botaniche. Offrirà ai visitatori l'opportunità di scoprire la ricchezza del mondo vegetale. Ci spostiamo a Pesaro, Villa Caprile, la visita proposta a Villa Caprile in occasione dei 150 anni dalla fondazione dello storico Istituto Agrario di Pesaro sarà un'occasione unica per godere la bellezza di un luogo dove il paesaggio diventa scuola. Il paesaggio è la vera meraviglia, il complesso di Villa Caprile con i suoi celebri giardini esposti su 5 terrazzamenti degradanti verso la Valle del Foglia. Ad Urbino sarà aperto Palazzo Ducale, normalmente non aperto al pubblico, grazie sempre appunto alle giornate del FAI. Ad Ascoli Piceno vi segnalo invece Palazzo Saladini Pilastri, che è uno degli edifici nobiliari più vasti e scenografici di Ascoli Piceno. Ci spostiamo verso il mare a San Benedetto del Tronto, e in Capitaneria di Porto, 50 anni al servizio del mare. I visitatori avranno la rara opportunità di varcare la soglia questo edificio, esplorare alcuni ambienti e uffici interni, scoprire le attività della guardia costiera, salire sul terrazzo panoramico affacciato sul bacino portuale e guardare dal vivo le attività nella sala operativa. E andiamo invece questa volta in provincia di Fermo con il borgo di Servigliano. Il borgo di Servigliano, racchiuso delle sue mura quadrangolari, si staglia con un piccolo gioiello geometrico immerso nel verde della campagna marchigiana. Intorno calanchi, campi coltivanti e la vicina Val del Tenna compongono una cornice paesaggistica autentica che rende ancora più suggestivo l'ingresso in questa città ideale settecentesca. L'apertura in occasione delle giornate fai d'autunno ha un valore il tutto speciale, perché la chiesa di Santa Maria del Piano, dopo un lungo intervento di recupero, riaprì infatti il pubblico solo una settimana prima. E con questo è tutto, e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.
3: Oh.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serrapetrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Russo al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina. A Kramatorsk si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 i morti.
2: E l'ultimo atto alla prova del voto segreto, la maggioranza compatta ha detto sì, nessuna sorpresa dunque.
1: Scusate, non era il servizio dedicato agli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina. Comunque ricordiamo che ci sono stati questi 30 persone uccise per un raid russo su Kramatorsk, su un autobus. A Kiev un altro attacco russo ha colpito un edificio causando 3 morti. 9 i raid ucraini anche contro infrastrutture russe, ha colpito un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Ci sono da registrare ancora 2 morti sul lavoro a Roma, in zona Sette Camini. Un uomo è deceduto in un'autofficina per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion in provincia sempre di Roma, e invece in provincia di Avellino un operaio di 55 anni, Pietro Pellegrino, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone di un'azienda. Si è tenuto fuori dall'emiciclo dell'Assemblea di Madrid il minuto di silenzio promosso dalla forza della sinistra alternativa Más Madrid e dal Partito Socialista Spagnolo in memoria di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni sgomberata dalla propria abitazione il 23 settembre e morta ieri nell'ospedale dove era stata ricoverata dopo lo sfratto. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Questa è la motivazione dell'Accademia di Svezia. Ricordiamo infine che Papa Leone celebra nel pomeriggio una messa nella Basilica di San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Pontificia. La celebrazione eucaristica è alle 18 e potrete seguirla in diretta su TV2000. E l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
0: Le parole di In Blu 2000.
4: Sono le parole di In Blu 2000 a tenervi compagnia per la prossima ora e mezza in questo giovedì 8 ottobre 2026. Ricordiamo tutte le nostre coordinate e contatti. Ovviamente i benvenuti con i vostri messaggi siete voi. Raccontatemi un po' il vostro pomeriggio a diretta @radioinblu.it e naturalmente ci seguite dal DAB, canale digitale terrestre 728, e poi vi ricordo di scaricare l'app Play 2000 per seguirci in streaming, recuperare tutti i nostri contenuti anche in podcast e poi anche andare sul sito play2000.it. Tu guarda chi ritrovo. Come va il torcicollo, caro Sabino? I mali di stagione anch'io. La cervicale che non mi abbandona da settimane e con questi sbalzi di temperatura. Poi non so tu su quali treni vai abitualmente per raggiungere il posto di lavoro, però dalle mie parti c'è ancora l'aria condizionata sparata proprio a livelli esagerati. E per quel altro che cervicale.

Ivano Fossati su In Blu 2000, buon pomeriggio. Allora, mancano pochi giorni davvero, sabato 10 a partire dalle 21, e qui parliamo di live. Le luci del Teatro Sociale di Luino si accenderanno per ospitare questa terza edizione del Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80, ragazzi. Quindi si torna indietro nel tempo, la memoria musicale con la Compagnia delle Note. Tra i momenti più importanti anche la presentazione della sigla ufficiale Luino ti ama, un brano delicato, coinvolgente, pensato come omaggio in musica alla città, in grado anche di conquistare gli ascoltatori più giovani. A interpretarlo sarà Elisabetta Viviani. Te la ricordi, Sabino, Elisabetta Viviani? No, forse eri troppo giovane. Ricoprirà anche il ruolo di conduttrice della serata, e poi sul palco si alterneranno complessi storici, gruppi storici come Dick Dick, Cugini di Campagna, affiancati da Don Bachi, Mal, Tiziana Rivale, insomma, proprio quelli d'antan, diciamo così, di una volta. Ovviamente una serata molto attesa per gli amici di Luino e dintorni, che non vedono l'ora di apprezzare la bella musica degli anni 60, 70 e 80. Di diverso tipo e tono l'autunno musicale che invece vi segnala a Padova, a Palazzo San Bonifacio, al via questa sesta edizione della rassegna nel centro di Padova. È una rassegna concertistica della Fondazione Omizzolo Peruzzi, che torna nel suggestivo salotto musicale appunto di Palazzo San Bonifacio. Quindi anche quest'anno questo edificio del 400 restaurato, dove ha sede la piccola sala concerti, ospita la manifestazione, ma dentro c'è anche l'archivio, la biblioteca, il museo con manoscritti, strumenti musicali, libri, quadri d'epoca, foto d'epoca, mobili, oggetti appartenuti ai fondatori. E inaugurata nel novembre 2021, questa sala ospita regolarmente questi concerti, colloqui anche su argomenti musicali, le presentazioni e gli incontri culturali che coinvolgono un pubblico sempre più numeroso e attento e partecipe, quello ovviamente di Padova. Ci sono le coordinate ovviamente per raggiungere anche la vendita online sul sito per questi appuntamenti musicali. Andate su www.fondazioneomizzoloperuzzi.it, dove trovate appunto tutte le info del caso. E questi sono soltanto alcuni appuntamenti live da qui ai prossimi giorni.

Alle parole di Blue 2000 LP con Don't Stop. Allora, noi al nord siamo molto fortunati perché insomma prevista pioggia anche per questa sera, però durante la prossima notte, tra l'8 e il 9 ottobre per l'appunto, arrivano le draconidi dalle vostre parti, magari si vedranno in maniera limpida. Ne parliamo tra poco.

come spiega lo sciame, gli esperti come spiegano, appunto, prende il nome dalla costellazione settentrionale del drago, da cui sembrano irradiarsi, ed è causato dalla terra che passa attraverso questi detriti del Giacobini Zinner, ampio circa 1,9 chilometri e attivo dal 6 al 16 ottobre. Questo sciame, il radiante, ovvero il punto da cui sembra che le meteore partano, sarà osservabile per tutta la notte, quindi raggiungerà la massima altezza sull'orizzonte al termine del crepuscolo di questa sera. La notte tra questa sera e domani, quella di picco, sarà molto favorevole all'osservazione, sia perché la luna porterà disturbo solamente nelle ore che precedono l'alba, e sia perché il maggior numero di queste meteore, di queste draconidi, è atteso appunto nelle ore notturne. Potrebbe ripetersi lo spettacolo? Beh, l'abbiamo chiesto a quelli che se ne intendono di astronomia, non ne hanno la certezza, perché le stelle cadenti sono sempre un po' imprevedibili. Certo che questo è uno sciame di meteore tra le più lenti in assoluto, tra quelle conosciute, e che un cielo completamente buio aiuta molto a vedere, quindi come sempre meglio allontanarsi, come raccomandano tutti, dall'inquinamento luminoso delle città alla ricerca di spazi veramente bui. E noi ritorniamo alla musica, la lista dei desideri a questo punto per tutti i fan, in questo caso di Ultimo, è ricca di canzoni, come ad esempio la sua nuova dal titolo Tutto.

0: James Blunt, il disco in blu 2000 è il suo, per tutta questa settimana lo ascolteremo. Adesso ascoltiamo la voce di Claudia Bianchi, con noi la manager di Fondazione Lab 00, responsabile anche di campagne di raccolta fondi per queste belle iniziative di sorrisosospeso.org. Buon pomeriggio Claudia, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
0: Allora,
1: è un
0: Claudia,
1: piacere essere qui.
0: È un piacere anche per noi risentirvi, ma ricordiamo per i nuovi ascoltatori cos'è sorrisosospeso.org.
1: Molto volentieri. Da circa un anno e mezzo noi di Fondazione Lab 00 ETS abbiamo scelto fondamentalmente di destinare un progetto ai più giovani, bambini e adolescenti, e di combattere quella che è un po' la povertà relazionale, sociale, che affligge questo target, e in particolar modo le famiglie con appunto bambini e adolescenti che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. Cosa facciamo? Nei fatti noi recuperiamo, in una logica di circolarità, le esperienze culturali, per esempio possibilità di vedere spettacoli teatrali, partecipare alla visione di spettacoli al cinema, vedere concerti negli stadi, partite sportive, visite ai musei, agli acquari, e li mettiamo a disposizione di queste famiglie per poter garantire e favorire l'accesso a questo tipo di esperienze appunto dei ragazzi che non possono appunto permetterselo e non hanno occasioni per fruire di queste opportunità.
0: E all'interno di queste belle iniziative si unisce anche il sostegno che date a Medicinema Italia ETS con un'attività che è quella di cineterapia per i minori.
1: Assolutamente sì, abbiamo conosciuto da un anno circa Medicinema Italia e abbiamo trovato delle affinità importanti, no, rispetto agli obiettivi che raccontavo poco fa, e che ci hanno portato ad attuare tra le varie partnership anche questa collaborazione, che consiste proprio nel garantire ai giovani ospedalizzati o che hanno avuto cure presso centri appunto ospedalieri, e anche ragazzi di famiglie in difficoltà appunto economica e sociale nelle zone degli ospedali, dei centri in cui Medicinema opera, la possibilità di partecipare a delle visioni condivise di film in programmazione nelle sale cinematografiche nazionali, con un obiettivo specifico di supporto alla terapia. Infatti parliamo di cineterapia, ovvero della possibilità di integrare questo protocollo di visione condivisa per favorire il benessere emotivo e quindi anche potenziare l'efficacia delle cure dei pazienti ospedalizzati, e di prevenzione invece di coloro che non sono fortunatamente ospedalizzati ma che hanno la possibilità fare questa esperienza di comunità.
0: Questa cineterapia si è svolta anche con una proiezione, tra l'altro lo scorso mese di settembre, la prima di questa nuova stagione, il 24, all'ospedale Niguarda.
1: Sì, esattamente. Noi grazie alla raccolta fondi che gestiamo quotidianamente alimentiamo la possibilità di visione in diversi centri ospedalieri, in primis appunto il centro di Niguarda a Milano, e in quell'occasione sono intervenuti una settantina appunto di persone, no? di bambini, sì, accompagnati dai propri genitori, adolescenti, che hanno potuto vedere Greta e le favole vere. Tra l'altro un film molto coerente anche con i temi di sostenibilità e anche di importanza del servizio assistenziale territoriale per i giovani e per le loro famiglie.
0: Ecco. Esatto, un film, per chi volesse recuperarlo anche per guardarlo, non so, in famiglia in futuro, di Berardo Carboni, c'è Sara Ciocca e Raul Bova tra i protagonisti.
1: Esattamente,
0: così abbiamo segnalato anche il film. Ci sono altre proiezioni in arrivo, ad esempio anche in questo mese di ottobre?
1: Allora sì, continueranno sia nel mese di ottobre ma anche di novembre, e poi c'è la volontà di allargare questa opportunità anche in altri centri d'Italia come per esempio Roma, e di seguire affiancando Medicinema nelle opportunità di visione e altre inaugurazioni di sale sul territorio nazionale, quindi assolutamente sì.
0: E adesso ti chiedo, come Fondazione Lab ETS ma anche come sorrisosospeso.org, se ci sono delle iniziative all'orizzonte di altro tipo, simili ma di altro tipo, ecco.
1: Ma allora, noi come fondazione stiamo lavorando molto anche con un altro progetto che esiste dal 2021, si chiama Tempo Sospeso, che diciamo si collega sempre a un concetto di cura, ed è il servizio che ci permette di recuperare il tempo non allocato dei medici, dei professionisti della salute, e di offrire visite mediche specialistiche ed esami diagnostici a titolo gratuito ovviamente a donne e bambini di famiglie in difficoltà sociale ed economica. Questo lo facciamo grazie alla collaborazione collaborazione con Welcome e Banca delle Visite su tutto il territorio nazionale, e ad oggi siamo molto orgogliosi del risultato che ci ha portato a donare quasi 9.000 visite ed esami diagnostici in più di 17 regioni, raggiungendo circa 395 comuni. Questo significa poter contrastare la rinuncia alle cure, che purtroppo spesso riguarda le persone che vivono condizioni di fragilità economica e sociale, anche temporanea, per dire.
0: È vero, è vero. Allora, c'è un modo per sostenervi, quindi anche seguire le vostre iniziative, un sito internet che ci vuoi dare oggi pomeriggio, Claudia?
1: Assolutamente sì, noi abbiamo il nostro sito che si chiama fondazionelab00.it, all'interno del quale ci sono le pagine dei nostri tre progetti: spesasospesa.org, temposospeso.org e sorrisosospeso.org. Accedendo al nostro sito o seguendo in tempo reale le nostre iniziative sulle equivalenti pagine social, è possibile donare e continuare ad alimentare queste opportunità per le famiglie sul territorio nazionale che seguiamo con cura e volontà di affiancarle nel tempo, ecco.
0: E poi anche il sostegno che date a queste famiglie è ricompensato sicuramente con la loro gratitudine, ne avrete tanta in cambio.
1: Allora, innanzitutto con la loro gratitudine sicuramente, ma anche con la possibilità che noi forniamo con questi aiuti di reintegrarsi in società. L'obiettivo di questi servizi e l'accompagnamento che questi servizi offrono è proprio funzionale a far sì che queste persone possano ritornare ad avere una propria autonomia, un'autonomia nel fare la spesa, un'autonomia nel prendersi cura dei propri figli e della propria salute, e un'autonomia nel poter vivere delle esperienze sociali che favoriscano appunto la loro integrazione in società.
0: Bellissimo.
1: E il loro benessere.
0: Bellissimo davvero quello che fate. Claudia, io ti ringrazio, quindi andate tutti sul sito, sui social che Claudia Bianchi ci ha segnalato da Fondazione Lab 00 ETS in questo pomeriggio. Grazie mille Claudia, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Noi continuiamo il nostro pomeriggio, a questo punto lo facciamo alle 15.42 quasi di questo giovedì 8 ottobre con Sabino D'Alessandro in regia, lo facciamo anche in musica, stiamo insieme fino alle 16.30, tra poco parleremo anche di altri argomenti che hanno a che fare con la grande musica dei Queen, ma subito Waste My Tears, la nuova di James Arthur.

poche rock band italiane che funzionano in Negramaro, ovvero Io Non Lascio Traccia, le abbiamo recuperate dal 2011. Allora, parliamo di un'altra grande storica band, quella dei Queen, esce proprio al cinema in questa giornata e rivive in 4K fino al prossimo 11 ottobre, pochi giorni, troppo pochi secondo me per questo straordinario concerto che viene riproposto al cinema, un epico live, un live storico, Budapest, luglio 1986, quando l'Europa era ancora divisa in due. Per la prima volta una band occidentale, appunto i Queen, si esibivano oltre la cortina di ferro. 40 anni dopo, questo concerto epico rivive appunto al cinema fino all'11 ottobre prossimo, anche nelle nostre sale italiane. Un live importante non solo per la sua portata storica e rivoluzionaria, oltre agli 80.000 spettatori allo stadio, altri quasi 50.000, pensate, si appostarono fuori per riuscire ad ascoltare. Fu anche l'ultima esibizione filmata della band al completo, quindi un reperto storico da rivivere al cinema, questo Queen Budapest, che vale veramente la pena rivedere e riascoltare, soprattutto nel magico suono e nel video restaurato in 4K al cinema proprio in questi giorni. Recuperiamolo tutti. La grande musica ritorna anche con i Maroon 5.

E mentre imperversa il maltempo sul nostro paese, soprattutto al centro-nord, ma ne parlerà a breve anche la redazione nelle news, noi vi ricordiamo che l'opportunità di restare con noi alle parole fino alle 16.30 è ghiotta, anche perché parleremo di tante belle primizie musicali, ma soprattutto anche di incontri musicali tra i cantanti e i loro fan, soprattutto attraverso i social. Ormai ci si scambiano messaggi, si comunicano le date di uscita dei singoli e forse c'è qualcosa che bolle in pentola anche per Angelina Mango. Ne parleremo appunto nell'ultima mezz'ora insieme tra poco, dopo l'informazione, quindi restate con noi. Vi ricordo anche la mail per raggiungerci, diretta @radioinblu.it. Che ne dite di ritornare insieme agli anni 80? Lo facciamo con Zucchero, questa è Donne.

Le parole di Inblu 2000. Inblu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
4: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: tv2000.it.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
7: Radio Nuova, in blu.
1: In Blu 2000, news.
8: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Con 227 sì la Camera ha dato il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, ha passato la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari. Così ha commentato la Premier Meloni. L'opposizione in aula ha protestato con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. La guerra in Ucraina. A Kramatorsk si è aggravato il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus. Sono almeno 30 i morti. A Kiev un altro attacco russo ha colpito un edificio causando 3 vittime. Nuovi raid ucraini contro infrastrutture russe. Colpito un centro dati del gigante informatico Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom in Bashkiria. Zelensky poi ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Stati Uniti. La portavoce del ministero degli esteri russo, Zakharova, ha definito malsane ed irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, secondo cui la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano, ha affermato Zakharova. Due morti sul lavoro oggi in un'autofficina a Roma. Un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato, Ultra, Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo. Bomba d'acqua nel napoletano. A Casandrino è stato tratto in salvo un automobilista rimasto bloccato in un sottopasso allagato. Forti disagi anche nel giulianese con alberi sradicati per il forte vento. Danneggiata anche la storica chiesa di San Gaetano a Forio sull'isola d'Ischia per un fulmine che ha colpito la cupola. Anche a Roma alberi caduti ed allagamenti la notte scorsa. Richiesti oltre 120 interventi dei pompieri. Infine la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice, nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa, teatro. Professoressa di lettere classiche, esperta in particolare di Saffo e Euripide. È tutto. Grazie per l'ascolto.

Scatta la seconda parte delle parole di Blu 2000 per questo giovedì 8 ottobre, inaugurata alla grande con uno degli ultimi singoli dall'ultimo album di Ariana Grande, dal titolo Petal. E come una sorta di fiore sfogliamo, diciamo, una margherita o comunque un petalo di una rosa, di un fiore, per sfogliare e soprattutto raccontarvi varie notizie che abbiamo pescato dal web, notizie musicali ovviamente che sono le protagoniste dell'ultima mezz'ora, lo sapete, delle parole di Blu 2000. E ci sono storie che affascinano i fan, li fanno in qualche modo sognare, di due cantanti, di due donne della musica italiana. Da una parte Angelina Mango e dall'altra ve lo dico tra poco. Intanto è bastato questo post di Angelina Mango per accendere appunto la curiosità di tutti i fan, perché lei ha postato una serie di foto che parte con uno scatto allo specchio ma che in realtà nasconde molto di più, e a svelarlo è stata lei stessa praticamente. Lei ha scritto: faccio troppi mirror selfie però faccio anche tante canzoni. Quindi questo commento, unito ad alcune foto in studio su Instagram, ha fatto pensare ai più che lei effettivamente sta lavorando in questo momento a nuova musica, probabilmente, quindi lo scopriremo presto. Dall'altra i fan sognano, grazie ai paesaggi e soprattutto alle foto che pubblica dal Giappone, Gaia, perché dopo un anno ricco di successi e soddisfazioni musicali, Gaia si è ritagliata questo piccolo angolo di paradiso, un piccolo stop prima di tornare a far emozionare e scatenare i fan, e per questo si è concesso un bel viaggio di relax in Giappone, raccontato dalle fotografie ovviamente sui social, dalle foto col tradizionale kimono, tra l'altro foto bellissima quella che ha scattato di lei vestita col kimono, alla visita dei luoghi iconici, semplicemente scrivendo grazie Giappone nella descrizione dello stesso post. Quindi due storie completamente differenti ma che fanno sognare i fan e che mettono al centro anche la musica italiana. Ritorniamo appunto alla musica italiana, in questo caso Antonella Ruggero e Timoria insieme con

Si intitola Slow Dance for a Minute, il nuovo singolo dei Giant Rooks, protagonisti qui su In Blu 2000 nel nostro pomeriggio. Tanta musica, tanti protagonisti anche dal passato che avrebbero fatto gli 80 anni tondi tondi dalla nascita il prossimo anno, e parliamo del grandissimo David Bowie che nel 2027 avrebbe compiuto appunto 80 anni, ricorrenza che ovviamente non può passare inosservata, anzi si festeggia già in questo anno 2026. David Bowie per questo programma internazionale di eventi sarà l'assoluto protagonista, ricorrenza celebrata per i suoi 80 anni che avrebbe compiuto il prossimo anno. Si chiama Bowie 80, questo programma molto ricco di nuove uscite, collaborazioni ed esperienze dedicate all'eredità artistica e della musica e della cultura contemporanea. Le iniziative, partite ufficialmente lo scorso 5 ottobre, continueranno per tutto il 2027 con molti progetti ancora da svelare. Certo, ve lo dico, dovete farvi un bel viaggetto magari in America per poter guardare tutto, però si parte con una collaborazione con Nordstrom che allestirà 3 spazi immersivi nei grandi magazzini di Seattle, New York e Chicago, dove saranno disponibili collezioni in edizione limitata ispirate proprio a David Bowie. Altre marche, altre collezioni si stanno dando da fare, anche la Rock and Roll of Fame di Cleveland parteciperà a queste celebrazioni per Bowie con un pop-up dedicato, attività per i fan e anche una mostra fotografica che includerà le immagini mai esposte prima. Di immagini ancora si parla, di fotografia, sarà al centro di Strange Fascination, questa mostra della Morrison Hotel Gallery in programma a febbraio nella Grande Mela, e anche West Hollywood, che riunirà foto celebre e materiali inediti che arrivano dagli archivi della galleria e del David Bowie Estate. Il progetto ripercorrerà poi 6 differenti epoche dell'artista, metterà in evidenza le sue trasformazioni continue, e non per altro David Bowie è diventata anche un'icona di stile tra musica, moda, arte e cultura. Tra le iniziative più ambiziose figura invece Bowie Breaking Glass, spettacolo sinfonico che unirà il dialogo e le registrazioni originali di Bowie, la sua voce, con l'universo musicale di Philip Glass attraverso cantanti, musicisti e orchestra. La produzione debutterà a Copenaghen nella primavera del prossimo anno. E poi continueranno anche le esperienze immersive di David Bowie You Are Not Alone, già presentata a Londra, con altre iniziative itineranti che porteranno in diverse città britanniche questa selezione di oggetti che arrivano dall'enorme archivio dell'artista. E poi Dulcis in Fundo, nel corso di questo 2026 e poi per tutto il prossimo anno sono attesi nuovi annunci, quindi state allerta, pubblicazioni, collaborazioni, iniziative dedicate a tutti i fan, trasformando quello che sarebbe stato l'ottantesimo compleanno dell'artista in una celebrazione globale doverosa. Arrivano Role Model.

High Hopes, la canzone di Role Model appena ascoltata su Milo 2000. Buon pomeriggio ancora, buon giovedì a tutti i nostri amici che ci scrivono anche dalla vicina Svizzera, come la nostra amica Patti che ci ha mandato un bel messaggio a diretta a radioblu.it raccontandoci il suo sereno pomeriggio con la compagnia della nostra musica, dei nostri contenuti. Grazie Patti ovviamente per quello che ci hai scritto. Continuate a scriverci ovviamente tutti voi. Ritorniamo alla musica italiana, lo facciamo con Ron insieme a Jackson Brown, e questa è Una città per cantare.

Vedete forse in un sorriso dentro al pianto che Gabbani aveva composto per l'album di Ornella dal titolo Unica. Viva la vita è anche una delle ultime due registrazioni realizzate da Ornella in studio. Vivere il mio concerto più bello conterrà 31 brani, tra cui due registrazioni inedite, 29 brani dal vivo, e a collaborare al progetto tanti musicisti e amici nella vita proprio di Ornella, come Calcutta con la Pesce, Daniele Di Bonaventura, Di Martino, Dito nella Piaga, Drusilla Foer, Elisa, Emma, Fiorella Mannoia, Francesco Gabbani, Gigi D'Alessio, Giuliano San Giorgi, li citiamo ovviamente tutti: Mahmood, Malika Ayane, Mario Lavezzi, Paolo Fresu e Patti Pravo.

Siamo così arrivati al momento dei saluti, grazie per essere stati con noi anche in questo giovedì pomeriggio. L'appuntamento con le parole si rinnova domani a partire dalle 15 fino alle 16:30 ovviamente. Vi auguro buon pomeriggio, vi lascio alle nostre news, soprattutto anche all'informazione, quella legata al territorio Parla. Ciao a tutti e a domani.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, a Foligno, Radio Gente Umbra. Davide Orfè è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica, bentrovati.
0: Con te parliamo delle sfide che attendono, insomma, o già sono in campo, per meglio dire, che attendono gli imprenditori, perché ovviamente il momento è critico, sappiamo tutti, il momento è critico per l'energia, però questo è un momento, ma al di là di questo da anni c'è in ballo la transizione energetica e poi da meno anni c'è in ballo l'intelligenza artificiale. David.
1: Sì, noi capiviamo in un momento in cui è appena stato rieletto Paolo Pazzica, presidente di Confindustria. Ecco, lui si trova proprio, come hai detto benissimo te, in un momento di profonda trasformazione e di crisi, mi viene da sottolineare, per le aziende, soprattutto quelle del nostro territorio, che è di fatto un'area interna. Per fortuna, ecco, siamo ricchi di aziende ad alto valore aggiunto, però chiaramente settori che producono bene, ma chiaramente capitano in un momento in cui produrre costa tanto e quindi le difficoltà non mancano. Quindi ecco, sì, ci troviamo proprio in un panorama un po' particolare, come ho detto prima, di grande difficoltà.
0: Allora, voi ovviamente l'avete intervistato, Paolo Pazzica, lo ripetiamo, è presidente di Confindustria Foligno, sentiamolo.
2: Sicuramente in questi due anni abbiamo avuto modo di affrontare insieme alcuni argomenti che sono un po' quelli generali dell'economia, riguardante sicuramente il mondo dell'energia per molte aziende, che naturalmente questo poi ha portato anche se alcuni magari non hanno questa problematica di essere energivori, però automaticamente le merci e quant'altro ha fatto salire i costi, e questo naturalmente tutti noi ne abbiamo purtroppo avuto visione di queste situazioni. La cosa con cui abbiamo cercato di operare, visto che è stato allargato anche a molte aziende del territorio, diciamo, questi due anni nel consiglio, è stata quella di fare un po' gruppo e cercare di condividere alcune esperienze, magari di quelle più grandi, che hanno saputo in qualche maniera trasmetterci come stavano affrontando le problematiche a livello internazionale e naturalmente nazionale.
0: Ecco, parliamo di trasformazione per le attività economiche dell'area, quindi del vostro territorio. Trasformazione che cosa significa? Cambiare, diciamo, proprio il prodotto, perché alcune cose non hanno più mercato e altre emergono, o significa altro?
1: In questo momento sicuramente trasformazione significa essere capaci di innovare e adattarsi, diciamo, alle necessità del mondo di oggi, che non è tanto, secondo me, cambiare il tipo di prodotto che si produce, perché per fortuna almeno non è questo il problema del nostro territorio, ma quanto più forse, diciamo, creare dei sistemi che permettano di abbattere magari il costo del lavoro, o comunque, diciamo, degli ostacoli che in questo momento creano, come ho detto prima, delle difficoltà importanti delle aziende. Ecco, più che sul prodotto finale, magari, ecco, nei metodi che permettono di arrivare al prodotto finale.
0: E adesso passiamo invece all'intelligenza artificiale, che ormai sappiamo è un dibattito quotidiano, a parte che ormai più che dibattito è una realtà, perché ha invaso, si è impadronita di tutti gli strumenti con cui lavoriamo, se non altro a nostra insaputa all'inizio. Adesso ci accorgiamo che invece del motore di ricerca tradizionale appare l'intelligenza artificiale. Per le industrie, per le imprese, è un ostacolo o è una possibilità?
1: Sicuramente una possibilità, anche nel senso che ho descritto prima, ecco, l'abbattere il costo del lavoro può essere una prospettiva. Chiaramente bisogna essere capaci di declinare l'intelligenza artificiale in questo senso, e credo che appunto la sfida principale sia proprio questa per le imprese.
0: Dall'altra parte, di non togliere poi i posti di lavoro, perché tu sai,
1: certo,
0: che nel
1: chiaramente
0: dibattito
1: bisogna che sia sostenibile questo cambiamento,
0: c'è anche questo,
1: si rischia di fare un impiastro abbastanza grande, mi verrebbe da dire.
0: E allora sentiamolo ancora Bazzica.
2: Che cosa fare? Di nascondo che io non ce l'ho la soluzione. Sicuramente il futuro delle nostre aziende cammina sull'innovazione, sull'intelligenza artificiale, di tutto ciò che naturalmente ci permette di crescere, di ottimizzare il nostro lavoro, forse anche in qualche maniera di recuperare dei costi. Adesso io non so bene, non so come, perché ogni azienda poi la deve vedere nel suo ambito, però la vediamo che va cavalcata, non è che possiamo starne fuori assolutamente, insomma. Così come la ricerca di nuove esperienze tecnologiche, no? Oggi si parla molto dei robot che sono a supporto delle linee di montaggio, piuttosto che su alcune tipologie di lavori, no? Dove ci sono magari anche dei pericoli, no? Eccetera. Queste vanno comunque valutate, perché se vogliamo essere competitivi dobbiamo comunque affrontare questi argomenti.
0: Che poi ci pensavo, Davide, lui ha nominato la robotica. Se ci pensi, magari insomma tu all'inizio insomma eri più giovane, ma insomma già da tanti anni, se pensiamo alle catene di montaggio delle automobili, è stato lì che sono state introdotte le tecnologie e i metodi meccanici. In fondo la robotica è un passo in avanti, che però è su questa linea, no? Sono entrate in fabbrica le macchine, all'inizio c'è stata proprio una rivolta, c'è stato il luddismo in Gran Bretagna, perché si è stravolto tutto. Forse adesso questo stravolgimento così grosso non c'è. Che pensi?
1: Sì, sicuramente viviamo in un mondo in cui forse siamo, passami il termine, un po' abituati, ci siamo un po' cresciuti, mi viene da dire. Sì. Quindi sicuramente non si tratta di una rivoluzione copernicana. Come hai giustamente sottolineato prima, l'auspicio è che questi cambiamenti, queste innovazioni, appunto, che siano robotica, intelligenza artificiale, possano appunto essere sostenibili, per non creare appunto problemi come quelli che si sono, diciamo, tradotti nell'utismo, che hanno fondamentalmente più
0: sostituito
1: che risolto
0: la
1: un
0: macchina,
1: problema ai lavoratori,
0: certo.
1: Glielo hanno creato, magari, certo. Hanno massimizzato i profitti, ma hanno diciamo annientato il lavoro delle persone. Certo, quella sicuramente non è la direzione in cui bisogna andare, quindi sicuramente è un tema molto complesso anche per questo motivo.
0: Anche per questo, infatti, io ai presidenti di Confindustria però gli chiederei proprio questo, cioè nel momento in cui tu usi tutta la tecnologia, chiamala come ti pare, la robotica, intelligenza artificiale come strumento, allora questi non sostituiranno gli esseri umani, no? Al limite in un numero indifferente, diciamo così. Ma se invece tu pensi sempre solo al massimo profitto, allora io a loro glielo chiederei, però, perché sono sempre tutti bravi, no?
1: Sì, sì, è chiaro che sì, come si dice, diciamo un po' a fare i conti senza l'oste, no? È come dire sì, noi pensiamo
0: nel senso,
1: al profitto.
0: Esatto. Dico, voi pensate alle sfide, a fare il meglio del meglio del meglio, dico sì, però poi queste sfide come si coniugano, no? Con l'occupazione delle persone, anche la specializzazione, adesso non so. Comunque glielo chiederemo nella prossima intervista, David.
1: Assolutamente sì. Raccolgo il tuo spunto, assolutamente.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E noi adesso andiamo a Saronno, Radio Orizzonti in Blu, siamo collegati con Massimo Tallarini e tra poco ci raggiungerà l'altro ospite. Massimo, buon pomeriggio.
3: Buongiorno a voi tutti, carissimi, buon pomeriggio.
0: Allora, di cosa parliamo con te?
3: Oggi parliamo di un'iniziativa che coinvolgerà nei prossimi giorni la città di Saronno per una quindicina di giorni, è la rassegna di ciclismo sportivo intitolata 120 foglie morte, che va a celebrare i 120 anni del Giro di Lombardia, dove la città di Saronno si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico per le due ruote, con l'anteprima in Piazza Libertà, la piazza centrale, il giorno del Giro di Lombardia, sabato prossimo, quando sarà presente in piazza il motorhome ufficiale della Hawaii Team Emirates, quella di Pogacar per intenderci, insieme all'allestimento di vetrine tematiche di molti commercianti che metteranno proprio in mostra alcune biciclette vintage. E io dico, perché proprio Emirates Team ha scelto Saronno? Perché c'è il progetto da parte della Emirates Team di Pogacar di fare di Saronno la location centrale per portare in Italia l'università del ciclismo, un'opportunità di sviluppo lavorativo,
0: allora,
3: non indifferente.
0: Allora adesso che cos'è, cosa sarà, cosa sarebbe l'università, lo chiediamo all'altro ospite che ora ci ha raggiunto, Ale Galli, che è responsabile comunicazione Saronno Città dei Beni Comuni, che ha organizzato l'evento. Buon pomeriggio.
4: Sì. Buon pomeriggio a voi, intanto grazie di avermi invitato.
0: Allora cosa sarebbe questa università che Emirates vorrebbe portare?
4: Il progetto che c'è, diciamo, sulla città di Saronno è piuttosto articolato. La presenza dell'Hub internazionale di Team Emirates è solo una parte di questo progetto. Team Emirates, come chi segue il ciclismo sa, è in questo momento la squadra di ciclismo più importante del mondo. Loro porteranno il loro servizio, vorrebbero portare insomma il loro servizio corsa, cioè tutta l'attività di organizzazione delle squadre per andare poi in giro per il mondo a competere, in un centro multifunzionale che prevede, come diceva Massimo, anche questa università del ciclismo, ovvero un luogo dove le persone possono studiare per lavorare all'interno del ciclismo in maniera professionale ad alto livello, ma anche una galleria del vento, uno studio di ricerca per medicina sportiva, insomma tante altre attività, quindi
0: collegate
4: di un progetto polifunzionale sul ciclismo rivolto anche alla città. E all'interno del progetto poi ci sono tante altre cose, però il nostro evento 120 foglie morte nasce con il focus proprio sul tema della bicicletta, perché è dedicato alle 120 edizioni del Giro di Lombardia.
0: Beh, adesso la bicicletta va molto di moda, cioè nel senso attira molto, perché adesso le ciclabili, la bicicletta, no, lo spostarsi green, quindi forse ha un appeal anche differente da quello di anni fa, che era solo proprio mirato allo sport o alla corsa ciclistica,
4: certo,
0: professionista.
4: Sì. Ma allora, oggi sicuramente la mobilità nelle città è molto cambiata, ma la bicicletta anche in maniera un po' conflittuale, no? Per poi sappiamo che
0: lo sappiamo,
4: punto di vista un po' diversi, sta entrando molto di più nella quotidianità delle persone. Io devo dire che qua a Saronno, in seguito a questa iniziativa, abbiamo trovato veramente l'aiuto di tantissime realtà. Sono appena tornato da fotografare le vetrine dei commercianti saronnesi, che grazie a Concommercio Saronno abbiamo fatto una città che parla di questo evento, no? Ognuno ha fatto la sua vetrina con la bicicletta allestita, e questa cosa è stata fatta con grande entusiasmo, ma sono state anche tante altre realtà che ci hanno aiutato, le associazioni del territorio che ci hanno aiutato per la mostra, no? L'amministrazione, la fondazione di Varese, Welcome, che ha tutto un progetto sul cicloturismo nella provincia di Varese. Quindi oggi, secondo me, la bicicletta è un'energia, no? Che attraversa la società.
0: Non
4: è solamente un mezzo di trasporto.
0: Certo, e non solamente appunto una cosa da Giro d'Italia, insomma, per capirci.
4: Sì. Ma questa è una vocazione, come dire, che nel passato era molto forte, no? Nei primi anni, nel Novecento, nei primi decenni, fino all'arrivo dell'automobile, la bicicletta è stato proprio anche un veicolo
0: diffuso,
4: di emancipazione popolare, di emancipazione anche della donna, no? Perché le persone potevano poi muoversi liberamente. E quindi
0: si è persa, però stiamo parlando di alcune zone d'Italia, no? Dove era anche città di pianura, perché per esempio già da noi qui nel centro Italia la bicicletta non aveva questa diffusione. Certamente prima delle macchine le persone che non avevano le possibilità, e che erano tantissime, usavano la bici. Però ho l'impressione che pianura padana, insomma, lì si usava molto molto di più. Si usa ancora molto molto di più.
4: C'era tutto un filone del biciclette dei mestieri, no? Per esempio. Noi però nel nostro evento, che si chiama appunto 120 foglie morte, perché il Giro di Lombardia è la classica delle foglie morte, no? Perché è l'ultima gara della stagione,
0: si fa
4: in autunno. Oggi la chiameremo la classica del fogliage.
0: Del fogliage, è vero. Infatti dicevo, ma sto foglie morte, dico, è brutto pure, perché invece
4: è
0: il fogliage.
4: È un trick, no? Capisce, gli altri sono incuriositi.
0: E gli altri sono incuriositi. Noi ci dobbiamo lasciare perché il tempo è volato. Massimo non ha detto neanche una parola.
4: Mi dispiace per lui.
0: La prossima settimana, no, la colpa è la mia. La prossima settimana parla solo lui. Allora,
4: d'accordo.
0: Massimo, grazie.
1: Grazie, ciao.
0: È vero, la prossima settimana parli solo tu, è una promessa.
1: Grazie a voi. Promesso, minaccia, non so mai.
0: Ale Galli, grazie.
4: Grazie a voi. Buongiorno, saluto a casa.
0: E noi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi, Enrica Lattanzi. Buon pomeriggio. Ah no, scusate, la sta chiamando. Allora, 80 anni fa moriva Achille Grande, di questo parliamo adesso con Enrica. Comasco è stato un sindacalista, un politico, è stato protagonista della ricostruzione democratica del paese, è stato anche per pochi mesi vicepresidente della Costituente e nel 1944 ha fondato le ACLI, Associazione Cattolica Lavoratori Italiani, un'associazione che ha avuto una grossa importanza per il nostro paese. Enrica, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te Federica, ben ritrovata insieme a tutti gli amici che ci stanno seguendo.
0: Allora, dobbiamo andare di corsa perché il tempo qua oggi è volato. Ho fatto già la presentazione di Achille Grandi e vogliamo sentire intanto Marina Consonno, poi parliamo io e te. Allora, Marina Consonno è presidente delle ACLI di Como, sentiamola.
6: Grandi è stato tra i padri del sindacalismo libero e cattolico, attivo nel mondo del lavoro, e il suo impegno ci consegna innanzitutto una preoccupazione che possiamo vedere oggi, che è quella dell'indebolimento, dell'assenza della partecipazione collettiva anche nel mondo del lavoro, con il rischio di una tecnocrazia che avanza, che è distante un po' dai bisogni reali delle persone, per cui questo individualismo e frammentazione del sociale sono quei temi che lui ha sempre combattuto. Possiamo dire che gran parte delle tutele del lavoro che oggi diamo per scontate nascono dal sacrificio di persone come lui, che hanno pagato a caro prezzo con la clandestinità anche durante il fascismo, e per la difesa della dignità dei lavoratori. Per cui oggi il suo impegno ha un significato di valore della libertà e dei diritti di cui godiamo. Il bisogno di lavoro dignitoso, di giustizia e di comunità è un insegnamento prezioso in un mondo oggi spesso troppo polarizzato.
0: Ci vorrebbe oggi persone come Achille Grandi. Quando verrà ricordato, Enrica?
5: Allora, in questi giorni sono state fatte una serie di iniziative qua a Como che culmineranno il 18 di novembre a Roma, a Montecitorio, con una grande giornata di studio che tra gli altri vedrà la presenza anche del presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi.
0: Bene, allora sentiamo, anche perché queste persone che ha intervistato lo ricordano molto bene, c'è il presidente della Fondazione Achille Grandi, Antonio Russo, sentiamolo.
7: Questo è il tratto distintivo dell'impegno di Achille Grandi. Egli ha sempre lottato affinché la dignità di ogni persona, di ogni donna, di ogni uomo venisse rispettata. Ha conosciuto il lavoro minorile a 11 anni in tipografia, ha conosciuto l'assenza di protezione sociale, si è trattata di una vera e propria lotta affinché nessun altro venisse costretto a quelle condizioni. È un uomo che in nome di questo obiettivo pensa, immagina, costruisce. Il tempo che viviamo è un tempo nel quale il lavoro torna a frammentarsi, è diverso, servono categorie differenti, paradigmi differenti per capirlo, le nuove professioni, il lavoro delle piattaforme, no? Le trasformazioni tecnologiche, cosa voglia dire oggi discutere di lavoro quando l'intelligenza artificiale avanza, no? Queste sono le domande che oggi ci pone, e cioè come si costruisce solidarietà fra i lavoratori che rischiano oggi di non riconoscersi più parte della stessa comunità. Quel grande movimento dei lavoratori rischia di sgretolarsi. Ecco la domanda, io credo che forse oggi porrebbe a tutti quanti noi, e per la quale continuerebbe ad impegnarsi, e come facciamo a ricostruire una comunità di lavoratori e di lavoratrici che si riconoscono e insieme provano a costruire delle regole che preservino la dignità di ogni essere umano.
0: È ineccepibile l'analisi di Russo, perché lo vediamo poi Enrica, cioè il sindacato ormai diciamo non ha più quell'incisività di una volta.
5: Certo, perché ora sia Consonno che Russo hanno messo in evidenza quello che è il problema appunto della frammentazione, della spersonalizzazione, cioè pensiamo anche alla comodità certamente del lavoro agile, ma quanto individualismo ulteriormente esaspera, no? Quindi sicuramente è un'analisi molto interessante, ci fa capire come questi grandi padri fondatori dell'Italia continuino ancora oggi a parlarci.
0: Lui parlava dell'individualismo, abbiamo un minuto, ce lo prendiamo,
5: okay,
0: Enrica.
5: Parlava, ce lo prendiamo,
0: sì, ce lo possiamo prendere. Un individualismo, cioè il lavoro sempre più frammentato, le sfide oggi, ne parlavamo anche all'inizio con Foligno, dalla Confindustria, dell'intelligenza artificiale. Però perché siamo arrivati così? Cioè, perché non si può ricreare una comunità? In fondo potrebbero essere degli strumenti quelli che abbiamo citato, le sfide, voglio dire, tecnologiche.
5: Beh, sicuramente già il fatto di non essersi dimenticati di persone come Achille Grandi e con lui anche di altri, ecco, diciamo che è già un germe positivo, perché il parlarne, il fare tornare di attualità e soprattutto il riuscire ad attualizzare quelli che sono dei valori universali sono sicuramente un punto di partenza fondamentale. Ce lo diceva anche Emiliano Manfredonia, che abbiamo avuto modo di parlare anche con lui nel corso di queste iniziative che sono state fatte a Como. Lui è il presidente nazionale delle ACLI, che insomma c'è un impegno per la ricostruzione democratica del paese, ecco, ci auguriamo che questo sia sempre valido.
0: Sì, lo speriamo, forse possiamo anche contribuire tutti quanti, ed è veramente una bella figura, una bella persona. 18 novembre a Roma, a Montecitorio, ma poi magari lo ricorderemo insieme. Enrica, grazie per essere stata con noi.
5: Grazie a te Federica, alla prossima puntata.
0: Noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante.
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22 su In Blu 2000.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto, Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle 8.

0: 50 anni. Nel 1900.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono, con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere al centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere tutto, anche i parlamentari, ha commentato la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro la legge truffa. La guerra in Ucraina, a Kramatorsk si aggrava il bilancio delle vittime del raid russo contro un autobus, 30 morti. A Kiev un altro raid ha colpito un edificio causando 3 vittime, altri raid ucraini contro infrastrutture russe. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiani, secondo cui la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. In un'auto vicino a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nell'area industriale di Prata di Principato Ultra, nella Velinese, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. È morto sul colpo. Questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano l'arcivescovo Monsignor Delpini ha celebrato la messa in suffragio delle 118 vittime della strage di Linate avvenuta 25 anni fa.
3: 118 alberi, il Bosco dei Faggi ricorda a Milano le vittime del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana 25 anni fa, alle 8:10 del mattino all'aeroporto di Linate. Un Cessna privato entrò per errore nella pista di decollo e si scontrò con un aereo passeggeri della compagnia di bandiera svedese, facendolo schiantare contro un edificio per lo smistamento bagagli. Ci fu un unico sopravvissuto. Fra le cause della tragedia, la segnaletica aeroportuale non chiara, la bassa visibilità, gli scarsi sistemi di gestione del traffico al suolo e il sistema radar di terra che non era operativo. Il processo iniziò nel novembre 2002 con 11 persone tra dirigenti e dipendenti di ENAV, ENAC e SEA rinviate a giudizio con accuse di disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel febbraio 2008 la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello con le condanne da 6 anni a 6 mesi a 3 anni per 5 imputati. Antonella Mito, la linea allo studio.
2: Infine, la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice, nata nel 1950 a Toronto, in Canada, è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. È professoressa di lettere classiche ed è esperta in particolare di autori greci come Saffo ed Euripide. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
6: Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata. La cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prenderci

Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
7: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3% il secondo, 4% il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale su bancamacerata.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
9: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: In blu 2000 news.
1: La Camera dà la via libera alla legge elettorale, 227 sì, maggioranza compatta, la Premier è soddisfatta, l'opposizione attacca, è una legge truffa. La guerra in Ucraina, strage a Kramatorsk, almeno 30 i morti per un raid russo su due autobus, tra le vittime anche a Kiev. Non si fermano le manifestazioni degli studenti in Francia, a Parigi barricate e cassonetti a fuoco vicino all'università Pantheon Assas, scontri con la polizia. Nobel della letteratura Dan Carson, poetessa e saggista, insegna lettere classiche, nella sua opera mescola poesia, prosa e teatro, è canadese. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito dai titoli, la Camera ha dato via libera alla nuova legge elettorale, 227 i sì. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
3: Via libera all'ultimo atto della legge elettorale, la maggioranza compatta supera indenne la prova del voto segreto sul provvedimento nella sua interezza. Esulta la Presidente del Consiglio Meloni, è una scelta a favore degli italiani. In aula, in un clima di pura contrapposizione dei banchi della maggioranza, strettamente controllati per evitare possibili defezioni nel voto, si parla dell'avvento della Terza Repubblica. Così Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Tra pochi minuti, se sarà approvata questa legge, l'Italia entrerà nella Terza Repubblica.
3: Le opposizioni ribattono con la protesta, in aula esposti cartelli su cui scritto Meloni, la legge truffa. Così la segretaria del PD Elly Schlein.
5: E allora cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
3: Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ma quali sono le novità contenute in questa nuova legge elettorale? Federico Plotti.
6: L'approvazione definitiva alla Camera segna la nascita della nuova legge elettorale destinata a ridisegnare le regole politiche e l'assetto delle future maggioranze di governo. Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto, caratterizzato da un premio di maggioranza. Il cuore della nuova legge è proprio il premio di maggioranza, pensato per garantire la stabilità, ma vincolato a una regola ferrea, il 42% dei voti, che concederà 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per la lista o la coalizione vincente. I capilista restano scelti dai partiti e non soggetti al voto di preferenza, con l'elettore che potrà però esprimere fino a 3 voti a partire dal secondo candidato della lista, che sarà composta da soli 6 nomi in totale. Inoltre, tra le altre novità, le liste si articoleranno su vari collegi plurinominali. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Intanto nel 2025 la spesa media mensile per consumi delle famiglie è stata pari a 2.782 euro, stabile rispetto al 2024. Giuseppe Caporaso.
7: La spesa media mensile per i consumi delle famiglie italiane è stata pari nel 2025 a 2.782 euro e risulta stabile rispetto al 2024, quando è stata di 2.755 euro. E quanto emerge dal report dell'Istat sui consumi? Se guardiamo lungo la penisola, i livelli di spesa più elevati, superiori alla media nazionale, si registrano nel nord-est, nel centro e nel nord-ovest, mentre sono più bassi nelle isole e nel mezzogiorno d'Italia. La spesa cresce in modo significativo, sottolinea il report, per le persone sole, soprattutto se anziane. Per il Codacons, gli italiani anche nel 2025 hanno continuato a tagliare la spesa alimentare. Una famiglia su tre ha ridotto sia la quantità che la qualità del cibo acquistato, e sono cambiati anche i comportamenti di acquisto nel settore dei viaggi, nella spesa per il carburante, oltre al taglio nella sanità. Per Assoutenti il carrello della spesa appare sempre più vuoto, e per l'Unione Nazionale Consumatori la spesa delle famiglie cala in termini reali. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo pagina, apriamo quella degli esteri. La guerra in Ucraina, violento attacco russo su Kramatorsk, colpiti due autobus, più di 30 i civili uccisi. Marco Burini.
8: Stamattina a Kramatorsk, nella regione occupata di Donetsk, una bomba planante, difficile da intercettare, ha centrato due autobus. Almeno 33 morti e una ventina di feriti. I centri abitati ucraini sono nel mirino di Mosca. Scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche. I civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali. Zelensky promette di rispondere alla strage di Kramatorsk, che punzecchia l'alleato americano, dopo che il segretario di Stato Rubio ha ammesso lo stallo nei negoziati e il rischio di un allargamento del conflitto. Dateci il controllo dei cieli e vedrete che Putin si siederà a un tavolo a negoziare. Il presidente ucraino ha chiesto a Washington di usare Starlink, la rete di satelliti di Musk, sul territorio russo, ricordando che con l'Iran ha funzionato. Visitando con il ministro degli esteri britannico Miliband Priluki, dove ieri un raid russo ha ucciso 22 persone, Zelensky ha detto che domani e sabato i negoziatori ucraini si vedranno con quelli americani. L'obiettivo è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia della Russia. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il giorno dopo le tante manifestazioni di ieri per ricordare l'attacco terroristico di Hamas, oggi è crisi diplomatica tra Israele e Regno Unito. La corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
9: Da questa mattina all'alba lo storico consolato britannico a Gerusalemme Est per le autorità israeliane non esiste più, le insegne sono state rimosse, non la bandiera perché l'edificio appartiene al Regno Unito, e l'epilogo dello scontro diplomatico tra i due paesi. Non volevamo arrivare a questo punto, ma le azioni del governo britannico ci hanno portato qui, anche se il dialogo rimane aperto, ha comunicato stamattina il ministro degli esteri israeliano Saar, che ha reso esecutiva la contromisura in risposta alle sanzioni imposte da Londra contro gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi. 19 diplomati britannici devono fare le valigie, console generale compresa. A Gerusalemme resteranno solo 7 diplomatici con operatività ridotta nell'edificio che da oggi si chiama Missione del Regno Unito. Londra al momento ingoia l'amaro boccone, ma promette battaglia perché Israele non ha il diritto di chiudere la sede consolare a Gerusalemme Est, territorio occupato secondo il diritto internazionale. Per questo il Regno Unito, come in tanti altri paesi che non riconoscono Gerusalemme capitale, Italia compresa, hanno l'ambasciata Tel Aviv e il consolato che si occupa dei palestinesi a Gerusalemme. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Non si fermano in Francia le manifestazioni degli studenti, la protesta continuerà finché sul tavolo non ci saranno 10 miliardi per la scuola, così Sabrina Carbac, portavoce dell'Union Étudiante. Antonio Soviero.
10: Momenti di tensione a Parigi, poliziotti antisommossa provano a forzare il blocco degli studenti in una strada della capitale francese. Un agente usa uno spray urticante. È il quarto giorno consecutivo di proteste di massa, la terza settimana da settembre, contro i tagli all'istruzione nella finanziaria, con le scuole fatiscenti e la carenza di insegnanti. Accanto ai ragazzi delle superiori, oggi sfilano anche i genitori, oltre ai sindacati dei lavoratori. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, ribadisce una rappresentante degli studenti. Dopo il ferimento alla mano di un ragazzo, il governo ordina la sospensione dell'uso delle granate stordenti e promette un piano d'urgenza per aumentare il numero dei docenti. Oggi chiuse per i blocchi 375 scuole. A fine giornata i giovani manifestanti assaltano simbolicamente Piazza della Bastiglia. Caos continua in Francia. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, continua a crescere il numero di vittime sul lavoro. Nella sola giornata di oggi si contano 3 morti bianche. Antonella Mazzateruelli.
11: L'ultima morte bianca è un magazziniere di appena 25 anni, deceduto la notte scorsa per un malore durante il turno di lavoro nello stabilimento Amazon di Sette Camini, nella periferia orientale di Roma. In una nota i sindacati confederali pretendono che si faccia piena luce sull'accaduto, sull'organizzazione, sul rispetto delle procedure di sicurezza e sui ritmi operativi, e chiedono alla magistratura di accertare ogni singola responsabilità. Le indagini sono affidate alla polizia. Sempre a Sette Camini gli agenti stanno pure ricostruendo quanto avvenuto stamattina verso le 11 in un'officina. Un meccanico impegnato nella riparazione di un camion è morto in seguito all'esplosione di un soffietto pneumatico del mezzo pesante. Non sono state rese note l'identità né l'età della vittima. Aveva invece 55 anni l'operaio del Salernitano, caduto dal tetto di un capannone di un'azienda nei pressi di Avellino mentre stava smontando dei pannelli solari. L'uomo, che secondo una prima ricostruzione dei carabinieri è precipitato da un'altezza di 10 metri, è morto sul colpo. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: È iniziata da pochi minuti la messa nella Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV, per l'inaugurazione dell'anno accademico delle Università Pontificie. La messa è trasmessa in diretta su TV 2000 al canale 28 del digitale terrestre e sull'app Play 2000. Il beato Rosario Livatino è stato dichiarato dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti patrono dei magistrati italiani. Luigi Ferraiuolo.
12: Livatino ha saputo testimoniare che l'esercizio della giurisdizione è prima di tutto, spiega il presidente dell'ANM Giuseppe Tango, un atto di grande responsabilità umana, etica e morale. Piero Nava, il testimone cruciale del processo che assistette all'omicidio e che oggi vive protetto, si è profondamente emozionato alla notizia della nomina del giudice ragazzino a patrono dei magistrati italiani. Gioia anche per Enza Rando, avvocato che ha seguito molti testimoni di giustizia, tra cui lo stesso Nava, e che ha conosciuto i genitori del giovane magistrato ucciso a 38 anni. Rosario Livatino fu ucciso il 21 settembre 1990 dalla Stidda, organizzazione antagonista di Cosa Nostra. Ieri sera è stato nominato patrono dei giudici italiani dal Dicastero Vaticano per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, su richiesta del cardinale Matteo Zuppi, presidente dei vescovi italiani. Livatino, nel suo servizio alla collettività, ha detto Zuppi, è stato capace di contemperare la verità con la carità, la scienza giuridica con l'etica cristiana. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: È stato assegnato oggi il Nobel della letteratura alla canadese Anne Carlson, 76 anni, poetessa e saggista, insegna lettere classiche e nella sua opera mescola poesia, prosa e teatro. Elena Seno.
13: La sorpresa è stata grande per Anne Carlson, poetessa canadese insignita oggi del premio Nobel per la letteratura. A darle la notizia al telefono la segretaria permanente dell'Accademia di Svezia Ingrid Kalberg, che in conferenza stampa ha riferito l'emozione manifestata da Anne Carlson. È riuscita quasi solo a dire di trovarsi in Islanda, intenta ad ascoltare il vento. Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carlson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo, grazie a un insegnante di latino, radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri, tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua, data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carlson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Diamo uno sguardo alla chiusura della borsa di Milano, seduta chiaramente negativa per Piazza Affari, dove l'indice FTSE MIB ha concluso ribasso dell'1,35% a 49.297 punti. Debole anche le altre borse europee, per esempio Francoforte ha chiuso meno 1,2%, Parigi meno 0,5%, Madrid meno 1%, Amsterdam in lieve rialzo. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedè in regia, un augurio di buon proseguimento di serata.

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prendere

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Una sola parola, scritta al momento sbagliato, può cambiare il corso di una storia intera. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, buon inizio settimana da Antonio Torretti. La parola di oggi è compromettente. Compromettente è un aggettivo che raramente si usa a cuor leggero. Descrive qualcosa che una volta scoperto mette in difficoltà chi lo ha detto, scritto o fatto. Può essere una lettera dimenticata in un cassetto, una fotografia conservata per sbaglio, una frase pronunciata senza pensare a chi avrebbe potuto ascoltarla. Non riguarda sempre colpe gravi, a volte basta un'incoerenza, un dettaglio che contraddice la versione ufficiale dei fatti per rendere compromettente anche la cosa più piccola. C'è qualcosa di affascinante dal punto di vista narrativo in questa parola. Ogni storia che si rispetti nasconde almeno un elemento compromettente, destinato prima o poi a venire a galla. È il meccanismo su cui si reggono intrecci, segreti di famiglia, trame intere, non ciò che accade, ma ciò che qualcuno ha cercato di non far sapere.

0: doveva emergere. A chi custodisce un segreto pesante, prima o poi, in un modo o nell'altro, trova sempre la sua uscita. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con una nuova parola.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Che valore dai

0: chi ti prepara alle sfide del domani. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Riapre il Duomo di San Catervo a Tolentino venerdì 16 ottobre, dopo i lavori di restauro seguiti al sisma del 2016. La diocesi di Macerata rende nota la data dell'inaugurazione in vista della festa patronale dedicata al santo. Tre gli appuntamenti previsti. Il 16 ottobre alle ore 18, taglio del nastro insieme alle autorità. Alle 18.30, celebrazione della Santa Messa per la riapertura al culto, presieduta dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Il 17 ottobre, giorno del Santo Patrono, celebrazione eucaristica alla presenza del Vescovo Marconi, alle 18, e a seguire processione solenne con la reliquia di San Catervo per le vie della città. Infine, sabato 7 novembre alle ore 17, conferenza di presentazione dei lavori architettonici e di restauro, strutturali ed impiantistici a cura dei progettisti e delle imprese curatrici. La riapertura del Duomo di San Catervo costituisce una bella tappa ed importante di questa impegnativa ricostruzione, ha sottolineato Monsignor Marconi. Siamo vicini al decennale del sisma e avercela fatta è un motivo di gratitudine, ma anche di orgoglio nei confronti di tutti coloro, e sono tanti, che in mille modi hanno contribuito a questo significativo risultato. Sequestrati 2,4 kg di cocaina ed arrestato un cittadino albanese di 36 anni. È risultato di un'accurata attività investigativa e di un mirato servizio di appostamento e controllo dei carabinieri recanati. I militari si sono recati in una casa, attualmente in fase di ristrutturazione, nelle vicinanze dell'ospedale, simulando interesse per la sua locazione. Una volta all'interno della struttura è scattato il blitz con la perquisizione che ha consentito di rinvenire e sequestrare l'ingente quantitativo di droga, parte della quale era già suddivisa in dosi, oltre a numerosi bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. È quindi scattato l'arresto di un cittadino albanese di 36 anni, residente nella cittadina leopardiana, già noto alle forze dell'ordine. Nuovi spazi tornano a vivere nel cuore di Camerino e diventano luoghi dedicati alla formazione avanzata, alla ricerca, ai servizi e all'accoglienza della comunità universitaria. L'Università di Camerino ha inaugurato ieri il Polo Santa Caterina e Palazzo Ribechi, due nuove sedi che arricchiscono e rafforzano il patrimonio dell'Ateneo nella città, ristrutturate grazie ai fondi dei finanziamenti per la ricostruzione post-sisma 2016. Il Polo Santa Caterina ospiterà la nuova sede della Scuola di Specializzazione di Farmacia Ospedaliera della International School of Advanced Studies, Scuola di Dottorato e della Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani. Oltre alla Biblioteca di Scienze e l'area biblioteche, internazionalizzazione della didattica e formazione avanzata. Una concentrazione di attività e servizi che fa del nuovo polo un luogo destinato a diventare un punto di riferimento per la formazione post lauream e dottorale. Inaugurato anche Palazzo Ribechi, che ospiterà una foresteria Unicam, ampliando così gli spazi destinati all'accoglienza. Contro il caro carburanti che sta mettendo sotto pressione le aziende agricole, Coldiretti Marche ha scritto alla Regione per ottenere un abbattimento del costo al litro che si andrebbe ad aggiungere agli strumenti già vigenti a livello nazionale. Dall'inizio della guerra in Iran, il prezzo del gasolio agricolo è passato da circa 85 centesimi fino a punto di 1,75 euro, con pesanti ripercussioni sui costi di produzione. La nuova richiesta è rivolta alla Regione Marche, uno stanziamento importante in grado di alleggerire il costo al litro del gasolio agricolo acquistato dalle aziende. Un intervento sulla scia di quanto già fatto, con modalità e risorse differenti da altre regioni, come Lazio, Sardegna e Sicilia. L'obiettivo è sommare questo sostegno alle altre misure già messe in campo e riportare così il costo effettivamente sostenuto dagli agricoltori verso la soglia di un euro al litro. I carabinieri della sezione radiomobile di Tolentino hanno denunciato un quarantenne residente a Macerata per aver provocato un incidente stradale dopo aver assunto sostanze stupefacenti. I fatti si sono verificati lo scorso 20 agosto a Sarnano, lungo la strada provinciale 78. L'uomo, alla guida del proprio motociclo, ha tamponato il veicolo che lo precedeva, causando un incidente stradale con feriti. A seguito dell'incidente è stato trasportato presso l'ospedale Torretta di Ancona, dove è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici che hanno dato esito positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi. I militari gli hanno sequestrato il motociclo e ritirato la patente di guida. Ripe San Ginesio si prepara a vivere una giornata dedicata all'artiturismo, un nuovo modello di accoglienza che mette al centro le botteghe artigiane. L'appuntamento è per domenica 18 ottobre con l'iniziativa Vivi l'artiturismo. Dalle 9.30 spazio al tour delle botteghe e laboratori per scoprire da vicino mestieri e tradizioni del borgo. A mezzogiorno sarà invece protagonista la gastronomia con un pranzo degustazione insieme ai produttori locali. Nel pomeriggio saranno presentati nuovi pacchetti turistici dedicati all'artiturismo, pensati anche per destagionalizzare le presenze. Ai nostri microfoni Giampiero Feliciotti, presidente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri.
2: Ripe San Ginesio è il primo borgo riconosciuto come artiturismo e qui bisogna sottolineare la lungimiranza di Confartigianato Impresa, che ha voluto mettere una sottolineatura forte su quelle che sono le nostre tradizioni, il valore delle mani dell'uomo e tutte le cose che ci hanno portato a questo benessere. Pertanto è con viva soddisfazione che l'Unione Montana dei Monti Azzurri, di cui Ripe San Ginesio fa parte, sta collaborando e partecipando affinché si possa dare una risonanza di carattere nazionale a questo stile di vita, unitamente a tante altre iniziative che stiamo portando avanti come Unione dei 15 Comuni, specialmente quelle rivolte ad un turismo lento, agli impegni sulle ciclovie, le ippovie e la valorizzazione della rete museale di tutti i nostri tesori.
3: Semi, antiche varietà agrarie, frutti che ancora oggi vengono coltivati e custoditi con cura. A Villa Spada di Treia questo patrimonio è protagonista da oggi a domenica 10 ottobre tra mostre, prodotti, incontri e attività per il pubblico. È FISIS, l'appuntamento dedicato alla biodiversità agraria che porta a Treia i custodi di antiche varietà insieme a scuole, ricercatori e realtà del territorio. Il punto di partenza non poteva che essere l'antico orto dei frati di Villa Spada, l'Orto Pomario, uno spazio che conserva ancora oggi varietà e semi antichi. Tra i vari appuntamenti segnaliamo sabato 10 ottobre la riunione annuale dei custodi della biodiversità agraria, mentre dalle 15 alle 21 Villa Spada aprirà al pubblico con un programma che permetterà di conoscere i prodotti e chi li coltiva e li conserva. L'amministrazione comunale di Macerata, per limitare i disagi dell'utenza nel periodo di lavori di sostituzione degli ascensori del parcheggio del centro storico, ha predisposto in collaborazione con APM misure di mobilità, assistenza e informazione. Dal 5 ottobre è attivo un servizio di navetta sostitutiva degli ascensori, dal lunedì al sabato, dalle 15.30 alle 20. Le corse sono effettuate in presenza di utenti a bordo ogni 10 minuti. La partenza è fissata ai giardini Diaz, all'uscita del tunnel pedonale e l'arrivo in piazza Oberdan. Non sono previste fermate intermedie lungo il percorso. La prossima settimana il servizio sarà integrato con corse anche al mattino. Nei prossimi giorni inizierà la distribuzione di un depliant informativo con una cartina di Macerata con l'indicazione dei diversi percorsi pedonali alternativi per raggiungere il centro storico, oltre alle informazioni sul servizio di navetta, sui parcheggi e sulle altre misure adottate durante il periodo dei lavori. Si ricorda che la domenica la sosta nei parcheggi APM in struttura è gratuita. Dopo l'inaugurazione di ieri, Overtime Festival prosegue oggi con tanti eventi. Segnaliamo alle 18.45 all'Overtime Arena di Piazza Battisti, dove l'ex portiere Luca Marchegiani, oggi opinionista e commentatore televisivo Sky, dialogherà con il giornalista Andrea Carloni nel ripercorrere la sua carriera dentro e fuori dal campo. Mentre alle 19 Elvis Lucchese, intervistato da Federico Ameli, approfondisce gli antichi forni, lo sport sullo schermo nel film Stadio 1930. 1944, storia di Romolo Marcellini, maceratese pioniere del rugby e del cinema. Gran finale alle ore 21.30 al Teatro Lauro Rossi con il ritorno a Macerata dello storyteller più amato d'Italia. Intervistato da Gerardo De Vivo, Federico Buffa racconta l'ardente desiderio della vittoria, intrecciando grandi storie di sport al tema di questo 16° overtime. Prende il via domani la 12ª edizione del Civitanova Film Festival, che fino al 18 ottobre animerà la città guidata dal filo conduttore dell'anno, Il Torto e la Ragione. L'inaugurazione ufficiale è fissata alle 18 alla Palazzina Sud dell'Ido Cluana, con l'apertura della mostra fotografica degli utenti del servizio sollievo, Scattando si impara. Alle 21.15 al Cinema Cecchetti la prima proiezione del documentario NASA di Yuval Abram e Rachel Zor, reduce dal successo alla Mostra del Cinema di Venezia. Previste repliche per sabato 10 ottobre alle ore 18.15 e domenica 11 ottobre alle 21.15. Ingressi 5 euro, ridotto 4. La città di Tolentino accoglie il presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, il poeta Davide Rondoni, che domani alle ore 21 nella chiesa di San Francesco interverrà sul tema Feriti dalla vita aperti alla letizia, a partire dal suo libro La ferita alla letizia, faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo. Davide Rondoni ci racconta l'uomo dietro al santo, un uomo capovolto, ben più di un rivoltoso, mai incline ai compromessi, umile e tormentato, eppure ricolmo di una letizia e di una fede incrollabili che lo hanno condotto al cospetto di un papa e persino di un sultano.
4: Il tempo nelle Marche.
3: Una circolazione depressionaria si approfondisce nella regione, determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Venti molto deboli dai quadranti sud-occidentali, in lieve attenuazione e rotazione, ai quadranti nord-orientali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani, 16-23 gradi. È tutto per questo appuntamento con il GR. Grazie per l'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 502 di Cingoli è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Serra Petrona e Borgiano in provincia di Macerata. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono vite che sembrano già finite prima di finire davvero. Vite che si sono ritirate in un angolo, silenziose, convinte di non meritare più la luce. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi incontriamo un mondo in cui la caduta non è mai definitiva, ma rialzarsi costa tutto ciò che si ha. Un romanzo che parla di colpa e nostalgia, di ciò che si porta dentro senza saperlo nominare. Se anche tu scrivi di umanità ferita che cerca a suo modo una via d'uscita, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Qui trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Quello di oggi si chiama Un momento di debolezza di Stefano Piedimonte ed è la storia di Ludovico e Cesare. Ludovico cura, Cesare vuole essere curato. Ludovico ha già molto vissuto, Cesare ha 19 anni. Ludovico ha esercitato il mestiere di psichiatra, ha scritto articoli e libri. La stima della quale godeva è mutata in disonore, forse disprezzo, quando la relazione che intratteneva con una sua paziente è diventata un fatto di cronaca. Passati 10 anni, Ludovico continua a prescrivere farmaci e cure di nascosto in un appartamento alla periferia di Milano, dove la luce filtra poco, eppure la speranza. Malattie immaginarie, ma comunque dolorose. Dall'ex dottore arrivano molte disperazioni. All'ex dottore ci si riferisce chiamandolo lo sciamano. Cesare invece ha perso il padre e insieme al padre la speranza di una vita decente. Lui e lo sciamano non si piacciono, anzi si detestano. Eppure c'è qualcosa che suona in entrambi e non è un miracolo e nemmeno un sentimento. È Pink Moon, l'ultimo album di Nick Drake. Ludovico non dovrebbe prenderlo in cura, ma lo fa. E per nessuno dei due cambierebbe niente se Chloe, la ragazza che di Cesare è innamorata, non lo seguisse fino all'appartamento dello sciamano minacciando di denunciare Ludovico per ciò che sta facendo a Cesare. Se non fosse per Chloe e la sua risolutezza, Ludovico non si ricorderebbe di aver amato Gabriella e che Gabriella è viva e sta ancora là dove tutto è cominciato e si è perduto. A Napoli. Di Stefano Piedimonte, Un momento di debolezza. Edizioni Marsilio.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Marche, infinita cultura.
3: Ben ritrovati a tutti voi amici di Radio Nuova dalla vostra Samuela Ottizia, oggi per presentarvi le giornate FAI d'autunno. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano per la 15ª edizione le giornate FAI d'autunno, il grande evento di Piazza del FAI, che vi ricordo è il Fondo per l'Ambiente Italiano, dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Saranno 43 le aperture nella nostra regione in 29 comuni sparsi nelle varie province, per un totale di oltre 350 volontari e 1200 apprendisti ciceroni. Ecco alcune delle aperture che vi segnalo. A Macerata, l'Università di Macerata e Palazzi e l'ex Banca d'Italia. Sarà possibile visitare il piano terra svelando un patrimonio architettonico nascosto tra volte decorate a freschi ottocenteschi. I visitatori potranno scoprire come le antiche architetture rinascimentali del Palazzo Diamanti si siano fuse con le esigenze logistiche della filiale bancaria novecentesca. La visita proseguirà poi a Palazzo Lazzarini, dove sarà possibile entrare nella sala dei portavalori e ammirare un bellissimo affresco storico del Cinquecento. Sempre in provincia di Macerata, il cappellone di San Nicola, che si trova nella più antica, nella Basilica di San Nicola da Tolentino, tra i santuari, ricordiamo, più importanti dell'Italia centrale, caratterizzato da uno dei cicli pittorici più vasti e significativi del primo 300, rimasto chiuso per i danni causati dal sisma del 2016. L'intervento di restauro, oltre al consolidamento, ha restituito la leggibilità delle scene e dei colori originali. Rimaniamo ancora in provincia di Macerata con il convento dei frati Cappuccini. Si potranno visitare a Camerino, si potranno visitare le parti interne più antiche del convento, come la chiesa, la zona del Cinquecento e il refettorio, ma anche il museo storico con i suoi pregevoli manufatti. A Civitanova Marche, quindi siamo ancora in provincia di Macerata, dall'ex casa del Balilla alla villa Bruscantini. In occasione delle giornate FAI sarà eccezionalmente aperto, tra le altre cose, anche il giardino di Villa Bruscantini, che permetterà di ammirare la villa dall'esterno, attualmente non accessibile perché destinata a residenza privata. Ci spostiamo in provincia di Ancona, a Monte Roberto Villa Salvati. I visitatori potranno scoprire gli affascinanti spazi della villa, considerata tra le più belle ville marchigiane d'epoca napoleonica per i suoi affreschi, stucchi e sculture neoclassiche. Sempre ad Ancona, Orto Botanico Selva di Gallignano. L'Orto Botanico dell'Università Politecnica delle Marche, istituita nel 2000, è un luogo dedicato alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità vegetale, e ospita numerose specie botaniche. Offrirà ai visitatori l'opportunità di scoprire la ricchezza del mondo vegetale. Ci spostiamo a Pesaro, Villa Caprile, la visita proposta a Villa Caprile in occasione dei 150 anni della fondazione dello storico Istituto Agrario di Pesaro sarà un'occasione unica per godere la bellezza di un luogo dove il paesaggio diventa scuola. Il paesaggio è la vera meraviglia, il complesso di Villa Caprile con i suoi celebri giardini disposti su 5 terrazzamenti degradanti verso la Valle del Foglia. Ad Urbino sarà aperto Palazzo Ducale, normalmente non aperto al pubblico, grazie sempre appunto alle giornate del FAI. Ad Ascoli Piceno vi segnalo invece Palazzo Saladini Pilastri, che è uno degli edifici nobiliari più vasti e scenografici di Ascoli Piceno. Ci spostiamo verso il mare a San Benedetto del Tronto, e in Capitaneria di Porto, 50 anni al servizio del mare. I visitatori avranno la rara opportunità di varcare la soglia questo edificio, esplorare alcuni ambienti e uffici interni, scoprire le attività della guardia costiera, salire sul terrazzo panoramico affacciato sul bacino portuale e guardare dal vivo le attività nella sala operativa. E andiamo invece questa volta in provincia di Fermo con il borgo di Servigliano. Il borgo di Servigliano, racchiuso delle sue mura quadrangolari, si staglia con un piccolo gioiello geometrico immerso nel verde della campagna marchigiana. Intorno calanchi, campi coltivanti e la vicina valle del Tenna compongono una cornice paesaggistica autentica che rende ancora più suggestivo l'ingresso in questa città ideale settecentesca. L'apertura in occasione delle giornate fai d'autunno ha un valore il tutto speciale, perché la chiesa di Santa Maria del Piano, dopo un lungo intervento di recupero, riaprirà infatti il pubblico solo una settimana prima. E con questo è tutto, e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: C'è un posto sulla terra che somiglia.
5: Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17.30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prendere

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
2: Informazione locale, soprattutto interviste. In questo nostro spazio di approfondimento oggi parliamo di lavoro e formazione nella nostra regione, nelle Marche, della strategia di comunicazione in questo settore, in questo ambito portata avanti dalla regione. L'obiettivo è rendere

0: e più semplice l'accesso ai servizi per il lavoro e la formazione, raggiungendo cittadini e imprese attraverso strumenti e canali sempre più vicini alle loro abitudini quotidiane. La nuova strategia di comunicazione 2026-2029 del settore formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali della Regione Marche è stata appena presentata nella sala Limadù nel corso dell'evento Comunicazione e Servizio. Nell'ambito del piano che accompagnerà la comunicazione dei servizi regionali per il lavoro e la formazione fino al 2029, abbiamo al centro gli operatori dei centri per l'impiego scelti come protagonisti della comunicazione per valorizzare il ruolo svolto quotidianamente a supporto di cittadini e imprese. Sarà anche aggiornato il logo dei centri per l'impiego e introdotte nuove soluzioni grafiche per rendere più riconoscibili campagne, servizi e strumenti informativi. E poi una parte importante della strategia riguarderà i canali digitali. Passiamo alle interviste di Tiziano Consoli, assessore regionale alla formazione e lavoro, Tania Danti, Head of Operation di Adecco, Emilio Zampetti, responsabile risorse umane di Clementoni, e Niccolò Urbinelli, presidente Agorà, società cooperativa, tutti presenti all'evento Comunicazione e Servizio.
1: La comunicazione è importantissima soprattutto nell'ambito del mondo del lavoro, dove attraverso la comunicazione si possono creare effettive opportunità per i giovani, soprattutto per coloro che cercano una stabilizzazione lavorativa. Per questo oggi si celebra questa giornata dove si sviscerano i temi principali sulla comunicazione, su come intervenire e sviluppare quelle che sono le idee progettuali che già la Regione sta mettendo in campo. Una di queste è la riformulazione di un nuovo patto del lavoro, una nuova legge regionale che preveda il sistema di digitalizzazione come elemento fondamentale per incrociare la domanda e l'offerta lavorativa e per dare possibilità di stabilizzazione contrattuali e soprattutto anche coniugare il mondo dell'impresa al mondo del lavoro, declinando le opportunità in maniera più fruibile, con contenuti più ampi, con possibilità di giungere anche agli stakeholder che collaborano nella filiera istituzionale per poter promuovere al meglio la comunicazione nel mondo del lavoro. La Regione Marche sta investendo tantissimo, un'operazione anche io direi culturale di riqualificazione dei centri per l'impiego. I centri per l'impiego sono fondamentali per poter attrarre le offerte lavorative e rispondere al mercato del lavoro. Per questo bisogna introdurre naturalmente l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione. Già stiamo integrando un progetto di digitalizzazione con la bussola digitale all'interno dei centri per l'impiego, da un lato per venire incontro alle esigenze delle persone che hanno una scarsa alfabetizzazione nel mondo digitale, ma soprattutto per dare possibilità ai giovani attraverso questi nuovi strumenti di poter accedere al mondo del lavoro attraverso i centri per l'impiego. Tra l'altro anche lì stiamo sviluppando delle politiche di delocalizzazione dei centri per l'impiego dalle città più importanti verso le città ancora più piccole. Portare gli uffici del lavoro anche nelle piccole realtà significa dare ancora maggiori opportunità ai giovani soprattutto di intervenire e soprattutto avere delle opportunità.
2: La collaborazione nasce principalmente con la volontà. Io, quando sono diventata head nel 22, quindi ho preso la responsabilità della gestione di tutte le Marche, è nata e la prima cosa che mi sono chiesta è quella di creare proprio connessione all'interno degli stakeholder che si occupano di lavoro, perché un elemento fondamentale secondo me è proprio condividersi le responsabilità, condividere gli obiettivi. Noi siamo un interlocutore privilegiato perché tutti i giorni siamo a contatto con le aziende sul territorio e uniamo quella che è la domanda e l'offerta del lavoro, ma non basta semplicemente mandare un curriculum, cioè quello che è importante è capire dove è connessa l'azienda, quali sono le motivazioni della realtà locale in cui si muove l'azienda, ma soprattutto qual è il bisogno vero dell'azienda. Di solito quando ci parlano di una vacancy c'è sempre un sistema di organizzazione. Oggi credo che sia un momento estremamente importante perché parliamo veramente di connessione, cioè di fare qualcosa insieme di pubblico e privato rispetto a chi proprio cerca lavoro, quindi si muove all'interno del mercato del lavoro. cerca lavoro, ma anche alle aziende che cercano sempre nuove competenze, e alcune dobbiamo formarle perché ancora non sono tutte formate, per cui questo secondo me è un elemento importante. Io credo che nel mondo del lavoro gli interlocutori del mondo del lavoro non si devono dividere, ma devono essere sempre interconnessi, e per questo dobbiamo cambiare tutto un po' la logica. Piuttosto che chiederci chi fa cosa, secondo me è importante chiederci che cosa possiamo fare insieme per creare appunto questa connessione, e questo secondo me è un elemento estremamente fondamentale per poter lavorare insieme, sia pubblico per privato, perché poi l'obiettivo comune che abbiamo è proprio quello di creare valore e competenza. Noi siamo nelle Marche, nella regione Marche, che rappresentiamo con estremo orgoglio da parte di tutti, quindi secondo me l'elemento importante di oggi è proprio che finalmente raccontiamo questa possibilità di collaborare insieme per creare valore per le imprese e per le aziende, e quindi per le persone fondamentalmente che lavorano all'interno del territorio.
3: Accorciare le distanze tra i centri per l'impiego, il territorio e i candidati dell'azienda è importantissimo. Fare comunicazione è far conoscere le aziende, la cultura, gli obiettivi, la strategia, e facendo comunicazione si accorciano le distanze tra i candidati, che sono più consapevoli e possono scegliere in maniera più matura, e così le aziende hanno candidati più pronti e il territorio può continuare a crescere.
4: La formazione ha una rilevanza molto importante, perché comunque fa parte di questa collaborazione, di questa sinergia che c'è tra l'amministrazione regionale, quindi pubblico e privato, e la formazione sicuramente riesce a rilevare quel gap di fabbisogno territoriale che c'è all'interno della nostra regione, e poter formare delle persone che possano poi entrare nel mondo del lavoro, e quindi cercare con percorsi formativi o come anche agenzia per il lavoro comunque di orientare e far sì che gli stessi corsisti possano nel più breve tempo possibile trovare un'occupazione.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3% il secondo, 4% il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu.

Benissimo, buonasera a tutti, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova. Franco alla console e Anna Maria alle linee telefoniche per ricevere le vostre proposte. Dunque, buona serata e amico Liscio è con voi sino alle ore 10:30.

nostro valzer viennese, naturalmente con eleganza. Abbiamo iniziato con il bellissimo valzer viennese e proseguiamo con l'orchestra di Castellina Pasi, con un motivo veramente molto caratteristico, è la canterina, una bellissima polca.

Bene, bene, bene, bene. Castellina Passi, con questo bellissimo motivo, ci permette di iniziare l'appuntamento con Amico Liscio. Allora, siamo qua a tenervi compagnia sino alle ore 22. Ripeto, sino alle ore 22. Allora, andiamo con un motivo bellissimo. È la colombiana orchestra.

è la colombiana, l'orchestra è quella di Rita Braida e Manuel Malanotte. Dunque siamo qua a tenervi compagnia, il nostro numero di telefono è lo 0733 23 75 75, e abbiamo iniziato con questi brani sino alle ore 22 con la colombiana. Ora sapete che vi farò ascoltare un bellissimo baion tra moglie e marito, vediamo un po'.

proprio vero che non bisogna mettere mai il dito tra moglie e marito. La vita è questa qui, un bellissimo fox. E vai con amicolici.

E questo qua era un Massimo Fox dall'orchestra, naturalmente, di Fabio Gossani, a proporci questo motivo bellissimo. Ce l'abbiamo un altro di bellissimo di Fabio Gossani, e questo Improvviso Te, è una bellissima baciata. E vediamo un po', eccole qua.

Bene, bene, bene, questa era Baila, naturalmente, l'orchestrina di questa canzoncina, e ve lo dico subito, era Baila Hermosa di Francesco Fancelli. Ora andiamo con un altro motivo, sempre l'orchestra di Rita Braga e Malanotte, con questa canzone, Sofia.

E questo era Le Nostre Valli con questa canzone bella, Libertà. Ora andiamo con Nessuno al Mondo. Perché andiamo subito con Nessuno al Mondo, amici?

queste erano le nostre valli con queste belle canzoni, e andiamo subito dopo aver ascoltato questo Nessuno al mondo. C'è un altro motivo, è un moderato begin, sapete, è vecchio paese.

Mario Valli ci lascia con queste belle canzoni che abbiamo programmato per tutti voi. Allora amici, siamo qua e andiamo con la fisarmonica di Sergio Franchi e la sua orchestra che ci propone, pensate un po', sapete che cosa? Un bacio a mezzanotte, coccola, e vai!

Ok, un bacio a mezzanotte, ma che belle canzoncine che abbiamo scelto per voi, eh? Allora andiamo questa volta con Walzer viennese di nuovo. Sapete che cos'è? È La Vedova Allegra, questo Walzer viennese. Veramente bello, eseguito dall'orchestra di Sergio Franchi.

meravigliosamente suonato questo bellissimo valzer viennese dalla fisarmonica di Sergio Franchi. Ora, cari amici, sempre dalla fisarmonica di Sergio Franchi, ascoltiamoci un altro bel motivo, bello, bello, bello, famoso, bellissimo tango, è il tango delle capinerie.

Bene, bene, bene, bene. Il tango delle capinere, giustamente per questa serata con l'amico Liscio, siamo qua a tenervi compagnia. Ora andiamo con un ritmo allegro e il titolo è Tanto per cantare, innamorato o soltanto innamorato. Amici, eccoci qua per tutti voi.

Eccolo qua, tanto per cantare così, per far qualche cosa, Ho soldato innamorato, sempre la fisarmonica di Sergio Franchi. Ora andiamo con di nuovo un'altra bella orchestra, scusiamoci questo motivo.

meravigliosamente bello questo Sotto i ponti di Parigi. Andiamo con l'orchestra di Castellina che ci propone questa canzone, questo brano veramente eccezionale.

Bene. Questo era un bellissimo motivo dalla grande orchestra di Castellina Pasi. E sapete, il titolo di questo brano era semplicemente Ricordo, è un valzer suonato soltanto con il sax. Allora andiamo con un altro mattino, è la mazurka di La Peppina. Che ne dite? La Peppina, orchestra di Castellina Pasi.

Benissimo, benissimo, lasciamola l'orchestra di Castellina Pasi e andiamo ad ascoltare due bellissime canzoni dell'orchestra spettacolo Raul Casadei. Allora andiamo con questa canzone. La prima canzone è La Simpatia, Raul Casadei, e poi ascolteremo anche Poeta. Andiamo con Simpatia, Raul Casadei. Allora la dedichiamo a tutti gli ascoltatori

E dopo Simpatia Raul Casadei, la proposta della seconda canzone è Poeta. Allora, per tutti voi le canzoni che noi stiamo trasmettendo per fare

Ok, due bellissime canzoni di questa grande orchestra spettacolo di Raul Casadei, ma ora ascoltiamoci un brano veramente bello, e Edoardo Lucchina e la sua fisarmonica con la sua meravigliosa orchestra ci propone La Paloma, un tango bellissimo, amici.

Ed eccolo qua, questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato, La Paloma. E ora vi farò ascoltare un brano, sentite un po', è un brano promozionale per audizioni speciali della manifestazione Gettone d'Oro, pensate un po', del 1974. Pier Giorgio Farina ci propone In the Mood. Amici carissimi, è un bellissimo boogie boogie. Ascoltate attentamente perché è veramente molto molto bello, molto bello. Eccolo qua. Oh, qui che volevo,

Bene, bene, bene, bene. Allora, cari amici, abbiamo ascoltato questo motivo bellissimo, come ho detto prima, che nel 1974 fu un disco promozionale per audizioni speciali della manifestazione Gettone d'Oro nel 1974. Allora, Pier Giorgio Farina ci ha messo questo bellissimo Boogie Boogie in the Mood, naturalmente un arrangiamento e la direzione d'orchestra di Natale Massara, prodotta da Roberto Damè. Questo è il titolo di questo motivo che abbiamo mandato in onda questa sera. Allora, proseguiamo e con c'è altri bei motivi sino alle ore 22. Naturalmente noi, avendo in questo periodo questi temporali, queste piogge che distrugge tutto, trovandosi per la strada con questi periodi così, sotto questi temporali, veramente non è piacevole. Ecco perché il notturno per il momento l'abbiamo sospeso, l'abbiamo a primavera, può darsi pure quando i tempi saranno migliori e lo riprenderemo, che ne dite, eh? Allora, un'altra canzone bella è quella che vi farò ascoltare, un'esecuzione bellissima di Edoardo Lucchina con Topo la Paloma, Adios Muchachos. È un tango che lo dedichiamo alla nostra carissima Giovanna di Troica di Moro Valle, cioè a suo marito Michele. Amici, sino alle 22 saremo qua e poi manderemo in onda l'orchestra di Matteo Benzi, che la ieri sera era in televisione, con un motivo che faremo ascoltare, è la famosa Malaguenia, Sale Rosa, Olì, Celito Lindo. Sono canzoni, brani intramontabili. Andiamo con Edoardo Lucchina. Ciao Giovanna e un saluto anche a tuo marito Michele. Buona serata e buon ascolto.

eccolo qua, Giovanna, Michele, questo è il brano che abbiamo scelto per voi. Ora c'è la nostra cara Marisa di Santa Maria Parente, dice una bella canzone per tutti. Ciao Marisa, e eccoci qua, l'orchestra di Matteo Benzi, con questa canzone che abbiamo scelto, è Malagueña Salerosa, Olé Cerito Lindo, che Marisa di Santa Maria Parente. Questa canzone saluta tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, augurando a loro un bellissimo serata per ballare. Noi abbiamo ballato, qui si balla, quando mandiamo queste belle canzoni qui, cioè abbiamo un bel palcoscenico, cioè abbiamo una bella pista per ballare. E allora andiamo subito con la famosa Malagueña.

0: eccola qua la canzone, questo bellissimo motivo dell'orchestra di Matteo Benzi, Malagueña Salerosa e Olesse di Tolinto. Dunque, e salutiamo la nostra Marisa. Ciao Marisa, tante cose belle da parte mia e di Anna Maria, eh? E a tutti quelli che sono stati in ascolto con noi, auguriamo a tutti una bellissima serata per ballare ancora con noi sino alle ore 22. La nostra carissima Cecilia di Ascoli Piceno, una canzone bella che farò ascoltare dall'orchestra di Matteo Benzi, e questa qua, Donne, segreti, che sarà? Una bella canzone, la dedichiamo a Cecilia di Ascoli, una canzone che la dedica naturalmente
1: Cecilia e il marito.
0: Il marito, c'è stato. Allora, Cecilia è di Ascoli e suo marito, con questa canzone qua, e Donne segreti, che sarà? Ciao Cecilia.

0: questo bel di canzoni dall'orchestra Matteo Benzi, naturalmente l'abbiamo scelto per la nostra Cecilia di Ascoli Piceno, e insieme a suo marito Arnaldo gli abbiamo dedicato questa bella canzone per lei e tutti gli ascoltatori. Arnaldo, Cecilia, carissimi amici, siete lontani ma noi siamo sempre qua, eh? Ricordiamo a tutti che saremo sempre giovedì sera sino alle ore 22, il venerdì sera sino alle ore 22, dalle ore 8, dalle ore 20, e poi la domenica mattina dalle ore 8 alle 10 e mezzo saremo sempre con voi. Perciò in notturno, purtroppo con i tempi che andiamo incontro e siamo verso l'autunno e l'inverno, e purtroppo abbiamo delle strade scomode, e per andare a casa con questi tempi così all'improvviso, questi temporali, purtroppo ci siamo un pochettino premenuti per non ingombere con queste cose. Allora, detto questo, ricordate sempre il giovedì sera dalle 20 alle 22, il venerdì dalle 20 alle 22, la domenica mattina dalle ore 8 alle 10 e mezzo saremo sempre con voi a ricevere, aspettare le vostre telefonate. E giustamente l'ultima canzone è quella che faremo ascoltare ora, è La Piccinina. Con questa canzoncina vi salutiamo e auguriamo a tutti la buonanotte, a risentirci domani sera dalle ore 20 alle 22.
1: Allora, con questa canzone anche io vi saluto, ci risentiamo domani sera. Tante belle cose a tutti e buonanotte a tutti.
0: Eccoci qua, buonanotte con questa canzone, La Piscinina.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione. Riapre il Duomo di San Catervo a Tolentino venerdì 16 ottobre, dopo i lavori di restauro seguiti al sisma del 2016. La diocesi di Macerata rende nota la data dell'inaugurazione in vista della festa patronale dedicata al santo. Tre gli appuntamenti previsti. Il 16 ottobre alle ore 18, taglio del nastro insieme alle autorità. Alle 18.30, celebrazione della Santa Messa per la riapertura al culto, presieduta dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Il 17 ottobre, giorno del Santo Patrono, celebrazione eucaristica alla presenza del Vescovo Marconi, alle 18, e a seguire processione solenne con la reliquia di San Catervo per le vie della città. Infine, sabato 7 novembre alle ore 17, conferenza di presentazione dei lavori architettonici e di restauro, strutturali ed impiantistici a cura dei progettisti e delle imprese curatrici. La riapertura del Duomo di San Catervo costituisce una bella tappa ed importante di questa impegnativa ricostruzione, ha sottolineato Monsignor Marconi. Siamo vicini al decennale del sisma e avercela fatta è un motivo di gratitudine, ma anche di orgoglio nei confronti di tutti coloro, e sono tanti, che in mille modi hanno contribuito a questo significativo risultato. Sequestrati 2,4 kg di cocaina ed arrestato un cittadino albanese di 36 anni. È risultato di un'accurata attività investigativa e di un mirato servizio di appostamento e controllo dei carabinieri recanati. I militari si sono recati in una casa, attualmente in fase di ristrutturazione, nelle vicinanze dell'ospedale, simulando interesse per la sua locazione. Una volta all'interno della struttura è scattato il blitz con la perquisizione che ha consentito di rinvenire e sequestrare l'ingente quantitativo di droga, parte della quale era già suddivisa in dosi, oltre a numerosi bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. È quindi scattato l'arresto di un cittadino albanese di 36 anni, residente nella cittadina leopardiana, già noto alle forze dell'ordine. Nuovi spazi tornano a vivere nel cuore di Camerino e diventano luoghi dedicati alla formazione avanzata, alla ricerca, ai servizi e all'accoglienza della comunità universitaria. L'Università di Camerino ha inaugurato ieri il Polo Santa Caterina e Palazzo Ribechi, due nuove sedi che arricchiscono e rafforzano il patrimonio dell'Ateneo nella città, ristrutturate grazie ai fondi dei finanziamenti per la ricostruzione post-sisma 2016. Il Polo Santa Caterina ospiterà la nuova sede della Scuola di Specializzazione di farmacia ospedaliera della International School of Advanced Studies, scuola di dottorato e della scuola di studi superiori Carlo Urbani. Oltre alla biblioteca di scienze e l'area biblioteche, internazionalizzazione della didattica e formazione avanzata. Una concentrazione di attività e servizi che fa del nuovo polo un luogo destinato a diventare un punto di riferimento per la formazione post lauream e dottorale. Inaugurato anche Palazzo Ribechi, che ospiterà una foresteria Unicam, ampliando così gli spazi destinati all'accoglienza. Contro il caro carburanti che sta mettendo sotto pressione le aziende agricole, Coldiretti Marche ha scritto alla Regione per ottenere un abbattimento del costo al litro che si andrebbe ad aggiungere agli strumenti già vigenti a livello nazionale. Dall'inizio della guerra in Iran, il prezzo del gasolio agricolo è passato da circa 85 centesimi fino a punto di 1,75 euro, con pesanti ripercussioni sui costi di produzione. La nuova richiesta è rivolta alla Regione Marche, uno stanziamento importante in grado di alleggerire il costo al litro del gasolio agricolo acquistato dalle aziende. Un intervento sulla scia di quanto già fatto, con modalità e risorse differenti da altre regioni come Lazio, Sardegna e Sicilia. L'obiettivo è sommare questo sostegno alle altre misure già messe in campo e riportare così il costo effettivamente sostenuto dagli agricoltori verso la soglia di un euro al litro. I carabinieri della sezione radiomobile di Tolentino hanno denunciato un quarantenne residente a Macerata per aver provocato un incidente stradale dopo aver assunto sostanze stupefacenti. I fatti si sono verificati lo scorso 20 agosto a Sarnano, lungo la strada provinciale 78. L'uomo, alla guida del proprio motociclo, ha tamponato il veicolo che lo precedeva, causando un incidente stradale con feriti. A seguito dell'incidente è stato trasportato presso l'ospedale Torrette di Ancona, dove è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici che hanno dato esito positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi. I militari gli hanno sequestrato il motociclo e ritirato la patente di guida. Ripe San Ginesio si prepara a vivere una giornata dedicata all'artiturismo, un nuovo modello di accoglienza che mette al centro le botteghe artigiane. L'appuntamento è per domenica 18 ottobre con l'iniziativa Vivi l'artiturismo. Dalle 9.30 spazio al tour delle botteghe e laboratori per scoprire da vicino mestieri e tradizioni del borgo. A mezzogiorno sarà invece protagonista la gastronomia con un pranzo degustazione insieme ai produttori locali. Nel pomeriggio saranno presentati nuovi pacchetti turistici dedicati all'artiturismo, pensati anche per destagionalizzare le presenze. Ai nostri microfoni Giampiero Feliciotti, presidente dell'Unione Montana dei Monti Azzurri.
2: Ripe San Ginesio è il primo borgo riconosciuto come artiturismo e qui bisogna sottolineare la lungimiranza di Confartigianato Impresa, che ha voluto mettere una sottolineatura forte su quelle che sono le nostre tradizioni, il valore delle mani dell'uomo e tutte le cose che ci hanno portato a questo benessere. Pertanto è con viva soddisfazione che l'Unione Montana dei Monti Azzurri, di cui Ripe San Ginesio fa parte, sta collaborando e partecipando affinché si possa dare una risonanza di carattere nazionale a questo stile di vita, unitamente a tante altre iniziative che stiamo portando avanti come Unione dei 15 Comuni, specialmente quelle rivolte ad un turismo lento, agli impegni sulle ciclovie, le ipovie e la valorizzazione della rete museale di tutti i nostri tesori.
3: Semi, antiche varietà agrarie, frutti che ancora oggi vengono coltivati e custoditi con cura. A Villa Spada di Treia questo patrimonio è protagonista da oggi a domenica 10 ottobre tra mostre, prodotti, incontri e attività per il pubblico. È FISIS, l'appuntamento dedicato alla biodiversità agraria che porta a Treia i custodi di antiche varietà insieme a scuole, ricercatori e realtà del territorio. Il punto di partenza non poteva che essere l'antico orto dei frati di Villa Spada. L'orto pomario, uno spazio che conserva ancora oggi varietà e semi antichi. Tra i vari appuntamenti segnaliamo sabato 10 ottobre la riunione annuale dei custodi della biodiversità agraria, mentre dalle 15 alle 21 Villa Spada aprirà al pubblico con un programma che permetterà di conoscere i prodotti e chi li coltiva e li conserva. L'amministrazione comunale di Macerata, per limitare i disagi dell'utenza nel periodo di lavori di sostituzione degli ascensori del parcheggio del centro storico, ha predisposto in collaborazione con APM misure di mobilità, assistenza e informazione. Dal 5 ottobre è attivo un servizio di navetta sostitutiva degli ascensori, dal lunedì al sabato, dalle 15.30 alle 20. Le corse sono effettuate in presenza di utenti a bordo ogni 10 minuti. La partenza è fissata ai giardini Diaz, all'uscita del tunnel pedonale e l'arrivo in piazza Oberdan. Non sono previste fermate intermedie lungo il percorso. La prossima settimana il servizio sarà integrato con corse anche al mattino. Nei prossimi giorni inizierà la distribuzione di un depliant informativo con una cartina di Macerata con l'indicazione dei diversi percorsi pedonali alternativi per raggiungere il centro storico, oltre alle informazioni sul servizio di navetta, sui parcheggi e sulle altre misure adottate durante il periodo dei lavori. Si ricorda che la domenica la sosta nei parcheggi APM in struttura è gratuita. Dopo l'inaugurazione di ieri, Overtime Festival prosegue oggi con tanti eventi. Segnaliamo alle 18.45 all'Overtime Arena di Piazza Battisti, dove l'ex portiere Luca Marchegiani, oggi opinionista e commentatore televisivo Sky, dialogherà con il giornalista Andrea Carloni nel ripercorrere la sua carriera dentro e fuori dal campo. Mentre alle 19 Elvis Lucchese, intervistato da Federico Ameli, approfondisce gli antichi forni, lo sport sullo schermo nel film Stadio 1934, storia di Romolo Marcellini, maceratese pioniere del rugby e del cinema. Gran finale alle ore 21.30 al Teatro Lauro Rossi con il ritorno a Macerata dello storyteller più amato d'Italia. Intervistato da Gerardo De Vivo, Federico Buffa racconta l'ardente desiderio della vittoria, intrecciando grandi storie di sport al tema di questo 16esimo overtime. Prende il via domani la 12esima edizione del Civitanova Film Festival, che fino al 18 ottobre animerà la città guidata dal filo conduttore dell'anno, Il Torto e la Ragione. L'inaugurazione ufficiale è fissata alle 18 alla Palazzina Sud dell'Ido Cluana, con l'apertura della mostra fotografica degli utenti del servizio sollievo, Scattando si impara. Alle 21.15 al Cinema Cecchetti la prima proiezione del documentario NASA di Yuval Abram e Rachel Zor, reduce dal successo alla Mostra del Cinema di Venezia. Previste repliche per sabato 10 ottobre alle ore 18.15 e domenica 11 ottobre alle 21.15. Ingressi 5 euro, ridotto 4. La città di Tolentino accoglie il presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, il poeta Davide Rondoni, che domani alle ore 21 nella chiesa di San Francesco interverrà sul tema Feriti dalla vita aperti alla letizia, a partire dal suo libro La ferita alla letizia, faccia a faccia con San Francesco, poeta di Dio e del mondo. Davide Rondoni ci racconta l'uomo dietro al santo, un uomo capovolto, ben più di un rivoltoso, mai incline ai compromessi, umile e tormentato, eppure ricolmo di una letizia e di una fede incrollabili che lo hanno condotto al cospetto di un papa e persino di un sultano.
4: Il tempo nelle Marche.
3: Una circolazione depressionaria si approfondisce nella regione, determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane, venti molto deboli dai quadranti sud-occidentali, in lieve attenuazione e rotazione, ai quadranti nord-orientali, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani, 16-23 gradi. È tutto per questo appuntamento con il GR. Grazie per l'ascolto.
4: Giornale Radio Nuova.
1: Radio Nuova, in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: E allora siamo qua anche oggi per tante cose, tante belle, eccetera, eccetera. Abbiamo Antonella.
1: E mi sono materializzata, sono arrivata in corpo, non solo via etere, per farvi compagnia, per stare qua adesso a Reggio Nuova Macerata insieme al nostro amatissimo Nazareno. Antonella. Tutto bene, Nazareno? Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Tutto. Vuoi dire chi sei, qualcosa, eccetera?
1: Chi sono? Non lo so chi sono oggi. Oggi sono in movimento, mi sono spostata stamattina e come una trottola ho viaggiato un po' per le Marche e sono arrivata trafelata. Mi scuso anzi del ritardo e sono così, io sono così.
0: Per questa volta non ti dobbiamo fare nessuno soldi. La prossima volta devi pagare,
1: ammenda, fate ammenda, sicuramente.
0: Noi alle 11 bisogna partire.
1: E oggi è il 1° di ottobre, questa giornata che ci ricorda quando eravamo piccoli come prima giornata di scuola. Vi ricordate?
0: Ah,
1: a
0: bellissimo.
1: Quelli age come noi, a quelli age. Era la prima giornata di scuola.
0: Ah sì?
1: Eh sì, a ottobre si andava a scuola.
0: Come ti è andata poi la scuola quando hai cominciato?
1: La scuola per me è stata una bella avventura, come il mio cognome porta degnamente il nome, io mi chiamo Ventura, quindi, ed è stata un'avventura, nel senso che mi sono divertita molto a scuola.
0: Dove sei arrivata alla scuola?
1: Ah, sono partita da Pollenza, sono arrivata all'Università Macerata, ma poi ho fatto molte altre cose anche privatamente, molti master.
0: Ah, sì, addirittura.
1: Sì, ho viaggiato dopo, però insomma ho fatto una scuola canonica, chiamiamola così, in canonica.
0: Ah, canonica che vuol dire?
1: No, canonica per dire ho fatto tutto under litteram, no? Nei termini previsti, ho studiato insomma normale, poi dopo ho fatto molti stage, molte ricerche, poi dopo anche da sola in altri ambiti.
0: Ecco, tu dici un po' lo scalo che tu hai fatto dalla prima alla fine, come è andata, eccetera.
1: Ma è stata sempre un'avventura, ho fatto cose anche molto diverse e disparate, non ho seguito proprio, nel senso che ero portata per una cosa, poi ho fatto l'inverso, proprio perché anche su la prima vera scuola della mia vita è stata mia madre, per cui avendo avuto un generale come mia madre, che io chiamavo Rommel, la volpe del deserto, mi ha forgiata a dovere, e quindi magari ero portata più per le materie umanistiche, letterarie, e lei mi ha segnato a scuola invece di ramo scientifico, quindi è stato tutta una variante, insomma, che però mi ha permesso di, come dire, di crescere e di conoscere anche cose che magari erano più difficili per me. Mi ha formato molto bene questa diversificazione. Non sono andata, diciamo, per talento, no? Per talenti, più per impegno e volontà.
0: Più impegno e volontà. Cosa vuol dire impegno e volontà?
1: È di esercitare su se stessi, come si esercita un muscolo quando è più floscio di un altro, si lavora su quel muscolo che è più indietro, no? Quando vai in palestra. La stessa cosa è stata la mia formazione scolastica. Mi è stato detto e ho fatto di impegnarmi più sulle cose che ero carente.
0: Cioè? Dici qualcosa.
1: Materie scientifiche, matematica, ecco, appunto, certo.
0: No, perché appunto qualcuno gli piace qualcosa, altro no.
1: Infatti non è che mi piaceva molto, però con la come dire, con il senno del poi, anche se poi non ero brillante in quelle materie, sono riuscito sono andata a scuola più per capire il metodo che il voto, e alla fine il metodo ha portato poi alla fine del conseguimento anche dell'alto voto, ma alla fine, capito che voglio dire? Ho lavorato moltissimo sulla compensazione e anche sull'acquisizione di un metodo.
0: Quelli che vanno a scuola naturalmente poi devono studiare anche.
1: Eh sì, esatto, devono studiare, devono capire come fare per riuscire ad integrarsi meglio, perché la scuola prima di tutto è un banco della società.
0: Un banco della società?
1: Certo.
0: Ah, bello questa.
1: È un banco nella società e per la società.
0: Per la società. Cioè uno che non va a scuola è un disastro.
1: No, la scuola è l'obbligo, ci si deve andare, però ti dico, la scuola se ne parla molto in questi giorni con la nuova legge sulla scuola che è stata proprio ieri firmata dal Presidente della Repubblica, amatissimo Mattarella, no? Cioè la scuola è il primo lavoro su se stessi per gli altri e gli altri su te stesso, quindi è il banco nella società, quindi il metodo non è tanto, non si va a scuola semplicemente per apprendere, ma per capire in che modo puoi relazionarti poi nell'apprendere. È il metodo che conta ed è importante per questo l'approccio psicologico di chi ci insegna o di chi insegna, perché deve riuscire a far capire che la persona è integrata, è capita e deve trovare poi la sua strada, che sarà magari diversissima dalle scuole che ha fatto, poi magari quelle superiori, diciamo, e anche l'università. Questo è importante.
0: Ecco, quindi tutti quelli che vanno a scuola devono, intanto devono dire io voglio fare questo o quell'altro.
1: Non già, già il verbo è molto sbagliato, voglio non esiste nemmeno nel giardino del re, dice
0: non
1: la mia
0: si può
1: mamma.
0: Fare questo.
1: Voglio. E infatti adesso l'approccio è quello, l'approccio che è dettato da questa società malata che da secolo a breve adesso è arrivato, cioè l'impronta capitalistica forzatamente materialistica del secolo breve ha portato al voglio. Voglio non esiste. Cioè più un approccio diciamo di considerazione di sé e dell'altro, facciamo ciò che è meglio, no? Del buon senso, insomma, quello che riusciamo a far meglio.
0: Certo, adesso tu che cosa fai?
1: Mi fai sempre questa domanda, non lo so quello che cosa faccio. E non lo voglio sapere.
0: Non lo vuoi sapere.
1: Faccio tante cose, mi occupo di cultura, di ricerca, di aiuto anche, di molto sociale anche.
0: Ecco, tornando alla scuola, molte persone fanno quelle che deve fare per forza, perché quelle 5-3-8 almeno se gliela fanno subito, ecco, poi lasciano perdere. È meglio secondo te oppure sarebbe andando un po' più?
1: Ma per il mio umile parere non è che ci sia un paragone, nel senso che ogni persona deve trovare la sua strada e non è una cosa che puoi a dettame dare. Diciamo che più hai possibilità di capire come funziona il sistema o trovi il modo e meglio è, ma non è detto, può anche essere deleterio a lungo andare, cioè non deve essere mai una cosa, il paragone non lo vedo una cosa buona, ecco.
0: Non lo vedi?
1: No, cioè, non si paragona, si vive? Si vive, non si
0: paragona. In che senso?
1: Ognuno ha la sua vita, non si paragona la vita di uno con gli altri. Posso paragonare la vita tua alla vita mia? Lo puoi fare nel davvero?
0: Beh, oddio, se tu mi piami, sei uno che tante volte ci vediamo, dici, Nazareno, io ti dico, secondo me, che tu potresti fare questo. Certo, se tu non mi dicevi per niente, non mi puoi dire niente.
1: No, non è un paragone, cioè nel senso che devi avere i mezzi per capire chi sei. E basta, cioè questo.
0: Ma io da solo tante volte non
1: c'è. Quando uno è piccolo, infatti, dovrebbe avere il genitore, che è la prima forma di scuola, no? Ecco, è lì, e adesso è tutto. Questa società la dice lunga di quanto è latente di questa figura, diciamo, prossima. In realtà non c'è il tempo di stare vicino ai figli, e questo comporta poi questa dispersione di energie e di senso poi stesso.
0: Dobbiamo dire anche una cosa, che i figli tante volte hanno chi l'ha fatti non sono proprio capaci di dire fa questo o quell'altro, magari bisogna sentirlo da qualche altro, perché non tutti sono quelli.
1: Prima di questo, che già siamo un pezzo avanti, prima di questo proprio i figli hanno bisogno dell'attenzione, della presenza. È proprio questo che viene a mancare. Parlo dei primissimi anni di vita, parlo dei 0-3 anni, è importantissimo la presenza del genitore, dei genitori magari, però è il fatto che vengono delegate altre figure esterne, messi come polli di allevamento in batterie dentro, già così già quelli si crea uno strappo al collante traumatico psicologico del bambino, e da lì poi tutto, beh, certamente, perché uno lavora, perché la società è quella che è, ma queste cose poi producono a lungo andare dei traumi, delle ferite apertissime che portano al supplemento del genitore mancante con altre figure esterne, vedi i social, vedi i tutorial, vedi questo. Perché? Perché il genitore non c'è. Si crea un vuoto esistenziale già nei primissimi anni di vita che porta il bambino a distaccarsi e pensare di essere un essere già autonomo a sé, e non lo è, con dei crack, in senso proprio figurato, enormi.
0: Quindi tu cominci a dire anche che...
1: Non è che lo dico io, questa è la storia della pedagogia, dai più grossi pedagogisti, dalla Lacan, cioè non è che lo dico io questo.
0: Ecco, cosa dice la pedagogia?
1: Che è importantissimo il primo, dai zero, dal concepimento fino ai 3 anni, la presenza proprio del genitore, la madre in assoluto, ma anche il padre, cioè se non si può fare la madre, il padre. Adesso le nuove norme del lavoro vanno a vedere che sono molto più lassive, cioè permettono più anche degli orari flessibili per poter stare più con i figli, no? Ci sono tante figure anche dei genitori maschili, ma padri che possono prendere questi permessi speciali per stare vicino ai figli. Mi pare una strada buona, una strada giusta questa.
0: Certo. Ecco, i figli secondo te hanno questo aiuto o no? o meno o poco?
1: Ma pochissimo adesso.
0: Pochissimo?
1: Adesso pochissimo.
0: E come mai questo?
1: È per quella società che abbiamo, materialista, per la quale se non produci non vivi, se non vivi non lavori, e tutta è conseguenziale. Cioè non c'è una la società moderna è quella che abbiamo, cioè nel bene e nel male. Adesso non è che voglio scagliarmi contro, perché tanto nel sistema ci stiamo tutti, però cioè questa cabarra, questo spendere sempre di più, adesso è finita, per cui torneremo a un altro tipo di stile di vita per forza, perché i soldi sono finiti, lo vedete tutti. Però insomma ha portato a questa enorme, no? Questa enorme problematica, quella della mancanza del tempo.
0: Il tempo? Oh, speriamo il tempo, dici bene, perché io
1: dico il tempo?
0: Cioè parlaci del tempo, perché tu...
1: Parlo del tempo, c'è il sole stamattina.
0: Appunto, allora... Qual è il tempo che tu dici sulla scuola? Perché? Perché no?
1: No, non è che il tempo sulla scuola, dico che non c'è più vita, non c'è più tempo per vivere, no? Adesso oh, però...
0: Non c'è più tempo per vivere?
1: No, non c'è più tempo per
0: vivere. Mamma mia, ma è veramente?
1: Sì.
0: Ma come mai?
1: E come mai, Nazareno, secondo te?
0: No, non lo so io, siccome me lo dici tu, spiegamelo.
1: Non c'è tempo per vivere, no? Questa vita è così frenetica. Però adesso con la santa miseria che bussa alla porta, ci sarà più tempo.
0: Guarda, secondo me non è vero.
1: In che senso non è vero?
0: C'è tempo.
1: Ah, per te, forse.
0: No, per me. C'è tempo per tutti.
1: Non c'è tempo.
0: Soltanto che bisogna sapere...
1: Certo.
0: Se uno...
1: Fare delle rinunce.
0: No, a parte rinuncio nemmeno. Cioè, se uno riesce a capire come le ore vengono fatte. Perché se uno le ore le butta giù così, non fa niente, oppure fa male, naturalmente le ore poi vengono fatte male, e a questo punto addio bello. Ma se uno le ore le usa bene, ha voglia quante cose può fare.
1: Tu sei convinto,
0: tu che dici?
1: Sì, ma quando lavori dalla mattina alla sera e sei fuori casa, queste ore volano.
0: Beh, vabbè, tanto mi...
1: Parlo di vita frenetica che si svolge nelle città, dove chiaramente ancora il ritmo frenetico. Poi certo è una questione di scelte, ovviamente, tu dici bene, sono una questione di scelte. Sono una questione di scelte sempre. Se uno dà valore al tempo, lo centillina, perché il grande vero lusso dell'esistenza umana non sono i soldi, ma è il tempo.
0: Ecco, attenzione qui però, sì, potrebbe anche essere quello che dici tu. Ma potrebbe essere che una persona non si sa mettere le cose in bene.
1: Ecco, questo, per questo ti dico che la scuola è fondamentale, perché dovrebbe farci capire questo.
0: Ma io penso che lo fa, no? Non lo fa, dici tu?
1: No, dico era un modo di dire.
0: Tu che hai fatto tanta scuola, come andava quando ci andavi tu?
1: Ma io il tempo l'ho sempre preso per fare quello che mi piaceva. Per cui già ci sono nata con questa. Però, ripeto, io ho avuto una grande maestra, che è mia madre.
0: Beh, tua madre non poteva fare scuola.
1: No, mia madre mi ha insegnato tutto quello che conta nella vita.
0: Ma non faceva la scuola?
1: Ha fatto di più.
0: Cioè, cosa ha fatto?
1: Mi ha forgiata, mi ha fatto impegnare, mi ha fatto capire la conoscenza dei valori e il tramando di questo. Per cui devo ringraziare mia madre. No, e poi è stata una maestra durissima, severissima, mi ha posto dei paletti enormi, ma questo mi ha dato la scansione del tempo, dandomi la priorità delle cose importanti.
0: Come ha fatto a farlo? Cosa ti diceva?
1: Dicendo tanti no.
0: Ah, tanti no?
1: Già.
0: Oh mamma mia!
1: Quando dici no, ti fermi.
0: Ecco.
1: No, e non riempi il tempo con tante vacue esperienze materialistiche stupide, stai a casa e ti viene la noia. La noia è la prima forma di allargamento del tempo. E lì la creatività parte.
0: Questo è molto
1: e non è che lo dico io, cioè, se tu stai fermo tu cerchi di ingannare il tempo, no, si dice. Ma lì poi che cosa prende? Prende forma tanta fantasia.
0: Beh, tra l'altro c'è un fatto che i ragazzi di oggi pensano già a 3, 4, 5 anni di essere bravi.
1: Ragazzi, oggi non hanno nessuna colpa. Allora, sono i genitori di ieri che sono rincoglioniti.
0: Perché poi?
1: Per questo motivo, perché ci hanno inculcato, mi ci metto anch'io, sono la prima. Perché ci hanno inculcato che bisogna produrre come vacche il latte, quelle da mungere. Noi siamo vacche da mungere, messe in depositi appositati, siamo lì pronti per essere munti da una società che adesso ha detto che il latte nostro non è più buono. perché adesso non va di moda più il latte, per dire, è un eufemismo. Per cui di conseguenza che ci abbiamo? Siamo lì pronti ad essere da macello adesso. C'è quella carne più dura, la carne più meno dura. Sembra un po' quello che dico, assolutamente blasfemo, anche duro. Sai? Però in realtà siamo arrivati a questo adesso.
0: Ecco, questo che tu dici, perché oggi non è buono? Spiegacelo.
1: Perché adesso c'è un grande reset e adesso verrà l'uomo macchina, come già predisposto, tutta l'intelligenza artificiale e tutto il resto, e l'uomo umano viene buttato via. O comunque viene selezionato quello che più ubbidisce, quello che non ubbidisce, ciao.
0: Allora, se però questo accade, bisognerà cercare di fare qualcosa.
1: O ci provano, ma questa è tutta una. È tutto, sono queste notizie che danno tutti i giorni, che di allarmismo dell'intelligenza artificiale. In realtà, per me, è soltanto un modo carino per fare. No, un modo carino, cioè un modo molto loro furbo di fare aumentare tutto i grandi investimenti di ingegneria finanziaria e speculazione finanziaria a iosa, perché pongono l'attenzione sulla materia e quindi pompano le loro. I loro titoli in borsa dell'high-tech e tutto il resto. Per il resto, insomma, in realtà siamo già a un punto senza ritorno, secondo me.
0: Tu comunque stai dicendo cose interessanti.
1: Dici, perché... forse sono, ma io sono una folle che stamattina devo fare compagnia e faccio ridere ai nostri ascoltatori, così almeno sorridono e si divertono a sentirci.
0: Ma io sono molto contento, spero che tu venga altre volte.
1: Ma io
0: parlare.
1: Vengo sempre a giocare finché me lo date e ringrazio l'opportunità. Io gioco, gioco con le parole, gioco con le cose, non gioco con i sentimenti, ma per tutto il resto io gioco.
0: Ecco, tornando appunto a quello che dicevamo, no? Intanto ricordo a tutti quelli che ci ascoltano, ancora con un po' di minuti, ancora, se volete
1: se qualcuno vuole mettersi ecco. In contatto con noi, può telefonare allo 0733 23 75 75.
0: Questo è brava, sa,
1: da una vita che so questo numero.
0: Sempre, vero? L'hai sentito?
1: Già.
0: Allora, attualmente tu che fai?
1: Ancora con questa domanda. Attualmente io, ripeto, mi occupo di cultura.
0: Di cultura, cioè?
1: E la cultura è una cosa varia, è come un orto. Che basi la parola è cultura e cultura si assomigliano.
0: Senti i libri, che fai?
1: Sento i libri?
0: Li leggi?
1: Li leggo, ne ho letti molti, li leggo, certo.
0: Perché cultura, sai,
1: non è solo quello,
0: cultura è molto grande. Cultura.
1: Ma bravo, molto grande, non c'ha finestre né porte.
0: Ecco.
1: È un campo.
0: E tu che cultura fai?
1: Io cerco sempre di incontrare persone, promuovere incontri tra persone di modo tale che nascano dei progetti o delle belle cose che possono essere ricadute sulle persone meno agiate, sulle persone che hanno meno possibilità, su situazioni che vanno ad essere aiutate, evolute da un punto di vista appunto culturale.
0: Questo è molto importante, tu sei una che puoi dare
1: un'enzima.
0: A tante persone
1: un'enzima.
0: La possibilità di fare cose breve, belle.
1: Beh, ci provo, non sempre ci si riesce, ci sono tanti bastoni tra le ruote, non ci sono i soldi, però non mi fermo, la fantasia, come ho detto, mi permette di andare oltre anche i limiti, gli steccati. Come dice Papa Leone, i limiti vanno apprezzati. Io so di essere limitata, lo apprezzo e lo faccio lo stesso, nonostante non ho i sacri crismi dei grandi intellettuali, dei grandi maître penseur, dei grandi scrigni del potere o dell'assolutismo che gestiscono tutto questo pensiero. Diciamo di maestring, io lo faccio comunque, nel mio piccolo lo faccio senza fare del male a nessuno, potendo portare rispetto ad ogni persona.
0: Io penso che ti dia grazie quello.
1: Non mi importa se mi dice grazie, la maggior parte manco mi capisce, manco io mi capisco, però lo faccio.
0: No, però questo non va bene. Tu devi dire che quando uno fa una cosa bella, tu gli devi dire grazie.
1: Ma l'universo, l'assoluto, il cielo ringraziano sempre in altri modi e anche meno eclatanti e molto più significativi. Quello che mi importa è seminare il bene.
0: No, perché tu sai che oggi ci sono persone che invece dicono brutte cose, non vogliono le cose senza...
1: Sempre ci sarà.
0: Io sentivo delle persone... che ha 70-80 anni, se io quando ero io bisognava essere grazie.
1: Ma quella era una forma imposta, quella era una forma imposta dall'educazione dall'educazione allora, ed era una cosa imposta. Poi in realtà dentro c'era un'ipocrisia talmente tanta che si nascondeva le peggio cose. Ora almeno in questo periodo nostro, per quanto terribile, però non c'è ipocrisia.
0: Non si c'è vede. Ipocrisia
1: no,
0: oggi?
1: Si vede oggi. Pensate che a capo del, anche se poi secondo me non comanda molto, però a capo del presidente degli Stati Uniti, che è uno degli stati più importanti al mondo, se non il più importante, cioè, dice lui, insomma, in realtà c'è un uomo che non è un ipocrita, è un bastardo, posso dire, ma non è un ipocrita. Pensate Trump, che dice le peggio cose come gli pare, quando gli pare, le dice in faccia dovunque vada. Per dire, oggi è un'epoca nella quale, pur è la più terribile, la più devastante, siamo di nuovo all'albore delle guerre, stiamo vivendo una guerra ibrida già, siamo in guerra, non ce lo dimentichiamo, però in realtà la vedi, la senti e viene fatto vedere tutto. Quindi, per quanto sia terribile questa nostra era, è meglio di quelle passate, perché il male c'è sempre stato e non lo vedevi, magari veniva coperto.
0: Chi è un ipocrita?
1: È colui che dice che non fa vedere i suoi difetti, le cose, le cose brutte che fa, non le fa vedere, dice che va tutto bene.
0: Ah, ecco, questo è un ipocrita.
1: Per me sì, colui che non dice il vero, ma dice, cioè, fa, colui che predica bene e razzola male.
0: Ecco, secondo te tutti sono ipocriti?
1: No,
0: no,
1: non mi permetterei mai di dire questo.
0: Ma tanti?
1: Ce ne sono, però adesso meno rispetto a prima.
0: Ah, meno? Oh, questa è una cosa bella.
1: Certo, l'ho detto poco fa.
0: Perché adesso meno?
1: Ma perché dopo l'evoluzione della nostra società ha avuto diverse passaggi, e nei passaggi che ci sono stati anche rivoluzionari, di ribellione alle etichette, a quello che è stato, insomma, i secoli passati, con le grandi rivoluzioni che c'è stata nel secolo scorso, si è tolto questo velo, e quella che adesso noi chiamiamo appunto libertà di pensiero, che poi sta per essere di nuovo condizionata ai massimi livelli, però ci ha tolto questo velo. Siamo abituati a dirci le cose che sentiamo, no? Per quanto deprecabili, però le possiamo dire. O comunque le diciamo, ecco.
0: Le diciamo?
1: Sì, beh, le diciamo.
0: Qualcuno non le dice?
1: Vabbè, ma dai, le dici, perché sono talmente visibili oggi. Poi anche la comunicazione di questo nostro tempo, non puoi più tenere nascoste le cose. Pensate com'è veloce, interattiva e funzionale alla manifestazione, la velocità della comunicazione, no? Pensate a internet.
0: Appunto,
1: e per questo non si può lasciare
0: dice
1: nascosto.
0: Che è troppo.
1: No, non è mai troppo.
0: No?
1: Non è mai troppo se vuoi una libertà d'espressione, se vuoi la sincerità, non è mai troppo. Il fare bene non vuol dire il metodo. Il fare bene ce l'hai dentro. Il metodo poi dopo che si veda. Se tu fai bene si vede, se fai male si vede.
0: Ho capito.
1: Anche se oggi la comunicazione viene lavorata prima, grandissimamente anche questa manipolata, però trova il modo sempre per uscire poi.
0: Antonella, io sono stato contento, purtroppo non sei venuto alle 11, potevamo
1: alle 11 e mezza
0: parlare anche di più, però
1: parlo anche troppo, già abbiamo tediato chi ci ascolta perché parlo troppo.
0: Invece questo che noi
1: perdonatemi,
0: abbiamo,
1: perdonate.
0: Che tu hai detto
1: è molto
0: importante,
1: un mare di cazzate.
0: Se tu vuoi venire, però un'ora
1: vorrei dedicare, no? per farmi perdonare chi ci ascolta, se è possibile Giola ci metti Come profondo il mare, perché ho detto un mare di cazzate, però sotto queste cazzate un po' di verità forse c'è.
0: Allora, se tu ci vorrai tornare,
1: Lucio Dalla Come profondo il mare.
0: Per oggi noi abbiamo terminato.
1: Grazie.
0: Se vuoi ancora, io sono contento.
1: Se volete sentire ancora un mare di cazzate, il prossimo giovedì o forse giovedì l'altro, Antonella e Nattereno saranno qua per farvi
0: alle
1: compagnia.
0: 11, però vieni?
1: Alle 11, parola d'onore.
0: Brava, eh?
1: Il giorno, sennò, prima, il giorno prima vi ci sentiamo.
0: Se no potevi pagare, eh?
1: Pago pegno.
0: Ciao a tutti e
1: buon
0: ciao
1: giovedì,
0: a te.
1: Buon giovedì a tutti, grazie di cuore.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente. Vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 85.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: fiori.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Ho dormito un tot.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova.

0: mondo.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.